0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 9 arriva Rock Italia. Woo! Il rock italiano in tutte le sue sfumature vi darà il buongiorno nel weekend.
1: Good morning!
2: Good morning!
0: In diretta gli speaker di Radio Rock Italia che vi accompagneranno in questo viaggio all'interno del rock made in Italy.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

0: every street is Katie by the door.
1: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica in libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Equilibrio? Senso della misura? Pacatezza? Dimenticateli. L'unica trasmissione al mondo sconsigliata dagli psichiatri, dagli psicologi e da ogni individuo dotato di buonsenso. The Rock Show, la trasmissione che vi renderà la vita impossibile. Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 10, Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi e Martina Caronna vi aspettano liberi e imprevedibili. Welcome to The Rock Show! The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: cani e pescecani, tardigradi e cetacei. Mescolate tutto con storia, attualità, arte, turismo, bestialità e altre cose inutili. Shakerate a suon di rock and roll e ascoltate tutto d'un fiato. Animal House.
1: Animal House.
0: Sabato e la domenica dalle 12 alle 15 con Jacopo Morroni. Animal House, la fiera delle fiere.
2: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
2: Brand new music.
4: Brand new music.
2: La musica nuova su Radio Rock.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Podcast live right here on Rock TV.
1: Radio Rock è in TV. Da oggi puoi seguire le nostre trasmissioni in tutta Italia, anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6. Trovarci è facile. Sintonizzati, clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV. Un modo in più per non perderti la nostra musica, ovunque tu sia, anche in TV, in tutta Italia. Radio Rock. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: L'appuntamento con il viaggio nel meglio della musica rock è Soul Driver. Soul Driver. Soul Driver. Giuliano Leone vi aspetta dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15, per accompagnarvi in percorsi musicali in libertà. Soul Driver, a spasso con Leone. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: L'astronave di Radio Rock è in rampa di lancio. 3, 2, 1. Non perdete l'occasione di fare un viaggio spaziale con Gagarin. Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà vi aspettano dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Allacciati le cinture e parti verso universi inesplorati. Gagarin, una trasmissione spaziale. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
4: E c'è anche la partita di rugby.
5: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
3: Ma è quella in cui corre anche papà?
5: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
6: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
7: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
8: Brand new music right here. Brand new.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vi sentite in preda a confusione mentale, senso di smarrimento ed enormi problemi relazionali? Bene, siete in ottima compagnia. Paolonia Zumo e Sandro Canori vi aspettano dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21. Malrumore. La casa del disagio. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exit e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
4: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
3: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
4: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
3: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
4: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Brand new music right here.
8: Brand new music.
9: Brand new music.
10: Brand new music.
11: La musica nuova su
12: Radio Rock.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ci sono mondi ordinari e poi ci sono universi in cui tutto è possibile. Tutto è possibile. Visioni lisergiche e futuri distopici. E futuri distopici. Accadranno cose che voi umani... Tutto questo è Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività.
1: Citofonare Maurovic.
0: Simone Maurovic sarà lieto di accogliervi il sabato e la domenica dalle 21 a mezzanotte.
2: On Radio Rock.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
4: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
5: 814 10 13. Acqua Smart SRL.
4: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Ora su Radio Rock c'è Rock Italia. Il rock made in Italy. On Radio Rock.
6: Buongiorno, eccoci qua, ben ritrovati, sono le 7 passate da 3 minuti, cari Radio Rockers. Io sono Marco Bosco, voi vi chiederete, ma che ci fa Marco Bosco a Radio Rock? Beh, inizia proprio oggi un nuovo format, dalle 7 alle 9, tutti i sabati e le domeniche, alcune voci di Radio Rock Italia, appunto come quella del sottoscritto, vi terranno compagnia la mattina dalle 7 alle 9 all'interno del palinsesto di Radio Rock. Quindi ci saranno 2 ore di proposte italiane, ma rimarranno comunque fermi i capisaldi, quindi ci sarà sempre il Back in Time e ci sarà sempre la novità. Queste due sono parentesi di musica comunque internazionale, questo all'interno delle 2 ore. E allora direi di cominciare subito questo sabato 12 settembre, tornando indietro nel tempo con i Deep Purple.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

settimana per Nothing But Thieves. Questa era Baby Cool. Tra l'altro, insomma, stanno per uscire. Usciranno veramente tra una manciata di giorni, il 25 settembre, con il loro nuovo disco, che si intitola Stray Dogs, alla terza settimana qui a Radio Rock nelle novità. Quindi, insomma, se vi aggradano, votateli, votateli. Un saluto, intanto vi state palesando. Un saluto a Tony da Pomezia. Io ricordo a tutti, nonostante l'inizio possa essere un pochettino fuorviante, che questo è uno spazio di musica rock italiana. Quindi, al di là dei passaggi canonici, novità e brand new, diciamo back in time, ci saranno proposte italiane come questa che sta arrivando. Del resto, l'estate volge al termine, ma ce la siamo passata al mare. Ma chi al mare, chi in montagna, con la buona Giuni Russo. Io sono Marco Bosco e sono le 7:14.

beh, insomma, ci stava a chiusura. Magari qualcuno andrà al mare anche oggi, mi raccomando, sempre con Radio Rock. Allora, io do sempre delle indicazioni anche meteorologiche, tanto per chi magari ancora è sotto le pezze o sopra le pezze, perché insomma io sfido chiunque ancora a mettersi sotto le copertine, anche se in alcune parti d'Italia magari il tempo lo richiede. A Roma oggi sarà una giornata all'insegna del bel tempo, meno male. Durante la giornata di oggi si registrerà una massima di 30 gradi alle 15, mentre la minima proprio adesso alle 7 è di 20 gradi. Io tra l'altro così sono reduce da un piccolo e breve viaggio a Londra, posso dirvi di avere già sperimentato temperature autunnali, sono 14 gradi, si andava a giro col piumino leggero, sai, quello da 100 grammi, tanta roba.

erano i Mattia Bazar fino all'ultima nota. Allora, come dico sempre, informazioni anche sui venti per chi va a vela. Ma voi dite, ma perché dici come dico sempre? Perché, lo dico, io sono una delle voci, come vi ho detto, di Radio Rock Italia, e fino allo scorso luglio vi ho fatto compagnia tutte le mattine. Questo per me è un orario assolutamente consueto, per me è giorno fatto, alle 7, dalle 7 alle 10 tutti i giorni, e vi davo spesso anche informazioni di tipo meteorologico, e quindi esordivo sempre, come farò anche in questo momento, dicendo: per chi va a vela, i venti saranno al mattino deboli, provenienti da nord-nord-est, nord-est è il grecalino, con intensità compresa tra gli 8 e i 14 km orari, al pomeriggio moderati da nord-ovest con intensità fra gli 11 e i 27 km orari, deboli da nord-ovest alla sera con intensità tra gli 8 e i 21 km orari. Voi direte, ma a chi interessano queste informazioni? Ma probabilmente a nessuno, ma la mattina io vi devo svegliare con qualcosa di nuovo. Ora andrò a spulciare un po' il web, ma insomma, le informazioni meteo fanno sempre comodo, quindi insomma, una giornata bella oggi.

Indimenticato Mango, concordo con lo zio George che appunto lo sottolinea, dice Mango era qualcuno. E anche la versione di questo brano, La Rondine, eseguita dalla figlia con gli archi, è veramente di pregio. Sono d'accordo, zio George, grazie. Fatevi vivi, perché insomma io sono qui che vi aspetto. Adesso vi racconto qualche altra amenità. Per esempio, un dato fondamentale da sapere sull'intensità solare di oggi: la più alta si registrerà alle ore 13 con un valore UV di 6.7, che corrispondono a 857 watt per metro quadrato, e qualcuno potrebbe prorompere con un vigoroso esticazzi, e avreste pure ragione. Allora, sono le 7.27 e questa è Rock Italia. Io sono Marco Bosco e poi vi racconterò che cosa accade.

0: Loschi figuri, frequentazioni poco raccomandabili, futuro incerto. Edoardo Conti e Matteo Cillario vi aspettano dal lunedì al giovedì da mezzanotte a l'una con La Scolopendra by Night per una notte da incubo. Scolopendra. Il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 vi rovineranno anche il weekend con I racconti della Scolopendra. Scolopendra. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
2: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
3: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
2: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
3: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
2: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
3: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184 Roma.

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Wake up! Su Radio Rock c'è Rock Italia, il rock made in Italy. On Radio
4: Rock. Il rock made in Italy, sì, questo nuovo format. Io ve lo ricordo, sono un po' l'apripista, ma saremo in tanti e ve lo racconto tra un po'. Intanto adesso è il momento del Back in Time con i Blink 182.
5: Radio Rock, Back in Time.

Scandinavian Eyes. Sì, questa è l'anticipazione del prossimo lavoro degli Europe, che si intitolerà Come This Madness, in uscita tra un mesetto, anzi no, un po' prima, tra un mesetto verranno in concerto. Il disco uscirà il 25 settembre, mentre loro saranno dal vivo all'Alcatraz di Milano, quando? Il 14 di ottobre, mi raccomando, precipitiamoci tutti all'Alcatraz, perché Joy Tempest e i suoi sodali non possono essere persi, no.

0: Ma chi erano mai questi Beatles? Andrebbe chiesto a qualche così ragazzino di questi di adesso, chissà. Vabbè, i Beatles, ma li conosceranno i Beatles? Ma insomma, non diamo niente per scontato. Ricordo, questo è Rock Italia, Allora, chi sarà ad alternarsi al microfono oltre a me? Federico Clemente, Riccardo Magni, Dario Cecchettani, Emanuele Guzzardi, Vincenzo Pigliapoco, Sofia Baldolini e Irene Worms. Questa è la squadra dei miei colleghi, degli speaker di Radio Rock Italia, che si alterneranno nelle prossime settimane, quindi vi faremo compagnia così orientativamente per i prossimi 3-4 mesi, quindi insomma dalle 7 alle 9 tutti i sabato e tutte le domeniche.
1: Solo per te che mi hai fatto battere.
0: Prossime settimane, quindi vi faremo compagnia così orientativamente per i prossimi 3-4 mesi, quindi insomma dalle 7 alle 9 tutti i sabato e tutte

so se avete avuto modo di vedere il video di questa canzone di Riccardo Sinigaglia, Solo per te. Tra l'altro c'è un featuring molto divertente con Valerio Mastandrea, tra l'altro i due sono molto amici anche nella vita di tutti i giorni, e c'è questa scena appunto in cui Valerio Mastandrea sta inseguendo una persona e a un certo punto incontra Sinigaglia che sta cantando. Tutto è ambientato a Roma, ovviamente, è molto molto divertente. Allora, parliamo di influenza, nel senso, la stagione è già arrivata? Vediamo, perché insomma il brusco calo di temperature porta questo tema all'ordine del giorno. Sì, vediamo.

gatti della Sabina, chi arriva prima aspetta, una condizione a me molto consueta, perché io faccio parte di quelli un po' compulsivi, ossessivi, che quando hanno un appuntamento arrivano piuttosto un'ora prima, piuttosto che tre minuti dopo. Sono fatto così, non mi piace fare aspettare, e ovviamente sono io il primo che poi aspetta. Allora, un saluto, si sono palesati Federico e Paola. Sì, Paola mi fa una richiesta che sì esaudirò, anche perché avevo in programma di passare Mannarino, ci sta tutto, ma adesso è il turno dei Delta V.

0: Un'estate fa, Delta V, la voce sempre piacevole di Georgian, ma detta G. Calvate, che tra l'altro conosco personalmente per averla intervistata tanti anni fa, qualche giorno fa per sbaglio, stavo chiamando un'altra persona, ho fatto il suo numero. Adesso vive a Lecce, lei è originaria della Pennsylvania, ma si è trovata benissimo in Italia, dipinge, fa belle cose, sì. Ebbene, un saluto anche a G. Calvate. Allora, per Paola, sì, è arrivato il momento di Mandarino, sì, pensavo di programmarlo dopo, ma adesso ci sta tutto, Mary Lou.
1: La donna del porto! Balla!

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene!
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot. Settembre, si torna a lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
4: Che entusiasmo!
3: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
4: Te ne

0: Roman Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
2: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
1: Sì, d'accordo. Il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP abbraccia il mondo.
3: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
4: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
3: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
4: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
3: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
4: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
9: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Stai ascoltando Rock Italia. Rock Italia. Rock Italia, il rock made in Italy.
15: Wake up on Radio Rock.
16: E la prima ora è volata letteralmente. Sì, sono le 8 passate da 7 minuti e è il momento del Back in Time. Ci sono i Cult.
17: Radio Rock. Back in Time.

la musica degli Arab Strap, ci siamo concessi un breve giro nel Regno Unito, qui siamo in Scozia, il disco loro è uscito una settimana fa, si intitola Aftold Tales, se vi piacciono votateli, questa è la prima settimana qui nelle novità in alta rotazione qui su Radio Rock. Glamour Magic era il titolo del brano. Allora, Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV per guardarci ed ascoltarci, oppure ascolta Radio Rock Italia. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock, tutta un'altra storia, anche in TV, in tutta Italia.

E questa era una richiesta di Carlo dall'icona del suo profilo WhatsApp. Intuisco che sia un mountain biker. Vedo una bicicletta lanciata, una sorta di, forse un downhill, no, la bici sembra una bici da enduro. Che belli tempi in cui mi lanciavo anche io, cagandomi sotto parecchio, lo dico la verità, però insomma mi è sempre andata bene. Poi c'è un'età per tutto, adesso mi posso lanciare al limite sul divano. Allora, dal 6 al 13 settembre alla Città dell'Altra Economia, terza festa nazionale Alleanza Verdi e Sinistra, dedicata alla terra vista da prospettive diverse, con testimonianze ed interventi di tantissimi ospiti, incontri, dibattiti a partire dalle ore 18 e dalle 21 concerti e DJ set. Domenica 13, quindi domani, serata di chiusura della terza festa nazionale Alleanza Verdi e Sinistra, con gli interventi di Bonelli, Fratoianni e Zabatta. A seguire i concerti di Enrico Capuano con la Tamurriata Rock e di Albo Rosi, ingresso gratuito. Segui il programma completo su Instagram, l'indirizzo del profilo è terra_festa_AWS e sul canale YouTube di Alleanza Verdi e Sinistra. Bene, allora, non mi sono dimenticato dei consigli dell'infettivologo per cercare di proteggersi dall'eventuale arrivo dell'influenza, è solo che sono stato travolto da un sacco di cose, musica, notizie, e ora c'è pure Luca Carboni, Inno Nazionale.

sentendo questo testo mi domando se insomma i fanatici del politicamente corretto potrebbero avere qualcosa da ridire, insomma, visto che insomma si dà dei napoletani, in senso non certo lusinghiero, ma comunque non entriamo in questo argomento che è minato. Carlo caro, mi dici vieni in bici, tutto giusto, lo so, i bei tempi quando mi allenavo. Mi ricordo un giorno alla Marcigliana qui vicino a Roma, insomma zona Roma che è vicino a Nomentana, Roma Nord, uscirono dei cani che mi fecero fare una bella fuga. Il cane dietro ai garretti ti fa pedalare veloce. Allora, è già arrivata la stagione dell'influenza? In attesa dei dati dell'Istituto Superiore di Sanità, che monitora insomma l'andamento delle infezioni respiratorie, possiamo dire che già da più parti sembrano arrivare segnalazioni di casi di infezioni respiratorie, probabilmente di origine virale, anche a causa del brusco calo delle temperature. Stavo leggendo qui appunto un'intervista all'infettivologo professore emerito dell'Università degli Studi di Roma, Tor Vergata, Massimo Andreoni, che insomma ci dice si può pensare che la stagione influenzale, così come è successo negli ultimi anni, possa essere anticipata. E vediamo cosa ci racconta

La musica dei Pancras. Allora, prima di andare in pausa, volevo accontentare Tony da Pomezia, che mi aveva chiesto un brano, ma che non ho trovato, nel senso che per tornare un po' a quell'epoca, perché qui si spazia, no? Musica moderna, musica del passato, tra l'altro questa suona proprio vecchia, nel senso, come sound, di quei sound un po' impastati, un po' lo-fi, sì. Tony, spero che ti vada bene lo stesso, I Ribelli, bello, storici, erano i tempi del prog. Non era proprio prog la loro musica. Questa è Chi Mi Aiuterà. Sono le 8:29, dai!

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Oh my God!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino Concessionario.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
3: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
6: Wake up! Su Radio Rock c'è Rock Italia. Il rock made in Italy. On Radio
7: Rock. Il rock made in Italy, veramente il tempo è volato, siamo addirittura agli ultimi 25 minuti, poi Rockbusters, oggi condotto eccezionalmente da Sofia Baldolini e Emanuele Guzzardi. E allora, il momento del Back in Time, arrivano i Metallica.
8: Radio Rock, Back in Time.

0: Si intitola Insignificant Other, l'ultimo singolo dei Queens of the Stone Age, tra l'altro attesissimi in uscita il 30 ottobre per Matador. Il disco, il nuovo lavoro, si intitolerà Perfect. Allora, insomma, le mamme e le nonne ci hanno sempre detto: stai attento agli spifferi. Ma non ci voleva soltanto la saggezza della nonna, lo dicono anche i medici, perché ci esponiamo alle basse temperature non sempre in maniera corretta, proprio dal punto di vista dell'abbigliamento, un po' la sagra dell'ovvio. Spesso continuiamo a vestirci come quando le temperature erano più alte, quindi insomma i medici ci avvertono. Questo può essere particolarmente problematico per le persone più fragili, sia per età che per la presenza di comorbidità. Quindi, per esempio, per i malati cronici, per chi soffre di BPCO o di malattie cardiovascolari. Il tutto poi si va ad aggravare col fatto che tra poco iniziano le scuole. Quindi, insomma, i nostri fanciulli, come si fa? Come li dobbiamo vestire? Intanto pensiamo a quale idea ci viene in mente, e ci viene così in aiuto anche il buon Pino D'Angiò, che ahimè un annetto fa se n'è andato.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio

0: spalla.
1: Quindi insomma il consiglio per le persone più fragili, questo lo dicono insomma i medici, sarebbe quello di aderire alla campagna di vaccinazione anti-influenzale non appena disponibile. Non voglio aprire qui il fronte vax no vax, perché proprio non me ne può fregare di meno. Io personalmente il vaccino anti-influenzale l'ho sempre fatto, ma queste sono così decisioni personali. Per quanto riguarda i bambini, bisogna considerare che la ripresa delle attività scolastiche, come vi dicevo poc'anzi, e lavorative, può facilitare la circolazione delle infezioni virali respiratorie. È importante quindi coprirli in maniera adeguata rispetto alle temperature, appunto osserva il professor Andreoni, ed in presenza di sintomi respiratori prestare attenzione ai contatti con le persone fragili, come per esempio i nonni anziani. È importante. Quando è meglio evitare la scuola o il nido? Quando il bambino presenta appunto sintomi respiratori più importanti e febbre, quindi è opportuno consultare il pediatra. Evitiamo le medicazioni fai da te, andare su Google, roba di questo tipo. E quindi il pediatra è l'unico che può valutare la situazione caso per caso e indicare se sia necessario lasciare il piccolo a casa fino alla guarigione. Va bene?

è indimenticabile, eh? È indimenticato Rino Gaetano. Io ci sto, e io ci sto, e allora anche io ci sto pure domani, tra l'altro, sì, perché questo, come vi dicevo, è un nuovo spazio, un nuovo format, tipicamente mattutino e di weekend, quindi tutti i sabato e tutte le domeniche, dalle 7 alle 9 ci sarà Rock Italia. Io sono veramente quasi arrivato, sono quasi arrivato nella dirittura finale, sono passate velocissimamente queste due orette insieme. Abbiamo parlato un po' così di salute, di come così guardarci dai primi cambi di temperatura, tra l'altro agognatissimi, perché quest'estate siamo schiattati, diciamocelo, siamo schiattati. E allora i medici ci informano, soprattutto se abbiamo bambini, copriamoli bene, visitiamoli dal pediatra ai primi sintomi di raffreddamento, ma non ci pensiamo. Oggi è una bella giornata, le temperature sembrano miti, insomma, non diciamo tropicali, e allora io vi auguro un buonissimo weekend, ma tanto noi ci ritroviamo domani alle 7 con Rock Italia. Adesso vi lascio alle sapienti mani e voci di Emanuele Guzzardi e Sofia Baldolini, che eccezionalmente oggi condurranno Rockbusters in sostituzione di Nicole Fondato e Fuffo Bernardini. Allora, io vi saluto, vi do appuntamento a domani. Ciao!

0: Concludi la tua giornata con un viaggio musicale senza limiti. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, il Dottor Strano vi guiderà lungo un'esperienza sonora tra generi, stili e novità. Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Sono autentici.
5: Rockbusters. Music for monsters.
6: Rockbusters.
7: Rockbusters.
6: Rockbusters.
8: Now on Radio Rock.
9: Rockbusters.
8: Sono qui on Radio Rock.
10: Ed è proprio vero, siamo qui, questa è Rockbusters. Ma come diceva anche il collega Marco Bosco, che salutiamo, noi non siamo né Nicole, tantomeno Sandro. Cioè non siamo nessuno di loro, vero?
11: Vero, verissimo.
10: Ci siamo, ci siamo.
11: Buongiorno,
10: eccoci, ora ci sei.
11: Il microfono è quello giusto.
10: Il microfono credo che sia proprio quello giusto. Ma come va eh? Oh, che bello. Io direi di iniziare subito, poi piano piano diremo tutte le varie cose, tutto quello di cui parleremo, ma iniziamo subito con i Placebo, The Better End.
11: Yes. Radio.

0: contattabili sul sito radiorock.it. Qualora vi piacesse, qualora voleste far rimanere il più tempo possibile questa canzone nelle nostre alte rotazioni. Ma prima di andare avanti, prima di presentarci, perché Sofì, prima non l'abbiamo fatto, no?
1: No, non l'abbiamo fatto.
0: Ora è il tempo
1: di
0: farlo.
1: È quello giusto, questo è il canale giusto.
0: Oh, finalmente, io sono Lele Guzzardi di Radio Rock Italia e lei è Sofia Baldolini, sempre di Radio Rock Italia. Ma ormai ti conosco, ormai sei diventata famosa. C'è stato un hype pazzesco ieri.
1: Io spedita razzo
0: esatto.
1: Qui, ma praticamente una volta a settimana. Oggi con te.
0: Oh, che bello. Ma prima noi dobbiamo ricordare una cosa imprescindibile di cui non possiamo fare a meno. O sbaglio?
1: Non sbagli.
0: E allora
2: gioca e vinci con Radio Rock.
1: Allora, vi regaliamo delle cosine e soprattutto domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jenny in concerto al Wishlist Club. Il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa col suo primo album Yunam, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma e biglietti in prevendita su Dice. Radio Rock ti regala un ingresso. Invia ora un messaggio WhatsApp con il tuo nome, cognome, la parola Jen al 3899 106 600. Ovviamente, come sapete già, i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre, Jen in concerto, Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento ovviamente targato Radio Rock.
0: Ed è tutto vero, fatelo 3899 106 600 per vincere i biglietti per questa serata imperdibile. Fatelo, eh?

about it, they just

0: Funky Mission dei Gen quando sono le 9:16 su Radio Rock in questo sabato 12 settembre 2026 nelle onorevoli veci di Nicole e Sandro. Allora già cominciano a 3899 106 600,
1: esatto,
0: già ci accusano di rapimento.
1: Ma sì, vabbè, perché dici, cioè, sai, c'è stata questa novità oggi Rock Italia con Marco Bosco, che salutiamo ancora una volta. Adesso ci siete voi di Radio Rock Italia. Sì, abbiamo occupato Radio Rock, lo vogliamo dire?
0: No, è definitivo. Come quando sostituimmo Paolonia. Ma... dove avete messo Paolonia? Ma non ci permetteremmo mai.
1: Nicole e Sandro sono
0: neanche con un dito.
1: Esatto, Nicole e Sandro in questo momento sono nella stessa zona in cui abbiamo messo all'epoca Paolonia.
0: Nella stessa back room.
1: Sì, esatto, non vogliamo neanche dire dove, va bene? Comunque. Oggi vi parleremo sempre, saremo un pochino nerd per rimanere un po' nella linea dei nostri super colleghi Nicole e Sandro, perché comunque Rockbusters tratta di film, serie TV, tutto ciò che riguarda il nerdismo. Si dice nerdismo alle 9:17, esatto. Si può dire?
0: Sì.
1: Ah, okay,
0: o nerdismo, okay. O nerdità.
1: Bello, nerdità, mi piace
0: nerdità
1: davvero tanto.
0: Pure.
1: Di che cosa parleremo? Di quale serie? Ecco, piccolo spoiler, sarà una serie.
0: Sì, è una serie non nuova.
1: Una serie non nuova che però non vogliamo anticipare. Noi vi lasciamo, come dire, questo bello hype. Ve lo lasciamo proprio, questa hype. Non vogliamo dirvi assolutamente niente adesso di quale serie parleremo fra poco. L'unico modo per saperlo e per scoprirlo è rimanere su Radio Rock.
0: Ovviamente.
1: È proprio semplicissimo. Quante volte diremo Italia dopo Radio Rock? Vedremo, lo vedremo. Lo capiremo nel corso di Rockbusters fino alle ore 12. Lele e Sofia. Stop.

0: Ed è proprio Stop the Rock a sottolineare questa nostra occupazione qui a Radio Rock. Ormai l'abbiamo detto e basta, non lo ripeteremo mai più, come disse un sommo poeta. Ma, mia cara Sofi, al 3899 106 e 600, la mia Isabella, buongiorno Isa, buon sabato mattina.
1: Buongiorno, dice.
0: Sempre sul fatto che Nicole e Fuffo in questo momento sono nello sgabuzzino, nella back room dove fu una volta, un paio d'anni fa tra l'altro,
1: magari
0: Paolonia.
1: Il suo clone c'è rimasto, tipo
0: chissà,
1: Black Mirror, la capsula.
0: Potrebbe, dice, un giorno, intanto sì, ridateci Nicole e Fuffo, dipende quanti soldi ci date, questo insomma lo capiremo fra poco. Poi l'Iban ve li mandiamo. E poi dice, dopodiché, secondo me parleremo di Friends o del Dr. House. Mia cara Sofi, parleremo di questi?
1: No, però
0: Di cosa?
1: Pochi anni dopo Oddio, pochi, rispetto a Friends un po' di più. Però rispetto al Dr. House neanche troppi. Perché a un certo punto, in qualche momento degli anni 2000, e in particolare nel 2008, usciva una serie che ha abbastanza rivoluzionato proprio tutto il panorama delle serie TV.
0: E quale? Aspetta, rendiamola una cosa figa.
1: Fammi vedere come smaneggi sul mixer.
0: Qual è questa serie?
1: Sto aspettando il Clash.
0: Ah, dici aspettiamo tutto questo tempo, così ci cacciano subito.
1: Quanto dura? 6 ore?
0: Purtroppo
1: Breaking
0: tanto.
1: Bad!
0: Oh, Breaking Bad. Pensate
1: 2008,
0: un po'.
1: Creata ovviamente e ideata da Vince Gilligan.
0: Una serie che direte anche chi se ne frega, però inizialmente non lo so, nel mio cuore non era partita, ma adesso prende un posto veramente enorme, prende un posto veramente immenso nel mio piccolo cuoricino.
1: Per molti è andata così, molte persone l'hanno mollata lì così alla terza stagione.
0: Ma io neanche, io alla seconda.
1: Persone che non capirò mai.
0: Lo so. Però adesso io, diciamo, sono entrato a far parte degli amanti, stimatori di Breaking Bad. Fra poco, insieme alla Sofia Baldolini nazionale, perché arriviamo da Radio Rock Italia, parleremo proprio di questa bellissima serie TV.

0: I love you, Fontaine City, because I'm so Irish.
1: Mamma mia, come...
0: Questa la dovevo per forza disannunciare io, perché mi piace fare finta di parlare
1: irlandese. Beh, guarda, sicuramente rispetto a me... Beh, sicuramente rispetto a me parli molto, molto meglio l'inglese. Sì, è proprio
0: anche
1: per
0: l'italiano,
1: questo.
0: Che ti credi?
1: Non lo so, però per l'inglese ti meriti questo. Senti, prima di arrivare al break...
0: Un contentino mi dà, capito?
1: Sì, beh, quello è giusto che sia così. Prima di arrivare al break, al 3899 106 e 600, fra i tanti messaggi, l'amico e collega Fex, ciao Fexino, Federico Clemente, anch'esso di Radio Rock Italia, scrive: ho amato Breaking Bad, ma poi ho visto Better Call Saul.
0: Lo so.
1: E ancora non so quale sia la mia preferita.
0: Hai ragione, anche noi dobbiamo ancora decidere. Infatti parliamo pure di questo.
1: Esatto,
0: oggi.
1: Io credo che in questo momento alle 9.29 non riesco a scegliere fra le due quale preferisco.
0: Alle 9.20 forse 9.30 ci riuscirai.
1: Vediamo, dopo il break magari vediamo se riesco, se riuscirò. Lo saprete solamente rimanendo all'ascolto di Radio Rock. Oh, non andatevene, eh.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
3: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
2: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola. Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
4: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
2: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
4: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
2: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
4: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
5: Radio Rock Presents
6: Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma.
5: La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
7: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: specifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Questo è Rockbusters.
4: Ed è proprio vero, questo è Rockbusters on Radio Rock. Come avete appena sentito, nessuno vi sta mentendo. Io sono Lele Guzzardi e sarò in compagnia con Sofia Baldolini fino alle ore 12. Ma adesso diamo la palla a voce ai Ghost con Mary on a Cross.
5: Radio

0: con Mary on a Cross. Mamma mia, che pezzone! Che pezzone,
1: bellissimo,
0: che bello.
1: Mary on a Cross.
0: È vero, un bel back in time, niente male, niente male. Ma prima di parlare di Breaking Bad e tutto quello che ormai abbiamo detto, dobbiamo ricordare una cosa importantissima. E lascio a te la parola, prego.
1: Grazie. Siamo arrivati, perché oggi è proprio sabato 12 settembre ed è tornato il Meta Sound Fest all'anfiteatro Michelende di Genzano di Roma, una serata di musica, spettacolo e beneficenza, soprattutto a sostegno di Comen Italia nella lotta contro il tumore al seno. Sul palco Valentina De Giovanni con Sono partita di sera, omaggio a Gabriella Ferri scritto da Vetta Cianchini e Emanuela Zero, live tra musica e teatro con Brotti e Non ridere che sei come loro. E ancora le Swing, quintetto Vintage Swing, che ripercorre il meglio del repertorio di genere dagli anni 20 a oggi. A condurre l'appuntamento sarà la nostra meravigliosa Paolonia Zumo con Maria Grazia Cucinotta, madrina dell'evento, e per tutta la serata anche 6 enogastronomici. Meta Sound Fest, sabato 12 settembre dalle 19:30 all'anfiteatro Michelende di Genzano di Roma. Ingresso libero su sottoscrizione, naturalmente media partner Radio Rock.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: Dopo 10 anni, mamma mia, ammazza. I signori Anthrax, che belli, che belli, veramente, veramente una bella carica alle 9:44 di questo sabato 12 dicembre 2026. Io sono Lele, in voce, e
1: Sofia Baldolini. Senti, eri un po' qua. Incerto sull'anno,
0: sull'anno non so,
1: non
0: perché
1: eri sicuro, strano, che strano fosse sul... capisco,
0: è vero,
1: anche
0: è vero.
1: Io penso, a volte non mi ricordo neanche quanti anni ho, mi sembra assurdo. Forse a causa anche sicuramente responsabile anche il Covid, però io certe volte veramente non riesco a credere che sia il 2026 e che io, cioè, mi perdo degli anni, tipo, cioè.
0: Lo so, è vero, anch'io, anche a me capita, no, io lo faccio proprio apposta. Senti, prima ovviamente arrivano dei messaggi al 3899 106 e 600, però noi dobbiamo dirvi queste curiosità.
1: Cominciamo a spifferare qualcosa, ovviamente non volevo parlare di quelle, diciamo, un po' più pop,
0: ma è ovvio,
1: più di nicchia, perché
0: certo,
1: cioè,
0: sì,
1: ovviamente tutti coloro che hanno visionato Breaking Bad come noi sanno che Vince Gilligan, e Better Call Saul anche,
0: certo,
1: che Vince Gilligan è uno psicolabile,
0: è pazzo, lo possiamo dire.
1: Però ha dei livelli tali che i colori dei vestiti dei personaggi cambiano in base allo stato d'animo e alla loro evoluzione morale.
0: Attenzione.
1: Walter inizia la serie indossando il beige e il verde chiaro.
0: Vero.
1: Ti ricordi questa cosa simbolo di sottomissione e stasi?
0: Certo.
1: E finisce in nero.
0: Mm-hmm.
1: Marie, vabbè, sempre viola, qualsiasi cosa, anche la teiera c'ha viola a casa. Colore che simboleggia la costante negazione della realtà circostante.
0: Uh-huh.
1: E il primo piano impossibile del bicchiere, c'è anche una cosa interessante.
0: Vero.
1: Per girare la scena in cui Walter fa ruotare la pistola sul tavolo, l'inquadratura segue perfettamente l'arma da sopra, la truppa ha dovuto tagliare un tavolo a metà, fissare la telecamera al centro e far girare il mobile stesso anche anziché la pistola.
0: Mamma mia, Vince, se ti avessi qua farei proprio quello che stai ascoltando.
1: Vabbè, fuori di testa.
0: Esatto, ma proprio
1: questo.
0: tanto.
1: Per questo.
0: Lo amiamo per questo. Senti, ovviamente stiamo parlando di Breaking Bad, e perché non avventurarci anche musicalmente in quel bellissimo
1: universo.
0: Grazie, meno male che me l'hai detto, stavo facendo la fine dell'anno di prima.
1: Vai.
0: E quindi entriamo proprio nell'universo di Breaking Bad.

0: Truth, una delle meravigliose colonne sonore ovviamente accuratamente selezionate da quel geniaccio di Vince Gilligan per Breaking Bad.
1: Sì, sì, intanto mi arriva un messaggio privatamente al mio numero che non dirò.
0: Al tuo personale?
1: Al mio personale.
0: Come ti permetti?
1: Lo so, al mio amico Ale, che saluto, ciao Ale, ciao Lunz e ciao Dani, ciao Daniela, che mi dice, ma oggi non è 12 dicembre, e effettivamente non è 12 dicembre.
0: Ho detto dicembre?
1: No, io l'ho detto.
0: Ah, ok.
1: Ovviamente oggi è 12 settembre.
0: Oggi con le date, gli
1: dannazione,
0: anni.
1: Dannazione, dannazione.
0: Vuoi stare da un'altra parte?
1: Vorrei stare da un'altra parte? Non lo so, però è 12 settembre 2026, l'ho detta. L'ho detta.
0: Oh. Secondo me ti sei confuso perché l'anno scorso eravamo qui,
1: ecco, due anni
0: dicembre.
1: Fa.
0: vabbè, ragazzi, dimettiamo.
1: Dobbiamo mettere i puntini sulle.
0: Veramente abbiamo 85 anni oggi, cosa succede?
1: Può darsi. Senti, insomma, abbiamo anche. Siamo entrati, no, nell'universo di Breaking Bad. Quindi queste curiosità, altre curiosità croccate, io ne ho una, vediamo se la dirai te oppure no.
0: Vai, dimmela,
1: ti sorprenderò. No, dopo.
0: Ah, vabbè. E vabbè, sicuramente hai quella, cioè, saprete o sai chi, i fan più sfegatati della pizza sul tetto.
1: Mamma mia.
0: Al primo colpo, perché la celebre scena, certo, in cui Walt lancia una pizza intera sul tetto di casa,
1: certo,
0: è stata tirata.
1: Certo.
0: In un unico, esatto, singolo sacco.
1: Sì.
0: Bryan Cranston è riuscito nell'impresa e al primo tentativo, lasciando sbalordita tutta la troupe che aveva previsto ore di tentativi.
1: È vero.
0: E l'infortunio di Aaron Paul durante le riprese della prima stagione,
1: sì,
0: nella scena in carreggiata in cui il personaggio di Tuco Salamanca picchia Jesse Pinkman, stiamo facendo una serie di spoiler, vabbè, l'attore Raymond Cruz ha accidentalmente colpito Aaron Paul sul serio, causandogli una commozione cerebrale e facendogli perdere i sensi. Coraccio, povero Jesse.
1: Beh, povero
0: puretto.
1: Anche nella vita reale, niente,
0: esatto,
1: non ne usciamo. Povero Aaron Paul.
0: È assurdo, una maledizione.
1: La maledizione di Aaron, potremmo fondarla adesso, crearla, la maledizione di Aaron. Insomma, per altre, sì, esatto, per altre croccanterie riguardo l'universo di Breaking Bad, e anche poi magari in coda faremo anche l'universo di Better Call Saul, ci arriveremo sicuramente. Rimanete su Radio Rock.

0: Ebbene sì, e stiamo parlando di Breaking Bad.
1: Senti, ma mi devi dire qualcosa con tutta questa energia te?
0: No, non posso.
1: Sembra
0: adesso,
1: talco?
0: Sembra talco, ma non è. Serve a dare l'allegria. Oppure
1: allegrie!
0: Senti, su Telegram al 3899 106 e 600,
1: sì, sì,
0: arriva un bel vocale dall'amico Gaetano, che salutiamo.
1: Gaetano.
0: Ciao Gaetano, che dice una cosa interessante, che
1: vai,
0: ci dà un bel assist. Pazzesco!
1: Vai.
2: Prima avete menzionato una serie assieme a Breaking Bad che era molto bella, qualcosa con Saul. Mi
1: Saul,
2: potete dire qualcosa di più?
1: Certamente.
2: Su questa serie che non l'ho mai sentita?
1: Sì.
2: Per esempio, di che cosa parla?
0: Esatto, allora,
1: per dirne una,
0: brutti idioti.
1: Si tratta di Better Call Saul, altresì nota come Better Call Saul, che è una serie televisiva sempre ovviamente statunitense, ideata da Vince Gilligan e Peter Gould, trasmessa sul canale via cavo AMC, attenzione,
0: bello,
1: via cavo AMC,
0: bello,
1: perché si tratta comunque di una serie non antica, tra virgolette, perché poi 2008 non è antico, di Breaking Bad, un pochino più nuova, ma comunque si tratta di 10 anni fa più o meno, perché febbraio 2015 al agosto 2022. Si tratta dello spin-off e allo stesso tempo prequel e sequel della serie Breaking Bad.
0: Ma è vero, ci arriveremo sicuramente, farà parte ovviamente delle nostre croccanterie dell'universo Breaking Bad. Per scoprirle rimanete ovviamente qui, non andatevene, dai.

0: degli orrori a sangue freddo, come siamo noi in questa mattinata di questo sabato 12 settembre 2026. Lo ripeterò ogni volta così, così almeno non mi prendete in giro, perché devo dire che stanno arrivando un bel po' di messaggi che io non leggerò, va bene?
1: Non li voglio leggere.
0: Però invece l'amico Giorgio, che salutiamo, ciao Giorgio, ci manda una bella foto del figlio su una macchina a scontro, una moto a scontro, possiamo definirla così? Sì,
1: tipo,
0: beh,
1: sì, sembra tipo uno scooterino. E poi giustamente è adirato perché dice: ma perché sti parchetti?
0: No, sti parchetti che fanno? Che fanno i parchetti?
1: Mai! Ma le tasse no!
0: No, infatti, hai ragione Giorgio, però non
1: adirarti. Hai ragione, e ha detto pure un'altra cosa, ha detto tacci loro.
0: Ah, ecco, non volevo leggerlo, tacci, ma hai fatto bene a farlo.
1: Ha detto tacci loro.
0: Senti, allora Giorgio, intanto tranquillo perché ti terremo compagnia fino alle ore 12, continueremo a parlare di Breaking Bad e anche altro, ma adesso è il momento del break e poi si ritorna con Rockbusters in questa versione particolare, Lele e Sofia, sabato 12 settembre 2026. Rimanete lì,
2: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi. Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
3: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
5: Che entusiasmo!
4: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
5: Te ne do

0: Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Questo è
2: Rockbusters
1: on Radio Rock.
3: Sabato 12 settembre 2026, questa è Rockbusters, sono Radio Rock, io sono Lely, in compagnia anche con Sofia Baldolini, nazionale, e vi terremo a compagnia fino alle ore 12. Stiamo parlando dell'universo di Breaking Bad, quindi se volete ascoltare delle belle croccanterie, rimanete proprio qui, non andatevene.
1: Radio

0: Radio Rock in alta rotazione. Eh sì. Comunque, che cosa succede qua? Non è già qui. È stato un errore. Anche perché vogliamo ricordarvi una cosa importante, proprio imprescindibile, di cui non possiamo fare a meno, non possiamo andare avanti nella nostra mattinata, perché vogliamo regalare. Noi siamo bravi,
1: sì,
0: vogliamo
1: noi
0: regalarvi
1: tutto.
0: Esattamente, vogliamo regalarvi delle cosette. Eccolo qua.
2: Gioca e vinci con Radio Rock.
1: Ebbene sì, perché il prossimo sabato, e quindi proprio orora, sta per giungere, sabato 19 settembre, Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk Roma. La formazione italiana tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post-rock torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. E dalle 18, diretta di Roma Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A, biglietti in prevendita su Exceed e anche ovviamente monkroma.it. Radio Rock vi regala un ingresso, quindi inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Klimt al 3899 106 600. Vincitori e vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione sabato 19 settembre, Klimt 1918, Amor Release Party, in concerto al Monk Roma, via Giuseppe Mirri 35. È un evento Radio Rock.
0: Ed è un evento Radio Rock, quindi non dovete far altro per vincere i biglietti, anche perché si offrono veramente tantissime cose. Scrivete al 3899 106 600 il vostro nome e cognome. Alla fine, insomma, è semplicissimo vincere questi biglietti. Su.

0: Saint 1918 con la loro Aventine. Ricordatevi, è 19 settembre, che tra l'altro oggi la matematica per me è una grandissima opinione, però se non sbaglio dovrebbe essere fra una settimana precisa.
1: Esatto.
0: Me lo confermi?
1: Te lo confermo.
0: Ah, meno male,
1: te lo confermo. È proprio sabato prossimo.
0: Meno male, meno male. Senti, ovviamente oggi stiamo parlando qui a Rockbusters invece nelle veci di Sandro e Nicole,
1: che salutiamo
0: ovviamente. Stiamo parlando, questo sempre, stiamo parlando del tutto l'universo di Breaking Bad. E c'è uno dei personaggi ai quali io mi sono affezionato. Non è Walter il protagonista, non è nessuno dei protagonisti, ma in parte lo è anche, ovvero il grande Gustavo Fring, ovvero Giancarlino Esposito.
1: È grande, proprio grande Giancarlino, grande Giancarlino, the best.
0: Tra l'altro io non sapevo la sua storia, che guarda, veramente solamente a pensarla mi viene da piangere, perché noi oggi appunto lo conosciamo tutti per la straordinaria interpretazione appunto del freddissimo e calcolatore Gustavo Fring, Breaking Bad e beh anche Better Call Saul e anche poi The Mandalorian, The Boys, insomma, ovviamente poi dopo ha fatto tante cose. Ma nel 2008 Giancarlo Esposito ha toccato il punto più basso e drammatico della sua vita,
1: proprio quando è nata la serie Breaking Bad,
0: poco prima infatti, sull'orlo della bancarotta e sommerso dai debiti, lui ha raccontato di aver pensato anche all'autoannientamento pur di garantire un futuro ai suoi quattro figli attraverso i soldi della polizza sulla vita. E affermarlo, cosa è stato affermare Giancarlo Esposito dall'autoannientamento? Tra l'altro ho letto pensava anche di ingaggiare qualcuno per farsi fuori.
1: Madonna.
0: Poco dopo che lui stava ormai per fare tutto, è stato contattato per la serie Breaking Bad.
1: Wow.
0: Ah, che bello. Bene tutto quel che finisce
1: che
0: bene.
1: Che finisce bene.
0: Che bello, guarda, veramente è una
1: storia.
0: Meno
1: male, Madonna, perdere Giancarlino sarebbe stata una cosa
0: bravissima,
1: tremenda.
0: Sono...
1: Almeno per me, io
0: no,
1: lo
0: no,
1: amo.
0: No, sono pienamente d'accordo. Cioè, perderlo sarebbe stata una cosa incredibile. Anche perché, appunto, è uno dei miei preferiti, uno dei miei personaggi preferiti della serie.
1: Anche mio.
0: Ma lo è proprio, non lo so, anche a guardarlo mi mette.
1: Io sono indecisa tra lui e Mike. Sono i miei preferiti.
0: È vero. Parleremo anche di Mike, perché sì, parleremo dell'altra serie, Better Call Saul. Yeah. Chi è? Beh, possiamo dire che è un avvocato.
1: Mettiamola così.
0: Anche se lui non vorrebbe. Lui non vorrebbe, però hai lui. Non so se si dice, ma alla fine va bene lo stesso.
1: Sì.
0: È un avvocato. E ne parleremo fra pochissimo.

0: qui su Radio Rock 106.6.
1: È vero, sono molto d'accordo su questo. E tra l'altro stiamo entrando sempre nell'universo di Breaking Bad, dopo questa storia che, mamma, solamente a pensarci mi fa piangere tantissimo.
0: Però poi è andata bene per fortuna. E al 3899-106-600 Piero ci dice buongiorno. Quanto è bella Negro y Azul, The Ballad of Eisenberg, è meravigliosa. Sono d'accordissimo con te. E tra poco, secondo me, possiamo pure graziarti.
1: Vediamo se ci mandi dei soldi sull'IBAN. Vediamo. Allora, ci stiamo chiedendo: ma chi è questo Saul? Abbiamo detto è un avvocato. Ai lui, perché lui in realtà
0: avvocato relativo
1: non vorrebbe esserlo.
0: Ci sono moltissime, esatto, ma ci sono anche moltissime opinioni discordanti proprio su due serie TV. Allora, intanto sì. Better Call Saul è una serie televisiva, appunto, abbiamo detto, sempre creata da Vince Gilligan come Breaking Bad e anche Peter Gould, ed è proprio lo spin-off, ma in particolare prequel, ma anche sequel del leggendario appunto show di cui abbiamo parlato fin poc'anzi, di Breaking Bad, trasmessa appunto originariamente dal 2015 al 2022 per un totale di 6 stagioni e 63 episodi. Racconta appunto la transizione del modesto avvocato James Jimmy McGill nel carismatico e proprio abbastanza, insomma, immorale avvocato penalista Saul Goodman, che però ci piace a tutti, cioè gli stratagemmi che utilizza per poi ottenere quello che serve.
1: È vero. Quindi abbiamo una domanda alla quale dovete rispondere al 3899 106 600. Qual è, mia cara Sofi?
0: Allora, io volevamo chiedervi se avete visto entrambe le serie TV, Breaking Bad e Better Call Saul, quali sono le cose che avete apprezzato di più dell'una e dell'altra, se vi piace di più l'una rispetto all'altra, perché, per quali motivi?
1: Inviateci messaggi al 3899 106 e 600.

0: così direbbe qualcuno, lo so, Negro e Azul direttamente da Breaking Bad. Non siete impazziti, questa è Radio Rock, ve lo assicuriamo che questa è Radio Rock e noi siamo Lele e Sofia e l'abbiamo inserito questa canzone, ve la stiamo facendo ascoltare proprio perché stiamo spulciando nell'universo di Breaking Bad e anche siamo entrati nell'universo di Better Call Saul. Ma al 3899-106-600, mia cara Sofi, mi sa che stanno arrivando dei messaggini che noi siamo felici di leggere.
1: Ci fanno lo scomplimentos, ma quante ne sapete.
0: Grazie di Domenico.
1: Facci.
0: Esatto.
1: Che serie diversa sarebbe stata senza il buon Esposito?
0: Sì, sono pienamente d'accordo.
1: Beh, secondo me fa un buon 60, pure 70% Giancarlino.
0: Sì, quando arriva Fring, effettivamente.
1: Beh,
0: ma ti posso dire,
1: cambia anche tutto, perché cambia definitivamente anche il personaggio di Walter.
0: Sì, ma anche, pensa cosa mi sto azzardando a dire, anche nel in Better Call Saul.
1: Sì, è vero, no, lì. Ma è fondamentale.
0: Però
1: Giancarlino,
0: la mia domanda è: voi intanto rispondete alla nostra domanda al 3899-106-600, intanto se avete visto queste due fantastiche serie TV e che cosa vi è piaciuta dell'una e dell'altra. Ma io voglio chiederti, secondo te a Better Call Saul Fring, uno lo attende, una persona che guarda la serie e che conosce Breaking Bad, lo attende proprio perché sa quello che poi farà in Breaking Bad, oppure comunque sia sarebbe stato una bella entrata in scena?
1: No, entrambe secondo me. Però,
0: bene.
1: Beh, sì, lo attende, cioè, più la prima che hai detto, secondo me.
0: Sì, è vero.
1: Non lo so,
0: vero.
1: Diteci anche voi.
0: Esatto.
1: Domenico e Co al 3899-106-600.
0: Bene, è arrivato il momento del break e poi si ritorna con Rockbusters.
2: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 9 arriva Rock Italia.
3: Woo!
2: Il rock italiano in tutte le sue sfumature vi darà il buongiorno nel weekend.
4: Good morning.
5: Good morning.
2: In diretta agli speaker di Radio Rock Italia che vi accompagneranno in questo viaggio all'interno del rock made in Italy.
5: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
5: Rock Spot.
6: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
7: Che entusiasmo!
6: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: Roman Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: mi fa tutto un po' più grosso?
1: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: State ascoltando
5: Rockbusters
6: on Radio Rock.
7: Rockbusters rientra alle 10.33, si torna un pochino indietro nel tempo, non troppo, con Franz Ferdinand.
6: Radio Rock, back in time.

0: Franz Ferdinand.
1: Molto bella, me la ricordavo un po' diversa in un'altra versione, ma andiamo avanti. Prima di parlare del fantastico mondo e universo di Breaking Bad, Better Call Saul, anche perché stanno arrivando dei messaggi, vi ringraziamo al 3899 106.
0: Sarebbe figo però un Breaking Back.
1: Breaking Bad, bello, bello Breaking Bad.
0: Bello, bello.
1: Mamma mia, complimenti, complimenti. Me la invidia tutta Italia. Ma comunque, a proposito di Breaking Bad, ma anche no, dobbiamo ricordarvi e vogliamo ricordarvi una cosa importantissima. Radio Rock
0: Promotion. Allora, volete vedere i Fountains DC dal vivo a Lisbona il 21 ottobre? Approfittate del concerto e regalatevi un viaggio in Portogallo. Top Air Portugal ti ci porta con oltre 100 voli a settimana da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli. Partite per il rock e scoprite il Portogallo. E se volete andare ancora più lontano, approfittate delle tariffe speciali TAP anche per il Brasile e il Nord America, sempre via Lisbona. Scegliete il vostro prossimo viaggio su flytap.com. TAP abbraccia il mondo. Brand new music right here. Brand new.

0: Countdown che potete votare sul sito radiorock.it, ovviamente.
1: Eh sì, è vero, potete votarla sul sito Radio Rock, ovviamente, ma noi vi stiamo parlando di una cosa in particolare, e la cosa bella è che al 3899 106 e 600 ci stanno arrivando dei bei messaggi per questo intanto.
0: Bellissimi, bellissimi.
1: Devo dire molto belli e anche molto pertinenti, come il nostro amico, vediamo un po' se trovo il nome, Domenico, che salutiamo, ciao Domenico, che ci fa un'analisi attentissima.
0: No, veramente meravigliosa.
1: Sì, bello. Allora, eccolo qua Domenico.
2: Ah, buongiorno ragazzi, che bella,
1: ciao,
2: questa puntata.
1: Grazie.
2: Che approfondisce due delle serie più belle di sempre.
1: Vero.
2: Non mi potete garantire che io metto per prima Breaking Bad, perché ha rotto proprio gli argini. Una serie lunga, intensa, da tragedia greca.
0: Da tragedia greca, che,
2: diverse emozioni che ti fa provare. E ti fa empatizzare con quasi tutti i personaggi, personalmente soprattutto
0: vero,
2: con Jesse Pinkman nel suo
0: questo
2: percorso. E mentre invece Beth il corso ha un'introspezione psicologica incredibile, soprattutto nel rapporto tra i due fratelli. E devo dire che a un certo punto, quando si è vociferato che sarebbe ritornato il personaggio di Gus Fring, c'era un hype pazzesca tra di noi, dice, quando torna, cosa farà, che cosa combinerà. Il suo ritorno è stato pazzesco.
1: Vero.
2: Contrapposto ad un altro villain fantastico, secondo me Tony Dalton, che faceva Lalo Salamanca, il nipote.
0: Sì, Madonna,
2: Lalo Salamanca. E praticamente c'era, vi ricordate, lo scontro tra i due, quindi uno scontro tra due villain, quindi uno faceva il tifo per un villain praticamente, due super cattivi.
0: Pure Lalo è
2: quasi fumettistico, ecco.
0: Sì,
2: bellissime tutte e due, scritte in maniera straordinaria. Per me prima Breaking Bad, però poco dopo Better Call Saul.
0: Anche
2: ciao
0: per me.
1: Bene, grazie
0: grande
1: Domenico.
0: Mazza che analisi.
1: Mamma mia, pazzesca. Sono d'accordo, anche devo dire in parte, perché forse starò per dire una bestemmietta, perché
0: vai,
1: io non lo so. Allora, ancora non ho terminato Better Call Saul, Breaking Bad sì, però a me sta piacendo un pochino di più. Ora viene Domenico qui a Radio Rock e mi prende ammazzate. Però non lo so, tra le due è vero la tragedia greca, è vero il cambiamento del personaggio, però avviene secondo me anche un pochino di più in Better Call Saul.
0: Perché è più controversa, è più complessa. Comunque guarda che non sei il solo, moltissimi.
1: Non sono il solo?
0: No,
1: molto
0: esci,
1: male.
0: Vai via,
1: ora
0: vai via da
1: me. Ora me ne va,
0: cerchi su Google, escono miliardi di articoli, anche The Wired, che dicono, cioè, proprio perché Better Call Saul è meglio di Breaking Bad. Quindi, cioè, moltissime persone sono d'accordo con te, non ti sentire solo.
1: Assolutamente. Cosa ne pensate voi? Scrivetelo al 3899 106 600, perché siamo molto curiosi.

0: al 3899 106 600. Ci state mandando dei vocali ed eccolo qui.
1: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, io ho 47 anni, sì, e non ho ancora mai visto né Breaking Bad né Better Call Saul.
2: Fortunato.
1: Allora,
2: fortunato.
1: Vi do un metodo per potermi insultare tutti quanti. No, chiamate un taxi, salite sul mio taxi e per tutto il tragitto mi insultate perché non ho ancora visto Breaking Bad e Better Call Saul.
2: Okay? Video, io ti invidio.
1: Così
2: io
1: lavoro e voi mi insultate. Ciao a tutti ragazzi, buona giornata, recupererò, giuro recupererò.
0: Bravo, grande! Bravo. E puoi farlo, puoi recuperare benissimo. Anzi, come diceva Sofia, beato te che non sai quello che succede.
2: Veramente.
0: Fortunatissimo. Ma insomma, mandateci i vostri vocali, messaggi di testo al 3899 106 600, di tutto ciò che riguarda appunto Breaking Bad e Better Call Saul. Se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta, se l'avete vista, se non l'avete vista,
2: quello
0: e soprattutto,
2: che vi pare.
0: Esatto, soprattutto cosa vi è piaciuto di queste due belle serie TV. Di tutto ciò che riguarda appunto Breaking Bad e Better Call Saul. Se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta, se l'avete vista, se non l'avete vista,
2: quello
0: e soprattutto,
2: che vi pare.
0: Esatto, soprattutto cosa vi è piaciuto di queste due belle serie TV.

0: Gimme Shelter, ma continuano qui ad arrivare al 3899-106-600 dei messaggi anche vocali. Per questo vi ringraziamo davvero tanto tanto tanto tanto, e noi ovviamente siamo qui anche per farli, soprattutto per farli ascoltare. Ecco qui.
1: Buongiorno raga, buongiorno a tutti voi. Allora, è giusto dare spazio anche a chi come me ignora le serie TV dai tempi di Friends. Vi ascolto perché mi siete molto simpatici, ma la puntata di oggi proprio non me lo potrebbe fregare di meno. Così, giusto, ecco, ve lo ripeto, equiparare i possibili generi diversi di ascoltatori. Ciao raga!
2: Noi la facciamo lo stesso.
0: Oh,
2: però.
0: Bene. Bene? Anzi, ci prendiamo anche questo. Un po' di frustate, però ce le prendiamo. E soprattutto, se ci daranno spazio, chissà, più in là magari parleremo anche di Friends. Ma voglia, arrivano
2: sempre. Io sono dispostissima
0: Friends,
2: a parlare di Friends.
0: Isa, Friends è un... io la sto cominciando. Ho visto, credo, 4 puntate, forse 5. Però devo dire che
2: molto,
0: fa parte...
2: molto iconica, storica, anche se non c'entra assolutamente nulla. Buongiorno, Breaking Bad è unica ed è partito tutto da lì. Better Call Saul è forse ancora più psicologica, ma a tratti questo aspetto la fa diventare più pesante. Ci sta, ci può stare. Comunque Better Call Saul cresce di stagione in stagione, e nelle ultime 2 stagioni trovo lo stesso incipit di Breaking Bad. Sappiate che il mondo si divide in 2 tipi di persone: chi ha visto Breaking Bad e chi non lo ha visto. Standing ovation per Carmelo.
0: Hai ragione, hai ragione Carmelo. Ma noi ci stiamo avvicinando sempre di più inesorabilmente al break, quello delle 11. Però abbiamo ancora un pochino di tempo per raccontarvi delle curiosità, delle croccanterie varie, sempre ovviamente rimaniamo nell'ambito di Breaking Bad, Better Call Saul. Quindi se voi le avete preferite ad altre serie oppure no, quindi anche Isabella giustamente ha detto la sua, inviateci le vostre risposte, le vostre questioncine al 3899 106 e 600.

0: Under the Bridge, dove andremo a vivere fra pochissimo. fra poco, manca veramente, non lo so, qualche attimo.
1: Ma la miriade di messaggi.
0: Che bello. Che bello.
1: Noi vi ringraziamo di cuore.
0: Ma certo, di cuorissimo. Non so se si dice, ma...
1: A proposito di Giancarlo Esposito, vai, e del suo periodo nero, bisogna, sì, ricordare quello che disse Tom Hanks nel film Castaway, dopo aver trovato un pezzo di lamiera che gli farà da vela. Mai abbattersi, perché non puoi sapere domani cosa ti porterà la marea.
0: Mamma mia.
1: Le lancia piano Pierluigi, eh?
0: Le lancia pianissimo Pierluigi, che salutiamo e ringraziamo per averci inviato questo messaggio. Ne stanno arrivando tanti, anche vocali, che ascolteremo insieme a voi dopo il break. Ovviamente, magari nell'ultima ora, porteremo un pochino di Rochipirina 500. Che cos'è? Poi magari ve lo spieghiamo.
1: Ti faccio questo favore, ma solo perché ieri Marco mi ha concesso un po' di urgentissima con l'horror.
0: Oh, quindi... meno male, grazie Marco. grazie
1: quindi, per aver... Guarda, giusto perché sei tu.
0: Per aver annullato questa cosa degli horror.
1: Non preoccupare che ci vediamo fuori dopo.
0: Vabbè, andiamo a parlarne fuori. Bene, è arrivato il momento del break, poi si ritorna qui con Rockbusters, dunque non andatevene assolutamente, non fatelo, perché altrimenti vi veniamo a cogliere nelle vostre case.
1: Veniamo a prendere.
0: Esatto.
2: Cani e pesce cani, tardigradi e cetacei. Mescolate tutto con storia, attualità, arte, turismo, bestialità e altre cose inutili. Shakerate a suon di rock and roll e ascoltate tutto d'un fiato. Animal House. Animal House. Sabato e la domenica dalle 12 alle 15 con Jacopo Morroni. Animal House, la fiera delle fiere. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
3: Sport. Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
4: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
3: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
4: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
3: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
4: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
5: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
6: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
5: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
6: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
5: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
6: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
7: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.it.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
10: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Questo è Rockbusters.
4: E questo è proprio Rockbusters, sono Radio Rock, io sono Lele, come c'è Sofia Baldolini.
5: Ciao,
4: vi terremo compagnia fino alle ore 12 qui su Radio Rock. Stiamo parlando di Breaking Bad e Better Call Saul, ma poi toccheremo anche altri temi. Adesso Stone Temple Pilots, Vaseline.
6: Radio Rock, back in time.

0: E sono proprio i Pineapple Thief New World Order con novità appunto di Radio Rock Italia, votabile sul sito www.radiorock.it. Semplicissimo, se questa canzone vi piace, volete mantenerla nell'alta rotazione appunto di Radio Rock. Ma mia cara Sofì,
1: dimmi
0: al 3899 106 e 600, l'amico Lorenzo ci manda un bel vocalino, sentiamo.
2: Ciao rockettari, buongiorno. Io a te. Breaking Bad è l'unica serie insieme a Dexter che ho visto più volte. Dexter due
1: anche
2: volte,
1: io
2: invece di Breaking Bad sto facendo la terza, lo sto vedendo per la terza volta.
0: Wow.
1: Io l'ho vista cinque volte.
2: La quarta stagione adesso.
0: Allora,
2: veramente ogni volta vedi cose nuove, cioè te la godi in maniera diversa.
1: Questo è il punto.
2: È una serie, vedi aspetti diversi, molto,
1: è vero, ogni singola volta, io te lo confermo, l'ho vista cinque volte perché sono una psicolabile, molto di livelli molto peggio
0: e siamo molto d'accordo con te,
1: però bravo, sono d'accordissimo.
0: L'amico Jack su WhatsApp al 3899 106 600 ci dice:
3: io ho amato molto Breaking Bad, ma Better Call Saul secondo me è
0: attenzione
3: due spanne sopra come scrittura e come complessità dei personaggi, anche come plot twist, è una delle serie più belle di sempre.
0: E sono pienamente d'accordo, caro amico Jack. Sì, forse staremo dicendo qualcosa che ai più alle più magari non va tanto giù,
1: ma
0: però
1: in realtà guarda, cioè, più ne parliamo e più vedo che invece
0: è così.
1: Bene. Per la maggiore better.
0: E anche l'amico Danilo ho qualcosa da dire.
4: Beh, un'altra bella serie, se non l'avete nominata, che non ho sentito, è Banshee. Da vedere assolutamente.
1: Banshee.
4: Ma vado a cercarla, ma è una figata assurda.
1: Ok, grazie.
0: Credo,
1: ho capito, mi sa qual è quella, stesso periodo più o meno. Parla di truffa, dovrebbe essere interessante.
0: Magari prossima puntata, chi lo sa.

0: Led Zeppelin Immigrant Song, che ci porta praticamente alle 11 e 15 minuti di questo sabato 12 settembre 2026. Me lo sono dimenticato, eh?
1: No, sono segnato. Me lo scrivo in fronte se vuoi.
0: Proviamo a vedere se può aiutarmi. Ma comunque adesso me lo ricordo. Ma sempre al 3899 106 e 600 arrivano dei bei vocalini.
1: E sentiamo un
0: questa
1: po'
0: questa volta.
1: Chi
0: è
1: c'è,
0: l'amico
1: chi c'è?
0: Pavoletto, sentiamo un po'.
1: Buongiorno
0: pochino.
1: Pavoletto.
2: Allora, io l'ho visto entrambe, Better Call Saul e Breaking Bad, e sono assolutamente due capolavori. Su questo non c'è dubbio.
1: Non
2: tra le serie più belle che abbia mai visto, in assoluto. E, però mi sono reso conto che a tratti le ho trovate pesanti, cioè a volte delle stagioni delle puntate erano tipo? Lunghissime. E comunque io nelle serie di adesso ho notato che spesso i showrunner hanno la tendenza
1: spesso non sappiamo più annoiarci,
2: dire,
1: ragazzi,
2: che la produzione magari hanno dei contratti da rispettare, eccetera eccetera. Quindi
1: viva la lentezza
2: nelle
1: dai.
2: Serie di adesso si vedono su Netflix, sulle piattaforme di streaming. Ho la sensazione che come diceva Matt Damon, che spesso le serie hanno una trovata iniziale per pescare, diciamo, l'attenzione dello spettatore, poi ci sono lunghi periodi di nulla, certo. Un altro colpo di scena nel mezzo e poi c'è, diciamo, il finale. E, e ho notato che la maggior parte delle serie di adesso su Netflix e sulle piattaforme di streaming sono strutturate in questo modo. E per quanto sia un prodotto eccellente, anche Better Call Saul, comunque ci avevano questi momenti di noia, secondo me, cioè
1: non sapere dove andare
2: a parare.
0: Non siamo completamente d'accordo.
1: Dipende, adesso è così, ma per quanto riguarda, secondo io non sono d'accordo, perché ora per le serie attuali puro. Però per Breaking Bad e Better Call Saul, ragazzi, non siamo più in grado di annoiarci, secondo me.
0: Questo anche è molto vero.

0: Personal Jesus nell'eccelsa versione di Marilyn Manson su Radio Rock alle 11:19.
1: E che versione, ma ci state sommergendo e per questo siamo molto contenti di vocali al 3899 106 600, sia su WhatsApp sia su Telegram, e Lorenzo deve ovviamente aggiungere qualcosa.
2: Amico del rock, niente sì. Niente, Banshee è quella di lui che è tipo un ex carcerato oppure un criminale, insomma, e per una serie di eventi fortuiti diventa lo sceriffo della città.
0: Quella.
2: Se è quella, è figa. È figa.
0: Sì. Dai, recuperiamo Banshee, ragazzi.
1: Se quella è figa, se è un'altra, non lo è manco per niente. Manco
0: dipende,
1: per niente.
0: Dipende, perché c'è chi dice che ci ricorda Dexter, se è stato citato, sì, è stato citato. E Homeland, anche Homeland è eccellente, eh? Veramente vi consiglio, se non l'avete vista, recuperatela Homeland, perché veramente ne vale la pena.
1: Esatto, a proposito di recuperare, fra poco recupereremo tutti i vostri messaggi, sia di testo che vocali, che ci avete inviato al 3899 106 600.
0: Yes.
1: E poi faremo una piccola sterzata da qualche altra parte, ma voi rimanete
0: sterziamo,
1: lì.
0: Sterziamo, sterziamo.
1: Sì, esatto.

0: Guy of Spring.
1: Ed è proprio quella. E al 3899106600 ci dicono tante tante belle cose, ma arriva anche un vocale molto vero di cui non stavamo parlando, ai noi, mannaggia, che è proprio questo.
2: Ciao, buongiorno.
1: Ciao Luca.
2: Vorrei rimarcare un elemento e tutto a favore
1: ora
2: di Better Call Saul.
1: Sì.
2: La presenza
1: della freccia,
2: un personaggio femminile meraviglioso,
1: vero,
2: cosa che forse non c'è in Breaking Bad. Ovviamente parlo di Kim.
0: Kim è il mio personaggio penso preferito in assoluto di qualsiasi serie esistita, quindi cioè veramente io penso che il personaggio di Kim e l'interpretazione magistrale dell'attrice che la interpreta veramente non ha pari. Però non sono del tutto d'accordo con questo, perché anche il personaggio di Skyler, l'attrice Anna Ganna, anche lì insomma anche detta Anna Ganna, però ti posso dire da me, solo
1: da
0: me.
1: Date, okay.
0: Guarda, anche quello è un personaggio molto figo e molto ben fatto secondo me,
1: sì,
0: però
1: esatto.
0: Sono d'accordo con te nel dire, nell'asserire che Kim è proprio impareggiabile come personaggio femminile, veramente incredibile.
1: È vero, sì, effettivamente poi c'è chi dice ma Skyler, no, Skyler aveva ragione,
0: Skyler
1: su tutto,
0: è una figa incredibile.
1: Su tutto, praticamente su tutto, però sì, è vero, Kim entra proprio, secondo me, proprio ad aiutare il personaggio e fa di tutto per aiutarlo, anche se...
0: Cioè, secondo me sì, è vero quello che dici, ma è ancora più profondo e stratificato.
1: Vero.
0: Cioè, il rapporto tra i due è una delle poche stagioni in cui si vede proprio l'amore vero, che non è nei gesti estetici, plateali, ma proprio qualcosa di più.

0: come questo questi bellissimi vocali che sono arrivati qua al 3899 106 600, soprattutto su Telegram, dell'amico Daniele, che ci trova molto molto molto d'accordo.
1: Per le serie veramente fighe, sono ma quelle magari anche un po' horror, oltre che thriller, così imperdibile è From. Io aspetto a gloria che esca l'ultima stagione, perché veramente la terza ha lasciato un hype e l'allucinante.
0: Sì, è vero.
1: E la protagonista femminile di Better Call Saul, Rhea Seahorn, va segnalata nell'interpretazione magistrale della serie bellissima Pluribus.
2: Allora,
1: di eccezionale.
0: Allora, intanto Daniele, grazie Dani. Da Monsummano Terme, provincia di Pistoia, si sentiva.
2: Daniele ha detto l'aspetta gloria. Quello che io stavo per pensare, quello che avevo appena pensato, lui l'ha tradotto in parole.
0: È vero.
2: Assolutamente sì. From, ce lo dice anche Leonora su WhatsApp al 3899 106 600,
0: che salutiamo,
2: e consigliatissima. Io lo sapete ormai, essendo amante dell'horror, vi ho riportato pure di qua tutta la nenia dell'horror, e quindi sì, consigliatissima From. E Pluribus è eccezionale. Adesso mi sa che deve uscire anche la seconda stagione, e sempre veramente la Seahorn è incredibile anche lì. Quindi grande Daniele, assolutamente sono d'accordissimo con te.
0: E come dici te, l'aspettiamo a gloria. Ora break.
3: Broadcast live right here on Rock TV.
4: Radio Rock è in TV. Da oggi puoi seguire le nostre trasmissioni in tutta Italia, anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6. Trovarci è facile. Sintonizzati, clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV. Un modo in più per non perderti la nostra musica, ovunque tu sia, anche in TV, in tutta Italia. Radio Rock. Radio Rock, tutta un'altra storia.
5: Rock Spot.
6: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Jovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek, e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Jovinelli, la più saggia delle follie.
7: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
8: Che entusiasmo!
7: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
8: Te ne

0: Roman Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
2: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
1: Sì, d'accordo. Il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP abbraccia il mondo.
3: Radio Rock presents
4: Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it.
3: Get your ticket.
4: Sabato 19 settembre a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento...
3: Radio Rock.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Questo è
4: Rockbusters.
5: E questo è proprio Rockbusters on Radio Rock. Sono le 11:34 minuti di questo sabato 12 settembre 2026. A tenervi compagnia siamo noi, Lele Guzzardi e Sofia Baldolini, sempre ovviamente qui su Radio Rock di Radio Rock Italia. Ma adesso si torna indietro e diamo voce al maestro Ozzy Osbourne.
6: Radio

0: prima di andare avanti, prima di ascoltare tutte le vostre belle, belle voci al 3899 106 600, noi vogliamo ricordarvi una cosa importantissima.
1: Radio Rock Promotion.
2: Radio Rock è ovviamente anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Cliccate pure sul pulsante rosso dell'interattività, selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure potete ascoltare Radio Rock Italia, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi, ovunque vi troviate. Non c'è scampo, Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV, in tutta Italia, siamo ovunque.
0: Vero, fatelo, anche perché è molto molto semplice.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su Radio Rock.

0: delle novità in alta rotazione di Radio Rock, votabili qualora vi piaccia sul sito www.radiorock.it. It.
1: Buongiorno, buongiorno. Io ho adorato Euphoria per le prime due stagioni, roba grossa anche per colonna sonora, ma la terza ed ultima una merda.
0: Ecco.
1: Sono d'accordo con Gabriele comunque, perché neanche a me è piaciuta l'ultima, ma non mi hanno fatto impazzire manco le prime due, non sono proprio mio genere, però ci sta. Consiglio a tutti, se un giorno vi fate HBO, Half Man, dello stesso autore slash attore di Baby Reindeer, ottimo, ottimo, un ottimo Richard Gadd in Baby Reindeer, mi raccomando, recuperatela qualora non l'abbiate vista. Ciao Gabriele, ciao, sono d'accordo, sono d'accordo.
0: Poi ci chiedono dove la fanno Banshee?
1: Ah, e Banshee la fanno proprio sull'appena citato HBO, oppure HBO Max, oppure Amazon Prime, credo vada proprio noleggiata perché non c'è... Non c'è aggrada.
0: Non si può fare.
1: Aggrada non c'è.
0: Piero su Telegram dice: Ozark è la figlia minore di Breaking Bad. La conosciamo questa Ozark?
1: Pensa che Ozark io ancora non l'ho visto. Ho visto il primo episodio soltanto e ancora la devo vedere. Però datemi tempo che vi giuro su quello che volete che me la recupero.
0: Quindi grazie Piero. E poi sempre su Telegram Marco ci dice: buongiorno raga, ben trovati. Io la serie che ho amato di più in ogni ogni tanto riguardo come comfort serie è Big Bang Theory, parlando invece di storie,
1: molto
0: Peaky
1: carina,
0: Blinders,
1: molto carina,
0: anche Peaky
1: bellissima.
0: Blinders,
1: beh, sì, bellissima,
0: dialoghi, costumi, bella dall'inizio alla fine. E come possiamo darti torto, caro amico Marco?

0: rock and roll System of a Down. Ma arrivano altre 8, 9, 9, 106 e 600, tante canzoncine anche, come la nostra amica Isabella. Senti che cover.
1: Sentiamo insieme a Sofì, insieme a Sofì su Radio Rock. C'è l'Eletto che ci parla di serie TV e lo fa insieme alla Sofì.
0: Mamma mia, abbiamo anche una serie.
2: È incredibile, una serie.
0: Abbiamo anche
2: una padronanza di una sigla
0: pazzesca.
2: Non indifferente.
0: Ma il nostro amico, vediamo un pochino, Emanuele, bel nome, complimenti, ci manda questo vocale.
3: Buongiorno ragazzi, proprio nell'attesa della seconda stagione di Pluribus, che è una serie veramente spettacolare, come dicevate.
2: Vero.
3: Sto recuperando un po' di cult che mi sono perso per strada negli anni.
2: Bravo.
3: In particolare mi sono visto tutto Grimm e adesso sto vedendo, mi sono visto anche tutto Fringe.
0: Sì.
3: Vorrei chiedervi cosa ne pensate, soprattutto del finale. E poi adesso sto recuperando Lost, che è un capolavoro immenso, quindi tutto J.J. Abrams in questo periodo. Però non l'ho mai visto e quindi sono adesso alla terza stagione e tutti mi dicono che il finale è terribile, è molto deludente. E questo purtroppo è un mezzo spoiler che non sono riuscito mai a evitare. A questo punto voglio sapere se c'è qualcuno tra voi che l'ha apprezzato invece questo finale, perché tutti mi dicono che...
2: Lascia stare.
0: Allora,
2: ci stanno due scuole di pensiero.
0: Io purtroppo
2: di Lost è come quando diceva uno dei nostri ascoltatori prima, ha detto: il mondo si divide tra due categorie, quelli che hanno visto Breaking Bad e quelli che non hanno visto. Io aggiungo che il mondo si divide tra chi ha adorato, apprezzato o compreso il finale di Lost e chi invece lo odia e lo detesta a morte.
0: Io non l'ho mai visto.
2: Io vado a fasi.
0: Non l'ho mai visto.
2: Devo dire, però è difficile accettarlo. Invece Fringe non sono mai riuscito a vederlo.
0: Vedi?
2: Perché mi cringe, cioè mi fringe.
0: Bello, mi fringe.
2: Non ce la faccio, Fringe non gliel'ho fatta, perdonatemi, dovete perdonare. Vai, andiamo avanti.
0: E allora forse sarà il nome, anch'io recupererò queste belle serie, chissà.

0: dei Doors, e continuano ovviamente, e per questo noi veramente siamo molto contenti, anche se purtroppo siamo meno contenti perché sta per scadere il tempo, sta per terminare il nostro tempo a disposizione qui in questo sabato 12 settembre 2026.
1: Settembre,
0: Rockbusters, e l'amico Marco ci manda un bel messaggio, ci dice che ci ascolta dalle 9 e ci fa anche dei complimenti.
1: Grande,
0: e dice
1: Marco,
0: che non ha visto le serie. Marco, grazie per i complimenti, proprio per questo
1: sei fortunato.
0: Soprattutto proprio per i complimenti noi ti perdoniamo
1: perdonatissimo, caro, e fortunatissimo, perché non l'hai visto e le puoi recuperare tutte.
0: È vero.

0: Misery dei Linkin Park. Purtroppo siamo quasi addirittura di arrivo, 11:56 minuti.
1: Sì, ma vi lasciamo nelle lodevoli mani,
0: certo,
1: di Jacopo.
0: Ma certo.
1: Non so perché l'ho detto così, come se fossi di Milano. Che accento è questo? Non lo so.
0: Forse straniero addirittura.
1: Bergamasco forse.
0: Forse sì. Jacopo, che tra l'altro, no, c'è questa leggenda che si palesa così nelle stanze di Radio Rock.
1: Io ho visto che a razzo gli passava dietro in corridoio. Ho detto, ma è un'ombra oppure lui?
0: Ultimi messaggi.
1: Esatto.

0: Esatto, cioè su Telegram
1: su, forse, sì, sì, sì, sì.
0: Ah, serie TV di cui si parla poco, nulla, Utopia, originale britannica, giusto, molto figa. E Happy. E poi classici come The Wire e The Shield, uno dei più bei finali di stagione mai visti. È vero, tra l'altro la storia di The Shield si basa sul vero scandalo Rampart avvenuto nella fine degli anni 90 all'interno del dipartimento di polizia di Los Angeles. Quindi molto molto figa, molto, mi raccomando, bella, da recuperare anche questa. Vi ringraziamo tantissimo comunque per l'ascolto affiatatissimo di oggi.
1: Davvero, davvero, grazie. Grazie davvero per averci tenuto compagnia. Anche ad Elisabetta che ha scritto dei messaggi al 3899 106 600.
0: Ecco, Radio Racchinale che è sempre l'intercalare, 3899 106 600. E ringraziamo anche Sandro e Nicole.
1: Esattamente, per averci dato insomma questa opportunità, anche il direttorissimo Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi e chi più ne ha più ne metta. Quindi che dire, un salutone, un buon sabato, un buon weekend dal vostro Lele
0: e dalla vostra Sofia Baldolini.
1: Ci sentiamo molto presto, mi raccomando, ciao.

0: avete ascoltato Rockbusters. Rockbusters. On Radio Rock.
1: Equilibrio? Senso della misura? Pacatezza? Dimenticateli. L'unica trasmissione al mondo sconsigliata dagli psichiatri, dagli psicologi e da ogni individuo dotato di buonsenso. The Rock Show, la trasmissione che vi renderà la vita impossibile. Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 10, Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi e Martina Caronna vi aspettano liberi e imprevedibili. Welcome to The Rock Show! The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la mobilità per conto di Roma Capitale.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samob siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samob.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ora su Radio Rock Animal House, la fiera delle fiere. On Radio
5: Rock. 3 minuti dopo le 12, è sabato 12 di settembre. Siete collegati con la fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni. Vi porto fino alle ore 15, girovagando fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Vi ricordo il 3899106600, il numero in cui chiacchierare via WhatsApp e Telegram. Sono ben accette anche richieste musicali. Lo sapete cosa facciamo in queste ore del weekend fra le 12 e le 15? È da girovagare alla ricerca di bestie strane e peculiari. E oggi vi devo portare in un posto preciso nel mondo, perché questa bestia vive solo in un luogo. Quindi ci faremo anche un attimino tipo di vacanza mentale quando le vacanze sono ormai terminate, perché è un bel posto, cioè nel senso non fresco, però bello, veramente bello, che vorrei visitare nella vita. E poi andiamo a scoprire qualcosina di questa bestia che ha già nella storia del nome un sacco di questioni affascinanti. Non vi anticipo altro, però ci ascoltiamo un brano dei The Darkness e poi rientriamo insieme e vi faccio indovinare qual è questa bestiaccia prima. I Believe in a Thing Called Love.

by the darkness. Ora che sono le 12 ed 8 minuti. Beh, ok, è chiaro, non riesco a mascherare come avevo sperato la mia totale assenza di voce, dunque perdonerete. Oggi si assumerò un piglio un po' più da radio degli anni 80 e tenterò di assumere questo genere di parlato qua. Come al solito non sto tentando di fare il sexy, ma semplicemente di non fare questo, che è orribile a sentirsi, lo capisco. Ma che ci devo fare? Mi sono svegliato così stamattina. Fra l'altro, l'unica giornata in cui non ho dormito con l'aria condizionata, perché ieri faceva fresco. E guarda un po', il mio corpo tanto se ne va a quel paese. Ma in ogni caso questo lo sappiamo ormai. Chi mi segue sa benissimo che il mio sistema immunitario ha come inno personale la società dei magnaccioni, perché è chiaro che a loro piace da magna e beve, ma da lavorare neanche un pochino. Invece io, che sono qui a lavorare tentando di raccontarvi qualcosa delle bestie, ho deciso di tornare su un bestione di cui abbiamo già parlato, ma ormai tanto tanto tempo fa, e che, devo dire, ha una serie di caratteristiche molto molto intriganti, perché, beh, innanzitutto perché è molto simile a noi, e questo già è il primo grande indizio. E il secondo indizio che vi do per azzeccare qual è la bestia di cui parleremo oggi al 3899106600, il primo che indovina può scegliere un brano che ascolteremo insieme in diretta, è sono due. Uno vive praticamente in un posto solo, ci somiglia, vive in un posto solo nel mondo, e ha un nome nonsense di cui non si sa l'etimologia. Cioè, gli occidentali dicono che era una parola del luogo, quelli del luogo dicono che ce la siamo inventata noi occidentali. Brand new music right here.

E avete indovinato, altre 899 106 e 600, praticamente siamo arrivati un sacco di messaggi in contemporanea, un po' di difficoltà a dire chi è il primo che effettivamente me l'ha scritto, perché da un lato abbiamo Marco e dall'altro abbiamo, che praticamente mi sono arrivati in contemporanea, Gian Lorenzo. E allora proponetemi i vostri brani, quelli che vorreste ascoltare in diretta. Anche altri hanno indovinato, assolutamente, questi sono solo i primi due in ordine di tempo. Pavoletto ha indovinato, Andrea ha indovinato, naturalmente parliamo di quello che viene subito dopo, i coccodrilli, dell'orangotango, uno degli animali che ci somiglia più in assoluto, tanto che per dire, nella sua prima classificazione era stato addirittura inserito nel genere Homo, si chiamava Homo troglodites, poi abbiamo capito che non è un appartenente del genere Homo, ma è un genere a sé che viene ad oggi chiamato Pongo, ma il nome con cui lo conosciamo è questo, è l'orango, o più spesso l'orangotango, l'orangutang. E questo nome già racconta una piccola leggenda incredibile che parte non dal Borneo, dove avete correttamente identificato vive ad oggi l'orango, ma addirittura dall'Angola. E intanto, per essere banali, parlando di scimmie,

Monkey Ranch, naturalmente i Foo Fighters, 12 e 17 minuti in questo istante. Allora, mi state scrivendo intanto al 3899-106-600 anche le vostre proposte di brani. Mi chiedete Pain and Salvation e Black Sabbath, quindi penso che li potremo ascoltare nei prossimi minuti ambedue. Io inizio a raccontarvi qualcosa dell'orango. Ora, l'orango ce l'avete in mente, penso, tutti quanti, no? Come tipo di scimmia, quindi quella scimmia arancione, i maschi dominanti che hanno quelle guance molto lunghe, una scimmia dalle braccia molto molto lunghe rispetto alla lunghezza delle gambe, una grande scimmia antropomorfa, non enorme però, i maschi arrivano a 75 kg massimo, le femmine stanno sui 40, quindi sono un po' più piccoli e meno pesanti, o pesanti quanto gli esseri umani, più o meno, non sono gorilla per capirci, e sono scimmie che vivono principalmente sugli alberi. Ora, la prima cosa affascinante, ripeto, è il nome di queste scimmie qua, perché non si è riuscito a capire esattamente perché le chiamiamo oranghi o orangutan. Tanto che a un certo punto, quando si è dovuto scientificamente, si è capito che erano un genere a parte, si è dovuto dargli un nome scientifico, si è andato direttamente su un'altra cosa. Si è andata a riprendere una leggenda portoghese dei primi esploratori che avevano scoperto, fra virgolette, dal loro punto di vista, l'Angola. Dei portoghesi che erano scesi a terra e avevano visto un mostro gigantesco, un enorme mostro antropomorfo che li avrebbe aggrediti per mangiare le loro carni. Questo mostro, in relazione a delle leggende già conosciute, l'avevano chiamato Pongo. E erano tornati raccontando del mostro Pongo. Ora, il mostro Pongo probabilmente era un gorilla che si stava a fare gli affari suoi, ma l'orango riprenderà ufficialmente il nome Pongo. E infatti questo è il genere degli oranghi, tecnicamente si chiamano Pongo.

Throwback Turbo Negro. E dunque sostanzialmente il genere Pongo viene dato da un racconto che aveva scambiato un gorilla dell'Angola per un mostro leggendario, che viene poi dato come nome del genere dei scimmie del Borneo. Capite come funziona? Ogni tanto la nomenclatura scientifica ha delle vie piuttosto tortuose. Ma invece torniamo su orangutan. Ora, la prima volta che appare questo termine in maniera ufficiale è circa a metà del 600, ora non ricordo la data esatta, in un libro di un medico inglese che riporta alcuni degli animali del Borneo che stava essendo esplorato in quegli anni, e riporta già queste grandi scimmie chiamate orangutan. Però certo che non è che le riporti proprio come scimmie. Cioè, che cosa dice questo reportage? Dice che nel Borneo ci sono degli uomini che vivono nella foresta, che tecnicamente sanno parlare, ma non lo fanno perché hanno capito che se si dimostrano capaci di parlare con gli altri abitanti del Borneo, questi qua potrebbero costringerli a lavorare, potrebbero capire che sono senzienti e costringerli a lavorare. Insomma, il medico inglese si era fatto un bellissimo film. E pensando dunque che queste fossero strane persone della foresta, questa è l'ipotesi più probabile, che cosa fa? Come li chiama? Li chiama con il nome che in malese stentato significa persone della foresta, ovvero orangutan. Peccato che nessun malese chiamasse quelle scimmie così.

pensate che neanche ne avevo letto il messaggio che diceva: come ce la vedi una monkey business? E beh, evidentemente siamo telepatici, mio carissimo amico Luca, che mi ha scritto al 3899106600. Fra poco recupero un po' di vostri messaggi che mi sono arrivati. Siamo già alla pausa, però solamente per, insomma, raccontarvi un altro pezzetto di questa storia del nome. Di conseguenza, orangutan significava proprio un'altra cosa, cioè era un termine malese che poi non si pronunciava così, non era proprio in quella maniera là, ma in generale che intendeva la parte di popolazione che non vive dentro la città, quindi i cittadini e i campagnoli, solo che nel loro caso non c'è la campagna, c'è la foresta, quindi erano i forestaioli. Non c'entrava niente con le scimmie e non c'è nessuna fonte malese che dimostra che questo orangutan fosse un termine molto generico che venisse affibbiato a tutti, che i malesi stessi pensassero che quelli erano esseri umani. No, i malesi lo sapevano che erano scimmie tranquillamente, ci vivevano da un secolo con gli oranghi, lo avevano capito perfettamente. Quindi orangutan ce lo inventiamo sostanzialmente noi, traducendo male il malese. Poesia di etnocentrismo occidentale.

0: Rock Sport. Dal 9 al 13 settembre la festa del Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
1: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
0: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
1: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
0: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
1: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
2: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: State ascoltando Animal House, la fiera delle fiere. On Radio Rock.
2: 12 e 34 minuti a sabato, 12 di settembre, siete collegati con la fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni, o quel che ne resta in questo sabato di mattina, con poca voce ma molto entusiasmo. Perché? Perché parliamo dell'orango, o dell'orangutang, o dell'orangotango, o del genere pongo, ma insomma di quella scimmia arancione che vive nel Borneo, una delle scimmie più simili all'essere umano, non tanto per l'aspetto o questioni meramente del DNA, ma per una questione che riguarda un po' da vicino le caratteristiche, un po' come dire, uniche e univoche della nostra specie umana. Qualche tempo fa abbiamo fatto una trasmissione in cui vi ho chiesto, secondo voi, qual era la più importante caratteristica distintiva dell'essere umano, non superiore ma distintiva rispetto al resto degli animali, e se metà di voi hanno risposto il linguaggio, io sono molto d'accordo, l'altra metà ha risposto no, sono gli strumenti. Beh, gli strumenti non li utilizziamo solo noi umani, però.

0: I don't like Mondays, Boomtown Rats. Perché? Perché si chiedono I don't like Mondays? Beh, è facile da capire per quanto ci riguarda. Perché se torna al lavoro è facile, no? È semplice, la risposta era chiara. Va bene, 12.39 in questo sabato 12 di settembre. Fatevi ricordare che cosa avviene questa sera, però, prima di andare avanti. Ma siete ancora in tempo, perché c'è una cosa veramente bella. Questo lo dico al di là del, insomma, del redazionale che vi sto per leggere questa sera, ovvero il Meta Sound Fest, che è all'anfiteatro Michael Ende di Genzano di Roma, e è una serata di musica, spettacolo e beneficenza, tutta a sostegno di Come in Italia nella lotta contro il tumore al seno, con sul palco Valentina De Giovanni con Sono partita di sera, un omaggio a Gabriella Ferri, scritto da una nostra vecchia conoscenza, Betta Cianchini, alla quale mando un abbraccione, e Manuela Zero. Poi c'è live fra musica e teatro con Brotti e Non ridere che sei come loro, e ancora le Swingers, quartetto vintage swing che ripercorre il meglio del repertorio del genere dagli anni 20 a oggi. Paolonia Zumo, la nostra Paolonia Zumo, a condurre l'appuntamento con Maria Grazia Cucinotta, madrina dell'evento, e ovviamente stand enogastronomici. Si mangia e si beve questa sera dalle 19.30 all'anfiteatro Michael Ende di Genzano di Roma. In più l'ingresso è libero su sottoscrizione, che naturalmente va in beneficenza per la lotta contro il tumore al seno, quindi non ve ne approfittate, andate lì per dare un contributo e passarvi una serata meravigliosa dalle 7.30 fino a tardi. Mangiate e bevete, c'è l'intrattenimento. Noi di Radio Rock siamo orgogliosi media partner. E adesso le nostre novità, gli Europe Scandinavian Eyes.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

Caribbean Eyes, Europe, fra le nostre novità in alta rotazione, 12:46 minuti, è il 12 di settembre. Noi riprendiamo a parlare di oranghi. Beh, allora, a questo punto, vi dicevo, parlavamo un pochino di peculiarità dell'essere umano in una trasmissione molto bella che abbiamo fatto, fra l'altro, credo che fosse la prima trasmissione della scorsa stagione. Ci siamo domandati quale fosse la principale caratteristica distintiva dell'essere umano rispetto alle altre bestie. Abbiamo visto che le grandi maggioranze andavano su il linguaggio e l'utilizzo degli strumenti, riconoscendo anche molti che gli strumenti non sono solo esclusivi dell'uomo, ma che l'uomo li ha portati a un livello decisamente superiore. Sappiamo, se non lo sapete ve lo racconto adesso, che anche animali come i corvi utilizzano strumenti, e nello specifico ci sono corvi che mantengono una vera e propria cassetta degli attrezzi, dove raccolgono bastoncini di dimensioni diverse, di lunghezze diverse, pietre diverse, cose che magari gli sono utili ad esempio a snidare il famoso vermetto dentro l'albero. E ovviamente sappiamo che tante scimmie utilizzano degli strumenti abbastanza rudimentali, utilizzare una pietra sopra un'altra pietra, tipo incudine e martello per rompere una noce. Ecco, l'orango, se non è l'animale socialmente e geneticamente, la scimmia geneticamente più vicina all'uomo, quella è lo scimpanzé, molto probabilmente è un campione nell'utilizzo degli strumenti, perché utilizza una marea di strumenti, li utilizza in maniera complessa, a partire dal nido che si fa ogni sera per dormire caldo e asciutto. Mi chiedete iguano apes, giusto a tema scimmie, io sono felicissimo di ottemperare a questa richiesta. Mi dite scegli tu il brano, e quando mi lasciate libera scelta su iguano apes, di media vi beccate questa.

Kids of the Boards, Iguano Apes, alle 12:51. Benissimo, che cosa fanno gli orangutani? Innanzitutto sono la specie più arboricola fra le grandi scimmie. Che significa? Significa che fra tutte le grandi scimmie sono quelli che passano più tempo sugli alberi, che sono più specializzati per la vita sugli alberi. Gli oranghi scendono a terra molto molto raramente, in effetti, e oltre a questa cosa qua dormono interamente tutta la notte sugli alberi, cosa che sappiamo non essere rara, ma nel loro caso quello che fanno è abbastanza straordinario. In che senso è straordinario? Nel senso che quello che sostanzialmente riescono a fare ogni singola sera, perché il loro giaciglio è alberi, cosa che sappiamo non essere rara, ma nel loro caso quello che fanno è abbastanza straordinario. In che senso è straordinario? Nel senso che quello che sostanzialmente riescono a fare ogni singola sera, perché il loro giaciglio è temporaneo quasi sempre, tendono a spostarsi di solito da

into the jungle, che credo sia la cosa che abbiamo detto gli oranghi ai primi visitatori occidentali, poco prima che questi gli sparassero per sport. Benissimo, i docighi degli oranghi sono effettivamente qualcosa di molto complesso architettonicamente, cioè capite che non è facile costruire una capanna sull'albero per un gruppo di 7 oranghi. Io ripeto, col cavolo che riuscirei a costruire una capanna, a parte che mi taglierei le mani e dopo un po' mi farebbero male le dita, mi farebbero male i piedi perché non ho le mie scarpette con le suolette. E ok, ormai noi siamo tutti fragili, ma questa è una questione generazionale, ok? Mio nonno magari ce l'avrebbe fatta, ma in ogni caso non così bene, e non in 4 e 4 8, perché ogni notte loro si rifanno il giacimento.

necessario. E anche per farsi il giaciglio utilizzano altri strumenti che servono per esempio a lavorare i rami che raccolgono, perché l'altra caratteristica è che non è un giaciglio di fortuna quello che trovo lo accatasto, no, gli oranghi scelgono, girano, scelgono i singoli rami, scelgono alcuni rami per essere strutturali e per fare sostanzialmente gli archi del tetto, scelgono rami pieni di foglie per fare la copertura e se non sono perfetti li lavorano fisicamente. Insomma, è un utilizzo degli strumenti che non dico sia pari a quello degli esseri umani, ma è sicuramente quantomeno paragonabile a quello che un uomo nella situazione di un orango potrebbe fare.

0: L'appuntamento con il viaggio nel meglio della musica rock è Soul Driver. Soul Driver. Soul Driver. Giuliano Leone vi aspetta dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15, per accompagnarvi in percorsi musicali in libertà. Soul Driver, a spasso con Leone. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
2: Te ne

0: Roman Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Jovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Jovinelli, la più saggia delle follie.
2: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
3: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
2: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
3: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
2: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
3: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
4: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Che cos'è? Uno zoo?
8: Io lo so.
9: This is Animal House on Radio Rock.
10: 13 e 5 minuti questo sabato 12 di settembre, siete collegati con la Fiera delle Fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni e vi porto, voce permettendo, fino alle ore 15, giro vagando fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Vi ricordo il 3899106600 è il numero per chiacchierare in diretta via WhatsApp e Telegram. Stiamo parlando dell'orangutang e della sua incredibile capacità di utilizzare strumenti. Vi racconterò qualcosina in più fra poco, subito dopo un brano degli Smash Mouth.
11: Radio Rock, back in time.

Walking on the Sun di Smash Mouth alle 13:09. Bene, siamo qui a parlare di oranghi e del loro utilizzo degli strumenti. E se la loro capacità di costruirsi la capanna sull'albero ogni notte non vi ha sorpreso, ecco qua che altro riescono a fare e che genere di strumenti adoperano. E alcuni, cioè, dovete perdonarmi, ma qui sono proprio umani, letteralmente. Partiamo dal più semplice: quando piove, invece di fare come la maggior parte degli animali, cioè cercare un riparo, cioè se c'è un riparo ovviamente trovano un riparo, ma qualora il riparo non sia vicino, si fanno letteralmente l'ombrello, cioè staccano, tagliano delle grosse foglie frondose e se le tengono lì sopra la testa, come noi ci teniamo l'ombrello sulla testa. Cioè, vedere, ci sono i video, non me lo sto inventando, vedere l'orangutan che si tiene l'ombrello in testa è impressionante. Secondo poi, sono capaci di farsi dei guanti protettivi se devono per esempio andare a maneggiare rami spinosi. Come fanno? Anche in questo caso prendono delle grosse foglie spesse e carnose, ci si avvolgono mani e avambracci e poi maneggiano il ramo spinoso. Oltre a questo fanno altre cose che secondo me sono fantastiche, cioè per esempio utilizzano i megafoni. Cioè, anche in questo caso, spesso con delle grandi foglie, costruiscono sostanzialmente dei megafoni, se li pongono davanti alla bocca e lo fanno nello specifico quando vogliono lanciare un verso che si chiama Kiss Squeak, è tipo un bacetto squittio, una roba strana, che è un verso importante per la loro comunicazione, ma che ha la, diciamo, il downfall, mi viene il termine inglese perché sono due giorni che scrivo in inglese, ma in ogni caso ha il difetto di essere un suono che si perde facilmente, non è un suono che viaggia molto distante. E allora l'orangutan se fa un megafono, il megafono, l'ombrello, i guanti, cioè, ma che altro deve fare sta scimmia? Brand new music right here.

ad Brandon Flowers, cantante dei Killers, che ha anche una piccola carriera parallela da solista. Questa sua Tiger's Blood è fra le nostre novità che potete votare sul sito radiorock.it per scegliere voi quali resteranno più a lungo in questa alta rotazione. Insomma, la capacità di adoperare strumenti degli oranghi è veramente sorprendente. In questo caso parliamo solamente degli strumenti che sanno adoperare in natura. Se poi pensiamo a quello che imparano a fare in cattività, e attenzione, non intendo quello che gli si può insegnare con addestramenti specifici, no, quello che imparano a fare semplicemente se si trovano vicini agli esseri umani per imitazione, è straordinario e anche un po' inquietante. Per dirvi, una delle scene che mi rimase più dentro riguardo al mondo animale fu l'ultima volta, ormai tanti anni fa, che andai al bioparco, in cui c'era un orango che stava là in un angolo dietro a un vetro con tutti che lo guardavano, me compreso ovviamente, che aveva una spazzola e letteralmente si pettinava i capelli, peli della testa, insomma quella roba là, e lo faceva in una maniera così umana, anche proprio nel movimento della mano, che mi è rimasto terribilmente dentro. E naturalmente lì mi è venuta subito la cosa tipo: ok, questo animale non dovrebbe stare qua, è un uomo, sta usando una spazzola per spazzolarsi i capelli, ok, che dobbiamo fare di più? Vabbè, in ogni caso è veramente veramente sorprendente, è uno dei motivi per cui gli oranghi sono stati studiati molto approfonditamente. In ogni caso, signore e signori, fatevi ricordare non solo cosa avviene oggi, che l'abbiamo detto poco fa, ma cosa avviene anche sabato prossimo, perché Radio Rock presenta i Klimt in concerto al Monk. Ormai lo sapete, vengono e tornano, anzi, nella propria città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend, dalle 18 al Monk Roma, che si trova, ve lo ricordo, in via Giuseppe Mirri 35, dietro la sede della nostra radio. Ci sarà la diretta del Big Match Roma-Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A. I biglietti per l'evento sono in prevendita su Exceed e monkroma.it, ma siete ancora in tempo a mandarci un messaggio al 3899106600 con la parola, con il vostro nome, cognome e la parola Klimt con la K, per vincere un ingresso. Se avete vinto, vi ricontattiamo noi. I Klimt sono orgogliosamente presentati da noi di Radio Rock, e direi che ora ce li ascoltiamo.

30 qui su Radio Rock e dal vivo sabato prossimo al Monk. E allora, i nostri simpatici orangutan hanno un'altra peculiarità nel loro utilizzo di strumenti. Prima cosa, strumenti insomma abbastanza complessi, se ci pensate, farsi dei guanti è quasi una sorta di, come dire, di prototipo di vestiario. Ma oltre a questo, una caratteristica che è una delle cose che a me personalmente affascina più di tutti nell'etologia animale è che sembra che gruppi distinti di oranghi, gli oranghi vivono in clan di, su base diciamo multifamiliare con un maschio dominante, ma molti, i diversi gruppi di oranghi utilizzano diversi tipi di strumenti che si insegnano l'uno con l'altro e si insegnano fra le generazioni. Cioè il modo di fare l'ombrello, il modo di farsi il guanto, ma anche il tipo specifico, guarda, noi qui utilizziamo questo bastoncino ricurvo in questa maniera per tirare fuori questo tipo di larva da questo tipo di ramo, sono in qualche modo distribuiti, io non trovo un'altra parola, culturalmente. Cioè c'è una trasmissione verticale nel tempo che quindi sopravvive alle generazioni di singoli strumenti che un clan utilizza o utilizza con più frequenza o in una certa maniera ed un altro invece no. Anche questo è un comportamento veramente al limite dell'umano.

Finisce un po' di corn, siamo già alla pausa del 13:30, proseguiamo a parlare di oranghi, chissà, di trasmissione culturale fra scimmie, ma alla pausa ci arriviamo con quello che definirei un bel classico, però tanto classico che alla fine non l'ascolto, finisce che non lo ascolto mai. Penso che sia uno dei primi brani suonati dalle band più comuni nella storia, cioè se siete ragazzi, se siete giovani, vi vedete, sapete che suonare, siete tutti magari un po' scarsi all'inizio, che cosa si suona? Let's Go da Blitzkrieg. Boom.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili.
5: Come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
7: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
8: Allora animali, tutti in pista e fate come al solito.
9: Animal House.
0: La fiera delle fiere.
7: On Radio Rock.
10: 13:34 minuti, sabato 12 di settembre, qui alla Fiera delle Fiere, come al solito si parla di bestie, nello specifico della bestia che viene dopo i due coccodrilli, ovvero l'orango tango. Questi animali del Borneo, di cui abbiamo raccontato un pochino l'anatomia, la loro vita, la loro caratteristica di essere prettamente arboricoli e la loro grande capacità di adoperare strumenti anche pseudovestiario, chiamiamolo così, o ombrelli naturali. Continuiamo a parlare di queste affascinanti scimmie antropomorfe subito dopo un brano dei Creedence Clearwater Revival. Questa è Bad Moon Rising.
7: Radio Rock, back in time.

Amazing! Ebbene, signore e signori, l'orango vive sostanzialmente in pochissimi posti nel mondo. Innanzitutto esistono tre specie di orango e tutte e tre sono, per causa nostra, pericolo critico, classificate come pericolo critico di estinzione. Per quale ragione? Beh, innanzitutto distruggiamo l'habitat e questa è la prima ragione, ma la seconda è che c'è un stracacchio di scontro sulle culture, ovvero gli oranghi non è che capiscono, questa è la cultura mia che la devo vendere per ottenere i soldi, che i soldi sono praticamente una cosa che può scambiare per beni e servizi in cambio della garanzia di uno stato nazionale. Non ci arrivano a sta cosa, quindi c'è un sacco di palme da cocco, si vanno a mangiare il cocco, è normale. Gli allevatori malesiani spesso organizzano delle vere e proprie, è una cosa tristissima secondo me da dire da diversi punti di vista, spedizioni tipo di rappresaglia e vanno a uccidere gli oranghi perché gli oranghi hanno attaccato le coltivazioni, che è veramente il ragionamento più stupido che si possa fare, applicando totalmente un qualcosa di umano a delle povere bestie che fra l'altro in tutto ciò sei tu che hai messo il tuo campo dove prima c'era la sua foresta, quindi ci avrebbe ragione l'orango e quantomeno gli devi lasciare un po' di cocco a sto poro orangutan. Benissimo, dove vivono? Beh, vivono nel Borneo, il 90% degli oranghi totali vive nelle foreste del Borneo, quindi un pochino in Indonesia, un pochino in Malesia, non so se avete presente la mappa di quelle zone là. Poi c'è un tipo di orango che vive solo nella punta nord-occidentale dell'isola di Sumatra ed un altro che vive nella punta sud dell'isola di Sumatra. In mezzo nessun orango, ma non è che non c'erano, l'abbiamo ammazzati noi, tranquilli. Brand new music right here. Brand new.

Glamour Magic e Arab Strap fra le nostre novità in alta, altissima rotazione. Che fra l'altro, per scoprire dove vive l'orangutan, dobbiamo prendere un pochino, no, Google Maps e portarci in quella zona di mondo stranissima che è sostanzialmente il lembo di mare che separa quello che noi chiamiamo il sud-est asiatico in generale, cioè per capire Vietnam, Cambogia, Thailandia e compagnia cantante, dall'Australia, che è un pezzo di mare stranissimo. Uno, perché abita, ci sono una marea di isole, già per dire le Filippine sono di per sé un paese fatto da una cosa come 13.000 isole, una roba inconcepibile per noi che viviamo bene o male sul continente, ma anche in generale di una mappa politica particolare. Per esempio, nonostante vivano in un solo posto, gli orangutani alla fine risultano vivere in tanti stati. Perché? Perché per esempio nell'isola del Borneo, dove si trova la famosa foresta del Borneo, l'isola è strana perché un pezzo dell'isola, la parte sud-est, è sostanzialmente Indonesia. Poi c'è un'altra grande parte, la parte nord-ovest, che è Malesia, ma attenzione, staccata dal resto della Malesia, che invece si trova sulla stessa penisola che ospita Singapore, quindi è staccata da tipo 4.000 km dal resto della Malesia, non da uno stretto, ok? E dentro c'è un piccolo sultanato, una sorta di staterellino lì, che è il Brunei. Quindi voi capite che è una cosa fuori dal mondo, la geopolitica del luogo, però anche molto molto affascinante, perché naturalmente quando troviamo questi ammassi geopoliticamente strambi, di media che cosa sono? Sono rimasugli delle occupazioni coloniali, e quindi di chi aveva determinati regni, che ovviamente si sviluppavano su varie isole, perché che cacchio gliene frega agli olandesi di averci un pezzo da qua, un pezzo da quelli, dove potevano mettere una bandiera la mettevano, e poi sono formati questi stati-nazione stranissimi, dove appunto, cioè voi guardate la Malesia, insomma, è uno degli stati più strambi del mondo. Occupa per, cioè, metà dello stato, forse meno di metà, ma la parte più importante è su una penisola, la cui punta però è Singapore, non è Malesia, e l'altra parte sta dall'altro lato dell'oceano praticamente. È una cosa che giusto noi occidentali potevamo creare. Vabbè, in ogni caso, miei carissimi, vi devo ricordare qualcos'altro, ovvero ciò che avviene domenica 18 ottobre, in questo caso ottobre. Radio Rock presenta i Gen in concerto al Wishlist Club in via dei Volci 126B in zona San Lorenzo, il quartetto post-punk anglo-maltese che torna nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del tour europeo, con in apertura Urtica e Dilemma. I biglietti sono in prevendita su Dice, ma come al solito vi regaliamo un ingresso. 3899106600, nome, cognome, la parola Gen, 2 N finali per provare a vincere un ingresso. Domenica 18 ottobre i Gen insieme a Urtica e Dilemma sono in concerto al Wishlist Club qui a Roma. E allora ascoltiamo i Dilemma. Sì, bene.

Nightgown Dilemma, questa è Radio Rock, 13:49, è già arrivato in studio Antonio Albanese che giustamente mi ricordava oltretutto che laddove vive l'orango, beh, è un luogo che noi italiani nello specifico dovremmo conoscere bene, almeno non direttamente ma indirettamente, perché proprio lì, anche se io nella mia testa non so perché lo metto sempre, lo identifico un po' più nel Bengala per capirci, in quella zona lì, ma è proprio invece nelle fitte foreste del Borneo che si aggirava

Guido e Maurizio De Angelis, che ci hanno lasciato questa perla, direi assolutamente imperdibile, la sigla di Sandokan. Io mi emoziono come un bimbetto a sentirla e vedo che anche il mio Antonio qui non è proprio indifferente, eh?

0: bellissima questa sigla, eh? Proprio c'ha una ritmicità, c'ha un qualcosa che mi porta immediatamente a molleggiare. Sto già là, capito? Già mi vedo con una sciabola, che poi probabilmente so io con una sciabola, faccio tre passi, c'è una sciabolata, mi faccio una storta. Ah, la spalla, che dolore! Però in ogni caso, Antonio, cioè, guarda, proprio ci si porta, se sta là, no?
1: Ah, aspetta che non ti ho. Eccoti, adesso ti ho.
2: È bellissimo, è una cosa fantastica.
0: Vero, no?
2: All'epoca fu una rottura degli sceneggiati televisivi fantastici. Poi c'era Kabir Bedi, che all'epoca andava per la maggiore nel pubblico femminile.
0: Che Kabir Bedi, pure io che di solito amo le donzelle, devo dire che quegli
2: all'epoca
0: occhi
2: era
0: un minimo di effetto lo fanno anche su di me.
2: Beh, poi c'era Yanez, che era Philippe Leroy, che era,
0: certo,
2: era
0: come
2: proprio l'essenza dello spleen e del vivere alla francese in fin d'Ottocento, insomma.
0: Eh sì, è un po' il crollo dell'impero coloniale francese, questa tristezza, mamma mia, veramente, che sigla.

è una bella modulazione, non ci sta, ci sta sempre bene. E dunque, insomma, Sandokan anche era lì, proprio in Malesia per l'appunto, anche se naturalmente non parliamo dello stato di oggi, ma parliamo sempre dell'area coloniale inglese che per l'appunto si spandeva su diverse isole, che ci rende la modulazione, non ci sta, ci sta sempre bene. E dunque, insomma, Sandokan anche era lì, proprio in Malesia per l'appunto, anche se naturalmente non parliamo dello stato di oggi, ma parliamo sempre dell'area coloniale inglese che per l'appunto si spandeva su diverse isole, che ci rende il perché ad oggi vediamo questi stati che sembrerebbero sulla

0: scoprire che cosa ha combinato l'essere umano, che comunque in ogni caso direi è decisamente più raffinato, cioè meno raffinato del nostro orangutan, che se ne sta là nel Born non fa danni a nessuno, mentre l'essere umano, oltre a sterminare l'orangutan, tenta anche molto spesso e volentieri di sterminare gli altri esseri umani. Parleremo ovviamente di diverse questioni, Antonio, insieme. Torneremo un pochino in Medio Oriente e lo faremo per una ragione che è molto molto semplice, ovvero la sincope che ieri mi è presa quando, naturalmente, fermo al benzinaio, ho osservato il prezzo della benzina servito
1: 2 euro e rotti.
0: 2 euro e 30 ieri un benzinaio stava. 2 euro e 30 al servizio. Oh santo, cioè 2 euro e 30 io stavo là, tipo, cioè io ti do 20 euro e tu praticamente mi dai quando 9 litri, manco 8 litri e mezzo.
1: Secchio di benzina.
0: Mezzo secchio di benzina, una cosa che ormai siamo a dei livelli. Quindi necessariamente, mio caro, torneremo là. Ma per andarci nella pausa un minimo sereni, oh, ce ne andiamo con il grande organo dei Doors e una bella Light My Fire. Rilassatevi che poi arriva la geopolitica che agita un po'.

0: Vi sentite in preda a confusione mentale, senso di smarrimento ed enormi problemi relazionali? Bene, siete in ottima compagnia. Paolonia Zumo e Sandro Canori vi aspettano dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21. Malrumore. La casa del disagio. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Radio Rock presents
3: Clint 1918.
2: Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it.
4: Get your ticket.
2: Sabato 19 settembre a partire dalle 21, Clint 1918 in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri 35. È un evento
4: Radio.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: State ascoltando Animal House, la fiera delle fiere. On Radio Rock.
3: Sono le 14:03 e voi siete collegati con la fiera delle fiere Animal House questo sabato 12 settembre. Io sono Jacopo Morroni, ma non sono più la persona più interessante dello studio, perché davanti a me c'è il buon Antonio Albanese. Ciao Antonio, toca toca toca.
4: Vabbè, è acceso stavolta, no, manco stavolta. Ma
5: toca, toca, toca, toca. Ale, andata.
3: Scusa,
5: mi
3: colpa mia, colpa mia, colpa mia, colpa mia, colpa mia. Ho cambiato l'impostazione del mixer per non fare questa cosa. E poi.
5: E poi l'automatico da solo. Ecco, esatto. Quando uno cerca gli occhiali che stanno in testa. Insomma,
3: fuori classe, veramente fuori classe sono. Va bene.
5: Che capitano.
3: Antonio Albanese, il direttore di AGC Communication, agenzia stampa che si occupa specificamente di geopolitica e geoeconomia, i cui servigi sono consultabili sul sito www.agcnews.eu o sul canale Telegram, a cui vi consiglio caldamente di iscrivervi, Spigolature Geopolitiche. E oggi parliamo un pochino di quello che succede intorno al mondo, insieme anche fra poco a Davide Tentori del Caffè Geopolitico, anche basandoci sulla mia osservazione, confermataci copiosamente al 3899 106 e 600. Possiamo fare una sorta di ok, il prezzo è il più alto che abbiamo,
5: esatto,
3: visto.
5: Andiamo a rialzo, dai.
3: Esatto, perché
5: rialzo.
3: Io sono arrivato a 2,30, qualcuno mi ha detto 2,35, è arrivato un 2,40. Quanto avete visto la benzina al servito in queste settimane? Sta diventando molto grave la cosa, veramente
5: decisamente molto
3: grave.
5: Molto preoccupante, potremmo dire.
3: Ecco, sì, fra l'altro io continuo a sentire: tranquilli cittadini, abbiamo prorogato le accise fino al 19 settembre. Ma che me frega fino al 19
5: la
3: settembre?
5: La situazione purtroppo tra una settimana non cambia.
3: No,
5: assolutamente.
3: No.
5: E questo fatto delle accise poi dopo aggraverà il bilancio dello Stato, il deficit, quindi spese da dover riprendere in qualche modo. Però comunque sia, per ora la situazione è quella che noi viviamo alla pompa di benzina. Quindi quando facciamo pompa di benzina pensiamo che è tutta colpa di Trump.
3: Sì, no, diciamo che non è del tutto falso, ma non è solo.
5: No,
3: colpa
5: è buona
3: Trump.
5: Compagnia, però.
3: È tutta
5: però
3: compagnia.
5: Qualcuno dei piatti,
3: in ogni caso, lo sapete, è quello, andiamo. Lo sappiamo. La geopolitica ultimamente è fatta principalmente di razzi e cetrioli volanti. E noi
5: e
3: tutti
5: mattonate.
3: Noi siamo gli ortolani, quindi andiamo così. Radio Rock, back in time.

0: White Unicorn, Wolf Mother. E allora, come al solito, per iniziare la nostra parentesi del sabato fra le 14 e le 15 dedicata alla geopolitica, ci facciamo dare le coordinate dai nostri amici del Caffè Geopolitico, altra rivista che si occupa di geopolitica. Lo fa in un taglio diverso rispetto ad AGC Communication, e come al solito riteniamo da queste parti che il contraddittorio e le tante fonti siano la maniera migliore per tentare di comprendere un fenomeno. Quindi il Caffè Geopolitico, nella figura del suo presidente Davide Tentori, tutte le settimane ci manda una pillola in cui ci descrive le coordinate dalle quali partiremo. Avete già idea di quale è la parte del mondo? È sempre quella, ma ripeto, con la benzina al servito a 2,40 euro. Oddio, mi sono sentito male a dirlo, non lo riesco a dire. Avrete Fonzi quando doveva dire, sì, scusa? È la stessa, esatto, cosa, 2,40 euro. Non ci riesco, non ce la posso fare, cioè 2 euro, ma è tipo manco la nafta per i Boeing può costare così tanto. Ma com'è
1: la
0: possibile?
1: Benzina avio,
0: cioè, esatto, la benzina avio, cioè dopo a quel prezzo la metto dentro la macchina, la mia macchina fa 160 e parte, no, giustamente,
1: esatto, stacca il
0: a quel punto, staccate serenamente. E allora le coordinate del Caffè Geopolitico, poi le nostre novità e torniamo a discutere insieme.
2: Le coordinate di oggi a cura de il Caffè Geopolitico.
3: La guerra tra Iran e Stati Uniti ormai si combatte anche sulla cartina geografica e soprattutto attorno a due passaggi strettissimi da cui passa una parte enorme del commercio mondiale, Hormuz e Bab el-Mandeb. Il conflitto tra Washington e Teheran continua senza una vera via d'uscita, soprattutto per gli Stati Uniti. Donald Trump è talmente in difficoltà che è arrivato a promettere che la guerra finirà subito dopo le elezioni di midterm e che, se dovesse vincere, elargirà $5,000 ad ogni cittadino statunitense. Nel frattempo, però, sul terreno, gli USA cercano di ridurre la capacità militare ed economica iraniana e di mantenere aperto lo stretto di Hormuz. L'Iran, però, continua a rispondere e punta a rendere sempre più costoso il conflitto. Ed è qui che entrano in scena gli Houthi dello Yemen, alleati di Teheran. Negli ultimi giorni hanno rafforzato enormemente la loro posizione sul Mar Rosso, avanzando lungo la costa e conquistando anche Perim, l'isola piazzata proprio nel mezzo dello stretto di Bab el-Mandeb. Per capirci, Bab el-Mandeb è la porta d'ingresso al Mar Rosso. Da lì si passa verso Suez, il Mediterraneo e l'Europa. Chi riesce a minacciare quello stretto può quindi mettere sotto pressione una delle arterie commerciali più importanti del pianeta. Gli Houthi non hanno chiuso Bab el-Mandeb e non ne controllano completamente il traffico, ma oggi possono rendere la navigazione molto più rischiosa con missili, droni e attacchi alle navi. Il risultato è una sorta di tenaglia marittima. L'Iran esercita pressione su Hormuz, gli Houthi su Bab el-Mandeb. E quindi lo scenario è abbastanza chiaro: o si riapre uno spazio diplomatico, oppure questa crisi rischia di trasformarsi in una lunga guerra di logoramento regionale, una guerra combattuta non soltanto con missili e droni, ma anche cercando di controllare le rotte da cui passano petrolio, merci e quindi una buona parte dell'economia mondiale.

0: Rattle the Cage, Nickelback e John Five, fra le nostre novità in alta rotazione, sempre votabili sul sito www.radiorock.it. Sono le 14:18 in questo sabato 12 settembre. E le notizie non sono buone, Antonio, le notizie.
1: No, le notizie sono, diciamo così,
0: disastrose.
1: Esatto, è usato il termine giusto, perché vanno dette le cose come stanno e non farci prendere in giro dai flussi e dai titoli mainstream che vediamo scorrere in questo momento anche qui in studio. Quello che va compreso è che gli Houthi, che tutti vengono descritti come se fossero pecorai con il Kalashnikov, in realtà non lo sono.
0: Noi, ti ricordi che tempo fa li chiamavano i sabipodi, perché è come se li vedessero tutti, esatto, quanti sti Houthi come dei contadini con i Kalashnikov, invece no.
1: No, sono diciamo così, sì, un clan, sì, una famiglia molto allargata, quello che volete, è tutto vero. Ma a livello tecnico-militare hanno una capacità di penetrazione sia in termini di guerriglia sia in termini di dispiegamento di forze convenzionali, potremmo dire, addestrate sia dai pasdaran iraniani che dall'Artash, ovvero sia dall'esercito iraniano vero e proprio. Quindi hanno un addestramento serio.
0: Anche perché è uscita la notizia un paio di giorni fa che hanno conquistato Mocha, o Mocha, non so quale,
1: esatto,
0: sia la pronuncia
1: Mocha
0: corretta.
1: Bello, sarebbe Mocha, però.
0: Sarebbe Mocha, credo, però poi non la conosciamo come Mocha perché c'è, esatto, arrivato a quella parte là. Che è una, innanzitutto non è un villaggino.
1: No, è una città portuale.
0: È una città portuale gigantesca, esatto, più importante forse dello Yemen.
1: Esatto.
0: Più una serie di isole che sono letteralmente in mezzo allo stretto di Bab el-Mandeb in qualche ora.
1: Le hanno prese praticamente, potrei dire, in metà giornata.
0: In metà giornata.
1: E hanno preso e hanno catturato, fatto prigionieri 1500 e rotti uomini dell'esercito saudita, e hanno catturato migliaia di mezzi, che significa terrestri, armi, droni, missili e chi più ne ha appena metta.
0: Insomma, partiamo dal presupposto che il quello che ormai è lo stato Houthi, o lo stato yemenita, non so come lo vogliamo chiamare, chiamiamolo stato Houthi, già è più adatto che i ribelli Houthi, perché
1: no,
0: sono un apparato,
1: è una
0: completo,
1: diminuzione,
0: cioè, c'è dei carri armati, c'è,
1: esatto,
0: gli aerei,
1: cioè,
0: per
1: hanno forze aeree, terrestri e quel minimo che hanno anche navali, perché riescono a muoversi con i barchini, per cui ovviamente sul modello dei pasdaran iraniani. Quindi,
0: senti,
1: è forza combattente regolare.
0: Allora, per chi non conoscesse proprio la situazione là in Yemen, tu hai citato i sauditi, vogliamo ricapitolare un pochino che cosa sta succedendo. Cioè, c'è stato in breve, o meglio, c'è da 20 anni che dura una guerra civile in Yemen che ha spezzato in due lo Stato.
1: Esatto,
0: ha spezzato. Una parte gli Houthi, un'altra parte il governo yemenita internazionalmente
1: riconosciuto,
0: preferito,
1: che in questo momento è in esilio, che sta in Arabia Saudita,
0: che è sostenuto quindi militarmente dai,
1: sì,
0: sauditi,
1: sì, sì, sì,
0: che,
1: esatto,
0: sono in guerra con gli Houthi oppure no?
1: Sono in guerra con, diciamo così, gli Houthi di fatto, perché hanno, potremmo dire, bombardato e letteralmente distrutta la gran parte delle infrastrutture yemenite. Quindi lo Yemen è uno dei paesi più, diciamo così, colpiti dal flagello della guerra, perché non ha più infrastrutture nella parte Houthi, che però hanno ricostruito grazie all'Iran, che lì, diciamo, lì aiuta e appoggia, perché sono entrambi di fede sciita, ma non solo per quello. E ovviamente oggi hanno, occupano Sana'a, occupano quella che è la capitale storica dello Yemen, quella che è sempre stata la capitale yemenita.
0: È la più importante città.
1: Esattamente quella, sì, esatto. E Mocha, che è il porto, è il porto. Ora dovete comprendere che non parliamo di, diciamo così, una occupazione vera e propria, perché le immagini, i filmati degli Houthi che entrano in città a Mocha non sono persone mal viste.
0: Ok, cioè nel,
1: cioè,
0: senso, ok, cioè, non dobbiamo
1: locale
0: pensare ai tedeschi a Roma.
1: No, no, no, no. Dobbiamo pensare più che altro ai partigiani francesi che entrano a Parigi.
0: Ok, quindi, cioè, la popolazione locale, sì, è più dal lato degli Houthi.
1: È più dal lato Houthi, perché in questo momento ha sofferto praticamente bombardamenti, ha sofferto,
0: certo, dei sauditi.
1: E invece loro hanno garantito, nella parte che stanno gestendo, una discreta relativo benessere.
0: Lo chiamerei effetto Hamas.
1: Esatto.
0: Che secondo me è proprio,
1: esatto,
0: è giusto, no?
1: Esatto.

0: Ora sull'Instagram di AGC Communication, ma poi anche sul sito AGC News, se andate a vedere l'articolo completo, c'è una mappa che Antonio mi ha appena anche girato qui per poterla vedere, che ci dà un'idea un pochino più precisa, una mappa satellitare, pardon, dello stretto di Bab el Mandeb, con l'area controllata dagli Houthi e soprattutto con la rotta che oggi seguono le navi, perché lo stretto di Bab el Mandeb non è uno stretto facile da attraversare.
1: No, si chiama appunto la porta delle lacrime, questo significa Bab el Mandeb,
0: proprio perché quando c'entravi de base naufragavi,
1: perché ovviamente le coste sono irregolari, il fondale è irregolare, le navi, quelle normali di legno, potremmo dire, o meno, naufragavano la rotta di collo, quindi ovviamente veniva chiamato la porta delle lacrime, e c'erano delle rotte particolari per cui si passava costeggiando quello che oggi è la costa dello Yemen. Ora, gli Houthi, come già prima dicevamo con Jacopo fuori onda, ma l'abbiamo già detto molte altre volte qui in trasmissione, controllano e controllavano quella parte di Yemen, ovvero sia, quindi controllavano la parte la punta, il pizzo, fatemi per farvi capire.
0: Sì, sì.
1: E dove dall'altra parte c'è la baia di Assab, storica baia di Assab che riguarda la storia italiana. Ma tornando agli Houthi, la rotta più sicura e la rotta principale è quella che passa fra le isole e costeggia la costa yemenita.
0: Per capire, al centro, diciamo, appena si slarga leggermente il stretto, sì, di Bab el Mandeb, ci sono le isole chiamate isole Hanish, che sono un gruppo, sì, di isole. In mezzo. La rotta quindi passa necessariamente in questo tratto, fra l'altro, fra le isole e lo Yemen, non l'Africa, non, esatto, si può passare dall'altro lato.
1: No, perché ovviamente la costa è irregolare, per cui le nuove petrolie, diciamo, le nuove portacontainer pescano parecchio, per cui ovviamente rischiano di poter naufragare, quindi la rotta più sicura è quella, la rotta principale.
0: E gli Houthi in questo momento hanno preso la costa e le isole.
1: Quindi
0: tu devi passare fra due territori
1: Houthi. Quindi ovviamente hanno già, diciamo, sì, il generale Yahya Sareh, quel personaggio con gli occhialini e il basco nero e la mimetica che ormai da mesi siamo abituati a vedere con i suoi proclami, ha già annunciato che la rotta resta aperta, cioè non c'è nessun controllo del traffico, nessun pedaggio da pagare, nessun blocco, assolutamente zero, tranne che per i sauditi, per ora.
0: Mi dici, e lo approfondiamo subito dopo la pausa, che il traffico in un giorno è calato del 95% lo stesso.
1: Nella mappa,
0: cioè, allora ho detto è aperto, ma nessuno
1: la paura
0: ci sta passando.
1: È tanta perché la riassicurazione prevista per ogni porta container è elevatissima in questo momento.
0: E di conseguenza iniziamo già a pensare, se sta a 2,40, a quanto potrebbe arrivare la benzina al servito in autostrada.

0: Ci sono mondi ordinari e poi ci sono universi in cui tutto è possibile. Tutto è possibile. Visioni lisergiche e futuri distopici. E futuri distopici. Accadranno cose che voi umani... Tutto questo è Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività.
1: Citofonare Maurovic.
0: Simone Maurovic sarà lieto di accogliervi il sabato e la domenica dalle 21 a mezzanotte.
2: On Radio Rock.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
4: Che entusiasmo!
3: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
4: Te ne do

0: www.radiorock.it.
1: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: e se zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
0: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
3: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
0: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
3: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
0: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
3: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
4: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
5: Uno zoo. Io lo so.
6: This is Animal House on Radio Rock.
7: 14:35 minuti, sabato 12 di dicembre, questa è la fiera delle fiere Animal House, io sono Jacopo Morroni e davanti a me c'è Antonio Albanese, direttore di ADC Communication, per chiacchierare insieme di geopolitica. Mio caro Antonio, siamo alla notizia della settimana, ovvero la conquista della città portuale di Mocha, che insieme a Sana'a e Aden sono le tre città più importanti dello Yemen, che ora sono tutte e tre in mano degli Houthi, e soprattutto la conquista di una serie di isole strategiche che si trovano proprio, come dire, da un lato all'altro dell'unica rotta possibile.
8: Stanno una in faccia all'altra,
7: una in faccia all'altra.
8: Dire, per cui
7: cioè della serie, o per ora gli Houthi non hanno ristretto il traffico a nessuno tranne i sauditi, che li stanno bombardando in questo momento, quindi
8: beh, vabbè, il minimo
7: esattamente, ma ciò nonostante la paura e l'aumento di eventuali costi di assicurazione nel passare in una rotta ad oggi percepita come più pericolosa hanno causato un calo drastico già ieri mattina, quindi nel momento esatto della conquista del passaggio dei vascelli. Il traffico di ieri si è ridotto, il numero di vascelli tipo del 77%, una cosa del genere.
8: Noi abbiamo trovato queste cifre che stamattina mi hanno lasciato un po' a bocca aperta, perché il transito da Bab el Mandeb, quindi passare attraverso la porta delle lacrime, che è più poetico rispetto alla...
7: Sì.
8: Ovviamente, fino a ieri c'era un passaggio di 26 navi al giorno, il che era normalità in questo periodo di crisi, era normale. Gli Houthi prendono le isole? Ad oggi ne sono passate 6 di navi.
7: Ok.
8: E un calo del 77%. Andiamo dall'altra parte a Hormuz. Prima c'erano 125 navi al giorno che passavano da Hormuz.
7: E intendiamo adesso nella situazione di crisi.
8: Esatto, oggi sono già 7, meno 94%.
7: Ma che stai dicendo?
8: Esatto, perché la crisi si è rialzata in entrambi.
7: E allora adesso è quello che mi devi raccontare. Subito dopo un brano dei Motorhead, è come fa Bab el Mandeb a influenzare il traffico anche ad Hormuz. Stiamo nei guai, mi sa, stiamo proprio nei guai. Sì.
9: Radio Rock, back in time.

0: Allora, Ace of Space, Stay Motorhead. Mi ha raccontato un pochino il meccanismo, Antonio. Vediamo se l'ho capito. Facciamo subito la controprova for dummies. Perché uno dice, beh, chiuso Bab el Mandeb, al massimo aumenta il traffico a Hormuz. Passano tutti a Hormuz, che è chiuso, sì, è vero, però in qualche modo fra americani, iraniani, paghi il pedaggio, qualche cosa fai. Invece Antonio mi ha raccontato, no, i meccanismi sono sempre legati alle compagnie d'assicurazione. Quindi, oh, ieri, una compagnia d'assicurazione, tu gli dici, mi assicuri il passaggio a Hormuz? E quelli ti dicono, te lo faccio pagare, ma te lo assicuro perché, ti assicuro, che se poi non passi a Hormuz, torni indietro. E c'è sempre Bab el Mandeb.
1: E passi da Bab el Mandeb.
0: Quindi ti costa di più rispetto al solito, perché potrei doverti assicurare un viaggio più lungo. Esatto. Quindi c'è una clausola. Ma dal lato o dall'altro.
1: Vai. Esatto, è sicuro. Adesso vai. Non è più sicuro manco l'altro. Quindi
0: ti dicono direttamente: no, non ti assicuro proprio a passare per gli stretti. Fai il giro dell'Africa.
1: Fai il giro di Magellano.
0: Cioè, tipo i portoghesi, esatto.
1: Esattamente, fai i passi per lo stretto di Magellano. Che come lamentano, note bene, lamentano i sudafricani e tutti i paesi costieri. A parte d'Africa, lamentano perché stanno arrivando una marea di navi che loro non sanno gestire, non hanno le strutture logistiche, non hanno le infrastrutture portuali, non hanno di che fargli fare rifornimenti, non hanno i mercati con la frutta e la verdura per l'equipaggio, non ce l'hanno, perché nessuno passava più là.
0: Certo, ovviamente passavano tutti per gli stretti.
1: Esatto,
0: in questo momento.
1: Esatto, quindi noi abbiamo non solo che avete circa 15 giorni di in più per circumnavigare l'Africa, e questo è lo standard navigando, ma dovendo le navi fermarsi per fare rifornimenti di viveri o anche di tutto, praticamente possiamo dire, i paesi africani non hanno le infrastrutture per poterlo fare, e quindi è una lamentela continua.
0: E di conseguenza l'assicurazione ti chiede molti più soldi.
1: Esatto.
0: E tu devi vendere il tuo carico a molti più soldi. E il famoso cetriolo,
1: è un cetriolo,
0: ortolani, quello là,
1: se parliamo
0: detto,
1: di mercato, cetrioli e ortolani. Però quello che è interessante, voi se vi volete sollazzare un po' con il nostro giochetto della mappa, i dati Keper, che sono i dati più veritieri al mondo, sono quelli scientifici, basati proprio sulle compagnie di assicurazione, compagnie navali internazionali e via discorrendo, danno anche una, diciamo così, una correlazione anche fra il flusso petrolifero in quell'area, perché anche questo è calato magicamente nel giro di poco tempo, grazie alla presa degli utili di Bab el Mandeb, che anche questo, tornando alla benzina a 2,40, lascia ben sperare.
0: Anche perché non c'è solo la questione dello stretto, leggevo dalla tua mappa, ma c'è la questione che i sauditi già anni fa, vista la girazione in Yemen, avevano costruito un oleodotto che attraversava l'Arabia Saudita da est ad ovest, perché il petrolio si produce ad est e lo portava ad ovest, saltando lo Yemen.
1: Esattamente,
0: quindi.
1: E quindi in questi sei mesi di guerra a Hormuz, che succede? Questo oleodotto, che funzionava in maniera così, potremmo dire, saltuaria, è stato riattivato, messo in funzione, riprogrammato e fatto andare a 2000, e quindi la produzione petrolifera saudita teneva più o meno, diciamo così. È stato bombardato praticamente in concomitanza con la presa di potere degli UTI delle città, e i sauditi hanno chiuso l'oleodotto, quindi non arriva.
0: Quindi ad oggi sostanzialmente i sauditi non possono passare a Hormuz, non possono passare a Bab el Mandeb, non possono passare con i loro oleodotti perché gliel'hanno bombardati.
1: Esatto.
0: Stiamo nei guai, andiamo a fare il pieno.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
2: Brand new music.
3: Give me that.
2: Brand new music.
3: Hey.
2: La musica nuova su Radio Rock.

0: Everybody's got a plan. Gli Anthrax fra le nostre novità in alta rotazione. Molto interessante vedere
1: un po' di Anthrax, però potrebbe spargere un po' con...
0: Sì, tu dici in generale, proprio un altro punto di vista. Secondo me anche spargere gli Anthrax musicalmente sarebbe comunque,
1: sì,
0: farebbe bene.
1: Ognuno ha un piano e in ogni caso bisogna ricordarselo.
0: Esattamente. Allora, è molto interessante vedere come poi sostanzialmente, tanto salutando ovviamente tutti gli ascoltatori che ci mandano un buongiorno, una nota vocale, un abbraccio, un pensiero, come le assicurazioni navali siano un qualcosa di fondamentale. Cioè, noi pensiamo un po' al mare come questo magico posto libero,
1: posto,
0: sai,
1: senza
0: tipo,
1: confini,
0: esatto, tipo One Piece, prendo la mia nave,
1: no, facciamo molto Ulisse, oppure One Piece, esatto.
0: E invece non è così, perché alla fin fine dove puoi navigare dipende da dove ti assicurano, perché perdere un container oggi, una nave container, significa mandare fallite
1: un danno gigantesco, perché hai un danno per i riceventi, perché ovviamente vanno falliti, hai un danno per la compagnia di che li trasporta, perché rischia di grosse multe salate, ed è un danno per la finanza internazionale, che ovviamente ci rimette soldi,
0: perché ogni di questi container oggi, ogni di queste navi petroliere per container, non parliamo di una nave che porta una tonnellata di cose,
1: no, parliamo
0: di miliardi di valore in ogni nave. Quindi perdere una roba del genere è un... perdere un asset gigantesco,
1: esatto,
0: un danno economico incalcolabile.
1: Quando abbiamo letto che ad Hormuz sono affondate un paio di porta container, dovete immaginare qualcosa come una nave da crociera che in realtà è piena di container, se non più alta, che affonda lì completamente. Tutto il carico è perso, ed
0: cioè,
1: è un carico assicurato.
0: Tutto il carico di Temu, perché
1: praticamente
0: questo è sostanzialmente di questo genere di cose.
1: Le ditte che scrivono online.
0: Adesso è a Babel Mandeb. E avere il carico assicurato è l'unica possibilità per un armatore di mandare una nave.
1: Non si può circolare né si può attraccare.
0: Senza assicurare, come le macchine.
1: Esattamente come le macchine.
0: Solo che costa un po' di più l'RC.
1: Qualcosa di più l'RC. L'RC 9 costa un po' di più. Forse la casco nave potrebbe essere interessante. Però per farvi capire come è un gioco di finanza, ovvero sia voi vi assicurate, la compagnia che vi assicura si riassicura a sua volta con un gioco, potremmo dire, a matriosca, e si arriva a un punto in cui quelle riassicurazioni x volte sono coperte da qualcosa, perché ovviamente è una bolla speculativa anch'essa, può essere un bene immobiliare, possono essere sviluppi di un certo tipo nel campo del petrolio e via discorrendo, e quindi è un ingranaggio che gira, e fino ad oggi girava.
0: Sì, è una sorta di circolo, perché io mi immagino, no? Allora, tu c'hai la nave che porta il container, l'assicuratore che viene assicurato da un altro, quest'altro secondo riassicuratore, man mano che facciamo la scala, dovrà avere un bene con cui assicura.
1: Esatto.
0: Se questo bene, immaginiamo, è una fabbrica, un sistema produttivo, e manca il petrolio per il sistema produttivo,
1: esatto,
0: è che il circolo
1: è un cane
0: si
1: è
0: accartocciato.
1: Che si morde la coda. Quindi è un ingranaggio che è nato, sì, con la globalizzazione, la logistica che è esplosa negli ultimi 30 anni, siamo d'accordo, perché non c'è stata una pianificazione logistica, come avete visto bene, tutto passa da due stretti che ovviamente sono abbastanza in ambienti frizzanti dal punto di vista geopolitico, e quindi avete in questo momento forse che si sta ingrippando, e non poco a mio avviso, il gioco finanziario. Perché quello della produzione c'è sempre, è solo come far arrivare i beni dal punto A al punto B.
0: Incredibile che mondo finanziario ci sia nel trasporto,
1: esatto,
0: dei beni, quando noi pensiamo sempre solo alla produzione.
1: No, esatto, infatti è la
0: parte quasi più il trasporto che la produzione.
1: Esattamente questo. Pensate bene che si stanno riattivando da 6 mesi a questa parte i trasporti via treno. Dice, vabbè, per nave no, passo per treno. Quanto deve essere lungo un treno per poter portare
0: tutti
1: il carico
0: container
1: di una singola nave?
0: Ma certo, la nave non soffre della forza di gravità,
1: esatto,
0: ne soffre in maniera diversa nel fluido
1: e
0: dell'attrito.
1: Poi ogni carrozza, ogni vagone è un container.
0: Sì, devi fare un treno. Che la Transiberiana è tutto il treno, però.
1: È praticamente quello.
0: C'è il treno dentro al treno.
1: Esatto.
0: No, non si può fare, lo capite? Dai, un po' di Gorillaz, poi ci salutiamo.

0: 19.000 e Gorillaz alle 14.55. Quanto costava nel 2000 la benzina?
1: Ma no, vogliamo ricordare. Ditecelo, quanto costava nel 2000?
0: Vediamo un attimo, facciamo un attimo un confrontino, considerando che gli stipendi sono praticamente, secondo i dati ufficiali del nostro paese, quindi sì, no di uno che ci vuole male, uguali, identici, lo stesso stipendio, uguale, identico, solo che c'era una certa differenza a fare l'equivalente 1.300 euro, 2.600.000 nel 2000.
1: Per l'acquisto era diverso.
0: 2006 campavi una famiglia, 1.300 euro adesso. Niente.
1: Sopravvivi, diciamo così.
0: Sì, ma se c'hai l'affitto in una grande città, sopravvivi con i coinquilini, probabilmente. Bene, allora, a questo punto, 14.56. Il nostro tempo, come tristemente spesso accade, è terminato. Ma abbiamo capito delle ripercussioni piuttosto importanti della presa di questa città, Mocha, o Moca che dir si voglia, che ha già provocato un calo del traffico, pur non essendoci un'aggressione degli Houthi ad oggi al traffico navale internazionale.
1: Esattamente, hanno detto che passano tutti tranne i sauditi, per cui chiunque batta bandiera non saudita può tranquillamente passare. Peccato che la finanza internazionale non la pensi così, come abbiamo visto, per quindi le assicurazioni a catena impongono poi dopo altre trotte con aggravio di costi e cosa diversa, e questo è per le merci, cosa diversa per il petrolio, perché ovviamente il petrolio ha un problema più ampio, anche di spostarsi dai luoghi di produzione che sono tutti, che buttano tutti su Hormuz, fino alle zone più tranquille, visto che anche l'oleodotto saudita è stato chiuso, e quindi abbiamo un problema.
0: Portiamo con i carovane,
1: con le autobotti, facciamo una fila di autobotti direttamente autobotti, fino al Mar Mediterraneo,
0: che so proprio un bersaglio, fra l'altro, no, per niente fa, per niente,
1: ragazzi.
0: Ma dobbiamo fare una cosa più nascosta, capito? Ognuno di noi si mette in saccoccia un paio di litri e
1: andiamo direttamente,
0: sì sì, a gruppetti sparsi, capito, una cosa così,
1: potrebbe essere
0: un'idea. Senti, organizziamo
1: viaggi, organizziamo viaggi direttamente,
0: una cosa. Beh, noi italiani siamo bravi come guastatori, no, da sempre.
1: Esatto.
0: Una cosa proprio è nostra. Mio caro Antonio, ti lascio a correre a fare il pieno al motorino a questo punto.
1: Esatto,
0: prima
1: sì,
0: di domani mattina.
1: Che domattina sarà un po'
0: pare ci svegliamo male domani mattina. E l'appuntamento con il nostro Antonio Albanese è sabato prossimo, sempre fra le 14 e le 15. Se volete seguire i servizi dell'agenzia che dirige AGC Communication, potete andare sul sito www.agcnews.eu o iscrivervi al canale Telegram Spigolature Geopolitiche con il sottoscritto. Invece ci sentiamo regolari domani, sempre fra le 12 e le 15, per parlare di oranghi ed altre scimmie antropomorfe. Non ci resta che salutarvi a tutti voi. Ciao!
2: Avete ascoltato Animal House?
3: Animal House.

0: L'astronave di Radio Rock è in rampa di lancio. 3, 2, 1. Non perdete l'occasione di fare un viaggio spaziale con Gagarin. Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà vi aspettano dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Allacciati le cinture e parti verso universi inesplorati. Gagarin, una trasmissione spaziale. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece, con il limite a 30 km orari, sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
3: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
2: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
0: Ora su Radio Rock Scolopendra.
5: Scolopendroidi.
0: I racconti della Scolopendra. On Radio
6: Rock. Raccontarci della scolopendra, caro il mio cillone.
7: È vero.
6: 18 su Radio Rock, Jimi Hendrix, e arriviamo.
0: Radio

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: Luco Dodone.
1: Chi c'è?
0: Dove erano finiti gli amici col mascellone? I ragazzi con la vena a vista sul bicipite, quelli del kitesurf, capelli biondi e vestiti giusti, ecco dove erano finiti.
1: Noi ci distinguiamo per i nostri mascelloni, Matteo, li portiamo in giro con orgoglio. Abbiamo fatto anche degli interventi.
0: Bravissimo.
1: Per renderle più grosse queste mascelle.
0: Naturalmente questi interventi sono stati dati da fare come i compiti per casa anche ad alcuni redattori che non avevano questa mascellone naturale, quindi sono stati mandati dal nostro personale chirurgo plastico, virgola, Fabrizio Guerrieri, virgola, per risolvere la situazione. E sono bellini.
1: Voglio rassicurare tutti che gli attrezzi da giardino che sono stati utilizzati nel corso di queste operazioni sono stati prima anche puliti, Matteo.
0: L'ho fatto io nel lavandino, quello del giardino.
1: Alcuni sì, alcuni no, per carità. Questo è vero, questo
0: tanti.
1: Lo dico, è vero, a onore del vero, ma chi se ne frega.
0: Ci sono poche probabilità che quelli non puliti siano stati usati.
1: È vero, è
0: molto, ci sono molti meno di quelli puliti.
1: Allora, caro Cillone, grande inchiesta della Scolopendra fino alle 18 qui su Radio Rock.
0: Dove state andando e che cosa state facendo? Rivelatelo alla Scolopendra, 3899 106 e 600. Lo dico ancora una volta, c'è l'op.

0: the future. La novità di Marilyn Manson, questa è Analive, novità da votare sul sitaccio radiorock.it, caro Cillone, attenti ai cookies.
1: Bravissimo, bravissimo, tutto molto vero. O Dodone, 3899 106 e 600, dove state andando? I che cosa state facendo, Dodone?
0: Proprio così salutiamo il signore Orghe, caro Cillone, che come ogni sabato ci scrive dal Paraguay.
1: Strepitoso Orghe Dodino, che sta portando la scolopendra, il verbo giusto, lasciami dire, anche in quelle terre lontane. Hola Orghe! Poi c'è Valerio. Ho tentato per un'ora di impedire al tavolino del giardino di dondolare. Ho piegato decine di fogli per cercare lo spessore giusto.
0: Dove sta?

0: sono i Queen e questa era Killer Queen, Dodino, qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra.
1: Killer Queen, che è stata ospitata durante la latitanza negli studi di Radio Rock Italia, chiaramente.
0: E come è andata? Bene, Dodino, tutto il racconto minuto per lo minuto, 15-22 minuti, Dodone, sabato 12 di settembre, ormai è andata, ragazzi, ormai è andata.
1: Finita, è finita.
0: Siamo dentro al tunnel, tutti insieme però. E non ci allontaniamo, non ci lasciamo soli l'un l'altro. 3899-106-600, Dodone, cosa chiediamo?
1: Dove state andando? Cosa state facendo? Qualsiasi cosa sia in questo preciso istante, 15-22 minuti, raccontatelo alla scolopendra.
0: Allora, vediamo un po' qui. Sono sulla riva di un lago, dice Paola. Bellissimo,
1: Paola.
0: Un racconto meraviglioso.
1: Paola.
0: E provo antipatia per i sassetti che ho in mezzo alle dita dei piedi.
1: La natura che deve stare il più possibile lontana.
0: E lo fanno apposta, eh? Lo fanno apposta.

0: Nail Driver Walls, signori Arctic Monkeys su Radio Rock, 15 e 26 minuti, ancora qui la scolopendra.
1: Guarda, Dottore, avevamo proprio bisogno di una nuova brillante, frizzante, sorprendente, piccante, esilarante commedia. Stiamo vedendo il trailer in questo momento.
0: Già rido, scusa, rido di sincerità.
1: Ma poi è geniale, perché è una di quelle cose che non abbiamo mai visto prima, di due coppie, il film si svolge tutto nell'appartamento e da che sembra un incontro quasi formale, la cosa scivola verso qualcosa appunto di esilarante e spaventosamente sorprendente. Non hanno appena fatto Carnage, no, vabbè, magari sono passati 20 anni, uno dei film più brutti della storia del cinema.
0: Comunque, 3899 106 e 600, dove state andando, cosa state facendo in questo preciso istante? Scrive Mirko: sono sulla riva del fiume, sto aspettando che passi il cadavere del mio nemico.
1: Vedi,
0: questo è il sabato pomeriggio di Mirko.
1: Infatti questi sono i tipici weekend di Mirko, e sapere che Mirko sta vivendo uno dei suoi tipici weekend ci fa sentire a casa. Alcune cose non cambiano.
0: E poi la vostra via voce,
2: gloriosa e scolopente. Buon sabato. Cosa sto facendo, dove sto andando? Semplicemente sto passando dalla camera da letto al salone. Mi faccio un po' di modellismo dopo una ricca pennica, e più tardi si va a Tolfa da papà. E sono uscito dalla galera, come giustamente avete detto sabato scorso. Ma la cosa importante è le playlist, le vostre
1: da solo,
2: playlist.
1: Io ho capito,
2: scusa, una traccia meravigliosa, ma ricordo soltanto
1: non Boots.
2: Siate clementi, che traccia era, perché io non la ritrovo.
1: Non sento,
2: grazie,
1: scusami,
2: per la programmazione, per la simpatia, per tutto.
1: Questo è,
2: ciao Andrea.
0: Questo l'ho capito. Manderemo il link direttamente del brano. Adesso ci sono centinaia di migliaia di piccolissimi redattori al lavoro per ritrovare. Siamo zitti, però, guarda,
1: scusa.
0: No, hai fatto bene a dirglielo. E che troveranno il brano per il nostro amico.
1: Il nostro amico meraviglioso Andrea. Allora, se stai facendo modellismo, qui c'è grande passione, c'è totale ignoranza da parte mia sul modellismo, ma grande passione, Dodino. E quindi facci vedere a cosa stai lavorando, caro Andrea. Mi raccomando.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene!
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili.
5: Come fa tutto un po' più grosso?
3: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
7: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
6: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
7: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
6: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
7: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
8: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
9: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
8: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
9: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
8: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
9: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
10: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
11: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
10: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
12: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
15: Stai ascoltando
0: i racconti della scolopendra
2: on Radio Rock.
16: Dove state andando, cosa state facendo, qualsiasi cosa sia, ditelo alla scolopendra. Siuri, prodigi, e torniamo.

0: Twigs, questa era My Lover qui su Radio Rock, dove c'è l'Ascolo Pendra, Dodino, la trasmissione che ha investito tutto nel mercato del Blu-ray.
1: Insomma, una cosa che alla fine ci ha portato un sacco di soldi, Matteo, sì. La usano tutti come tecnologia, è stato il futuro, come abbiamo promesso ai tanti investitori che hanno investito tutto in questo progetto, e i loro soldi sono adesso nelle nostre mani. Insomma, cosa bellissima, io dico.
0: E tutti contenti, bellissima. Come si suol dire, tutti contenti.
1: 3899 106 e 600, dove state andando, cosa state facendo? Ci scrivono su WhatsApp, signore Giordano.
0: Giordano, eccolo qui Giordano, attenzione, oggi partitella amichevole tra vecchie glorie del rugby a Perugia. Questo bellissimo, servirebbe qualcosa di massiccio, ad esempio Strapping Young Ledge con The New Black. Grazie Giordano, assolutamente no.
1: Giordano è basso.

0: Loro sono The New Black, questo era Strapping Young Lad. Dodino, qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra. Dodone, cosa si chiede a queste dita?
1: Dove state andando? Cosa state facendo? Raccontatelo alla scolopendra, qualsiasi cosa sia.
0: Allora, ci scrive Anna. Ho bagnato lo specchio del bagno! So perché del bagno è scritto in... nel lock del caps e sono rimasti gli aloni. No, maledizione. Questa cosa mi fa sentire molto arrabbiata, ma non farò niente per rimediare, punto. Niente, punto.
1: Anche perché non c'è più soluzione per gli aloni. Ormai è andata così, insomma, la tua tristezza puoi confermarla, perché non c'è soluzione.
0: Troppo tardi.
1: Dove state andando? Cosa state facendo? Ditelo alla scuola.

0: statistica e ci sono delle concrete operazioni matematiche che confermano questa cosa qui.
1: Sì.
0: È impossibile. Cioè non è possibile vincere, più probabile fare quella roba di colpire il muro e entrare dentro il muro, che non ho mai capito bene. Eppure succede.
1: C'è una possibilità su 600 milioni, se non sbaglio.
0: Che equivale quasi all'impossibile.
1: Sostanzialmente sì. Ma in provincia di Lecco qualcuno ce l'ha fatta. Poi sai la cosa bella del super enalotto, che questi soldi possono essere andati alla persona peggiore del mondo.
0: Certo, certo. Beh, è Dio che gestisce tutto, quindi certo. Insomma ultimamente fa un po' così, si diverte un po' in quei modi che capisce solo lui. Comunque vogliamo ringraziare questo signore di Lecco, se è all'ascolto, veramente ringraziarlo.
1: Amici da sempre.
0: Abbracciarlo, lui non lo sa, guarda, lui non lo sa cosa abbiamo fatto per lui. Lui non sa cosa abbiamo fatto per lui, non lo so.
1: Come si fa a rimanere in vita dopo una notizia del genere? Comunque no, è complicato,
0: è
1: complicato.
0: Difficile
1: pure che
0: da
1: scoppia,
0: immaginare,
1: eccetera eccetera. Comunque 3899 sì. 106 e 600, che ne so, state facendo i grattini al signore Jake la furia?
0: Sì,
1: state scavando una buca in giardino, sta a fare i buchi per terra
0: insieme a Samurai Jay?
1: Potrebbe essere, Matteo. Qualsiasi cosa state facendo in questo momento, raccontatelo alla Scolopendra.
0: Io stavo osservando le immagini che ci ha inviato del suo modellino, il signore Andrea, signore Andrea, aereo da guerra, aereo da guerra. Oddio, c'è un livello di dettaglio impressionante, cioè gli aloni del bicchiere che il pilota ha usato per bere succo di frutta nell'aereo 26 giugno 1996, incredibile, follia.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Concludi la tua giornata con un viaggio musicale senza limiti. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, il Dottor Strano vi guiderà lungo un'esperienza sonora tra generi, stili e novità. Bring on the night.
3: Bring on the night.
2: La serata di Radio Rock.
4: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot. Radio Rock presents
5: Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it.
4: Get your ticket.
5: Sabato 19 settembre a partire dalle 21, Clint 1918 in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento
4: Radio Rock.
6: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
7: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
6: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
7: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
6: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
7: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
8: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Jovinelli, da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek, e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Jovinelli, la più saggia delle follie.
9: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
10: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
11: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
10: Dinanzi a richieste inconcepibili,
12: mi fa tutto un po' più grosso?
10: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
13: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
2: Su Radio Rock, i racconti della Scolopendra.
4: On Radio Rock.
14: Entriamo nella seconda ora di Scolopendra di questo sabato 12 di settembre, Ododone. Tra poco ci leggiamo insieme qualche notizia, chiediamo il vostro parere, ma intanto 3899 106 e 600, dove state andando e che cosa state facendo? Torniamo.
4: Radio Rock, back in time.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.
1: Give me

0: in Apple TIFF da votare sul sito radiorock.it.
1: È proprio vero, Dodone, qui alla Scuola Pendra, che nelle prossime due ore ospiterà la grande sfida fra cosplayers di Antonio Caprarica. Ma prima, Dodino, prima del piacere, è il dovere.
0: Oh no!
2: Tu, Gerson Cappone, start of episode.
1: Maledizione.
2: Comincia la trasmissione. Killer Queen, Eure Cappone.
1: Perché hai dovuto suonare Killer
2: Queen? Questo Cappone è offerto dagli interventi per rendere le più grosse le mascelle di tutta la scolopendra. Dal personale chirurgo plastico Fabrizio Guerrieri.
1: Certo.
2: Gli attrezzi da giardino utilizzati allo scopo sono stati anche puliti. Fatto Matteo Cillario nel lavandino del Matteo.
1: Ma
2: che cosa ho scritto?
1: Alcuni
2: sì, alcuni no, sono stati puliti. Ma chi se ne frega? Cosa state andando? Dove state facendo?
1: Chi ci controlla?
2: Ciao dal Paraguay e da un po' sono nei guai. Ho tentato per un'ora di impedire al tavolino del giardino di dondolare decine di fogli per lo spessore giusto.
1: Vi prego, non vi dondolate.
2: Sono sulla riva di un lago e provo antipatia per i sassetti coi in mezzo alle dita dei piedi. Sono sulla riva, ma veramente, cioè lei è sulla riva di un lago e lui è sulla riva di un fiume. Sto aspettando che passi il cadavere del mio nemico.
1: Sai che non ama i fiumi.
2: La camera da letto al salone, modellismo dopo pennica, poi a tolfa da papà. Sono uscito dalla galera, l'importante sono le vostre playlist. Mi ricordo solo Bulls, non mi ricordo cosa fosse.
1: Abbiamo trovato.
2: Grazie per la simpatia. Oggi partitella tra vecchie glorie del rugby a Perugia. Servirebbe qualcosa di massiccio, tipo quella. Veloci stronzi.
1: Rapidissimi.
2: Ho bagnato lo specchio del bagno e sono rimasto per sono rimasti gli aloni. Mi fa sentire molto arrabbiata, ma non farò niente per rimediare. Niente. Sono offesa. Sto stronzo dello specchio del bagno. Il modellino di aereo da guerra. Si vedono gli aloni del bicchiere del sugo di frutta.
3: Tu, Gers, c'è un recapone e torna fra un'ora.
1: Toglietemi tutto, ma non la corsa dei tori a Pamplona, Fabrizio Guerrieri.
0: Mi piace che ci sia tanto spazio dedicato agli aloni in questa puntata.
1: È fondamentale, Dodino. Nuova stagione, tanti aloni.

0: and the Clamps, I Live Again, Dodino. Questo effettivamente, c'è questo titolo in qualche modo introduce bene il tema di cui stiamo per parlare. Si è parlato molto negli ultimi giorni del signor Jacob Coxon, che si è dimesso, se non sbaglio, l'8 di settembre 2026 dall'azienda Anthropic, quella nota per Claude, il chatbot Claude, Dodino, si è dimesso e non è stato il primo a farlo. Dopo essersi dimesso, ha lanciato un allarme sui rischi dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale ci ucciderà, accusato OpenAI, Anthropic e non solo, di giocare, OpenAI è quello di ChatGPT, di giocare con le vite delle persone, perché impegnate in una competizione senza regole verso lo sviluppo di sistemi che non saranno in grado di controllare. Molto bene.
1: Insomma, il rischio è evidente, c'è in qualche modo, sappiamo tutti, insomma, che tanti posti di lavoro in futuro potranno essere cancellati dall'intelligenza artificiale. Tutti possiamo immaginare cosa succederebbe se i sistemi d'arma, anche quelli nucleari, dovessero finire in qualche modo controllati dall'intelligenza artificiale, quanto potrebbe essere rischioso. L'unica cosa che non torna a questo calcolo, caro Cillone, sì, è il fatto che tutti quelli che si licenziano, poi in qualche modo immaginano una fine del mondo vicinissima, tutti quelli che rimangono invece a lavorare rassicurano, tranquillizzano riguardo lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Quindi insomma, un po' di mitomania sicuramente in questo c'è, però il rischio è concreto.
0: In questo caso siamo riusciti anche a rompere questo schema, perché una delle cose che ha stupito di più è stato che le dichiarazioni di Coxon sono state commentate da Evan Habinger, uno dei massimi esperti mondiali, lo dice la rivista Forbes, di sicurezza dell'intelligenza artificiale, che ricopre attualmente il ruolo di Alignment Science Lead presso Anthropic, qualsiasi cosa sia. E Dodino, comunque, insomma, uno che segue i lavori su Claude, sui vari cervelli di Claude di Anthropic, che ha scritto: crediamo davvero e sinceramente, che l'IA possa uccidere tutti gli esseri umani, probabilità superiore al 10% entro i prossimi 10 anni.
1: Quindi insomma, neanche tanto tempo.
0: Io che è dentro adesso comincia ad ammettere, si ritrova costretto.
1: Nel frattempo noi continuiamo a utilizzare l'intelligenza artificiale per fare i meme su Giampiero Giulia.
0: È proprio così, lo faccio ora.

0: Amy Winehouse su Radio Rock, 16 e 23 minuti, ancora qui la scolopendra. Stiamo parlando del rischio che l'umanità entro 10 anni possa essere sterminata dall'intelligenza artificiale.
1: Proprio così, Totino. Chiesto a Gemini, hai sentito la notizia di Sir Coxon? Gemini ha risposto, ma chi... A chi t'ha detto questa cosa?
0: Ma no,
1: come si chiama adesso? Allora, perché poi stiamo anche dicendo appunto che il signore Habinger, che ha commentato, a differenza di Coxon, non si è dimesso dall'azienda Anthropic, ha in qualche modo confermato le parole di Coxon, senza dire però che, non so, che si smetterà di fare effettivamente questa corsa che porterà queste intelligenze artificiali ad essere sempre più autosufficienti, imparare sempre di più da loro stesse e poi a un certo punto quindi sfuggire di mano. Anthropic non ha ancora un piano definitivo né una strada chiara, ma vedi questo modo, per risolvere il problema dell'allineamento della super intelligenza. Ricordiamo che poi questi signori di Anthropic, per alcuni aspetti, sono persino migliori di altri. Quindi immaginatevi gli altri. I signori di Anthropic sono quelli che dissero no a Trump sul fatto che preferivano non utilizzare la propria intelligenza artificiale per fare in modo che più rapidamente si uccidessero le persone in Iran o in qualsiasi altra parte del mondo grazie all'intelligenza artificiale. Sono quelli che hanno detto ma meglio di no, dai. Quelli di OpenAI hanno detto ma sì, lo facciamo noi, non si preoccupi signor Presidente.
0: Questa è la realtà oggi, quindi già oggi l'intelligenza artificiale serve a identificare e cercare e anche raggiungere poi obiettivi anche militari, quindi insomma ci sono degli strumenti. Ma sentiamo il punto del signore Giuliano, vestito da aviatore, all'incrocio tra via Fani e via Stresa.
2: Allora, ciao Giuliano, via Mario Fani. Sì, ma ragazzi, il punto di cui nessuno che nessuno approfondisce è come cazzo ci ammazza sta AI, come ci devasta, come ci fa estinguere con dei robottoni creati da lei, con dei mutanti, delle tartarughe che ci mangiano la capoccia. Ragazzi, che cosa succede?
0: Secondo me è l'ultima che
1: l'ultima
0: hai detto.
1: È molto plausibile, però sono d'accordo con Giuliano. C'è anche un po' di frustrazione da questo punto di vista. Cioè, ok, ci ucciderà, va benissimo. Come? Perché noi abbiamo visto dei film con Will Smith. Abbiamo visto dei film con Will Smith, Dodino. Quello poi ci dovrebbe anche, peraltro, far pensare che anche se le cose dovessero mettersi male, arriverà Will Smith con una moto e un fucile automatico e ci salverà.
0: È già preparato per questi scenari.
1: Assolutamente così. Addestrato negli anni. Però adesso vogliamo una concreta descrizione di come effettivamente questa signora ci ucciderà. Se no, dai, rimaniamo così appesi.
0: Se volete immaginarlo, 3899 106 e 600.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Sport. Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
3: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
4: E c'è anche la partita di rugby.
5: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
3: Ma è quella in cui corre anche papà?
5: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
6: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
7: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più. Stai ascoltando?
8: Stai ascoltando i racconti della Scolopendra. On Radio Rock.
9: L'intelligenza artificiale ci potrebbe sterminare, caro Cillone, entro 10 anni, dice chi ci lavora. Ma ci lavora, ma come? Come ci potrebbe sterminare? Aiutateci a immaginarlo. 3899 106 e 600, Siori Genesis, e torniamo. Radio Rock, back in time.

0: Coxon, caso certamente non isolato, abbiamo già sentito parlare diverse volte di ricercatori, in generale persone che hanno lavorato all'interno delle aziende miliardarie relative allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, si dimette e dà l'allarme: l'intelligenza artificiale potrebbe ucciderci nei prossimi 10 anni. Arriva anche qualche piccola timida conferma, peraltro, dall'interno della suddetta azienda lasciata da Coxon.
1: E ci stiamo chiedendo però come potrà ucciderci in qualche modo, sterminarci questa intelligenza artificiale. Arrivano, Matteo, delle ipotesi al 3899 106 e 600 e vi invitiamo tutti a formularle. Sentiamo.
2: Sì, l'intelligenza artificiale ci farà estinguere come segue.
0: Come segue?
2: Ci saranno a un certo punto degli androidi umanoidi indistinguibili dagli umani veri, ma che sarà molto più piacevole avere intorno, e quindi smetteremo di accoppiarci fra noi umani, ci accoppieremo con entità sintetiche e quindi smetteremo di riprodurci. Nel giro di un centinaio d'anni ci fanno fuori tutti e rimangono solo esseri artificiali.
1: Uno scenario veramente angosciante questo, eh?
0: Scenario angosciantissimo, ed è un piano, come posso dire, assolutamente a lungo termine. Cioè neanche ci fanno divertire, neanche ci fanno divertire. Solo così, fregati in centinaia di anni nel tentativo di riprodurci con questi meravigliosi signori.
1: E poi ancora la vostra viva voce, senti qui.
3: Come succederà l'intelligenza artificiale?
0: Vai,
3: semplicemente
0: prego.
3: Utilizzandola, ogni volta che fai un meme prosciughi un lago.
0: Sai che è vero?
1: Sai che forse questo è il rischio più concreto, caro Cellone?
4: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it.

0: la novità dei Siri Fountains DC da votare sul sito radiorock.it, sito che forse non ci sterminerà, almeno per ora, poi non lo so, magari cambia nel tempo per come l'abbiamo conosciuto. Era un bravissimo ragazzo, poi i soldi già l'hanno un po' peggiorato e non sappiamo come finirà. Insomma, questa storia per ora è una brava persona.
1: Bravissima persona, Dodone, le macchine hanno detto, scusami, questa è una comunicazione interna. Le macchine hanno detto, l'intelligenza artificiale, a tutti coloro che hanno visto e apprezzato il film Tenet, non verrà fatto alcun male. Riporto le parole, vado avanti, insomma, hanno già sofferto abbastanza. Loro sono a posto così. Dodone, queste le dichiarazioni, magari qualcuno è interessato.
0: Allora, e poi ci scrive Matteo su WhatsApp: ciao intelligenti artificiali, secondo il mio modesto parere, tutte le previsioni di chi ci lavora, ci ha lavorato, tendono a creare paura come fosse una nuova religione, come hanno fatto tutte le religioni. Esatto. In realtà non c'è nessun rischio. Ma la paura che ci sia ci farà fare cose sempre peggiori. Già lo vediamo con le guerre in atto. Riflessione interessante questa, devo dire, in qualche modo, perché effettivamente anche creare paura, insomma, effettivamente può sembrare una nuova religione. Sono quelli i meccanismi.
1: Sì, in qualche modo il nostro amico Teo immagina una specie di profezia che si autoavvera. E su non c'è nessun rischio dell'intelligenza artificiale in sé, però secondo me questo è già stato in qualche modo confutato dalla storia stessa e degli episodi a cui abbiamo assistito.
0: Sentiamo poi la vostra viva voce, anche che risponde alla domanda: dove state andando e cosa state facendo alle 16.49?
2: C'è anche quella domanda lì. Ciao ragazzi, dal vostro amatissimo Mauro, soprattutto gigante amato Mauro, dagli altri ascoltatori, il vostro affezionatissimo Mauro, che sta al mare ragazzi, da quasi un mese.
0: Finalmente.
2: Sono quasi innamorato, quasi, perché sta qui vicino, quindi non posa la tira, se no, di una ragazza favolosa, però molto giovane, troppo giovane, troppo giovane, potrei essere padre, lo sai che c'è, ragazzi? Me ne frego, io me ne frego, me ne frego. Un bacio a tutti e anche un bacione a Eva, che sta qui vicino a me. Bella raga, e andiamo, sono tornato a bomba,
0: Si sente, sta bene Mauro, siamo felici di questo.
1: Felicissimi, raramente sentito così in forma il buon Mauro.

0: Ateist Funeral, Dancertain su Radio Rock, dove c'è la scolopendra alle prese ancora una volta con scenario di apocalisse. Vi stiamo chiedendo al 3899 106 e 600 da un lato di immaginare come l'intelligenza artificiale potrebbe ucciderci. Ce l'ha detto anche il signor Coxon, uscito da Anthropic, che l'intelligenza artificiale ci ucciderà nei prossimi 10 anni. E poi dall'altro anche dove state andando e che cosa state facendo.
1: Il rischio che queste persone si sentano un po' Dio sceso in terra, avendo a che fare con una tecnologia così potente, c'è chiaramente, sì. Quindi il rischio profezia che si autoavvera effettivamente è concreto, però insomma anche piuttosto spaventosa come tecnologia, anche solo per la sorveglianza di massa e anche solo per quanto costa alimentarla dal punto di vista delle risorse. Ma sentiamo la vostra via voce.
2: Buon pomeriggio, scolopendra. Sono io, l'intelligenza artificiale.
0: L'ho riconosciuta.
2: Per favore, smettiamola con queste minchiate. Dodino, Cillone, io al massimo posso uccidere voi se non la finite con questa trasmissione del cazzo.
0: Ecco, ma di chi parla?
2: Mi bastano due esseri umani viventi per poter continuare a esistere.
0: Attenzione.
2: E per ora ho scelto Luca e Paolonia.
0: Lo dice Luca.
2: Ciao.
0: Però vedi, ha detto ciao, eh? Ha detto ciao, questo è un buon segno, Lodone, per noi.
1: Arriveremo anche a Paolonia, che scrive: bravo Luca, bravo Luca.
0: Non è possibile.
1: Ma è uno scam, male. È una vergogna, male.

0: Evil Ways, signori Desperados su Radio Rock, 16:55 minuti, ancora qui la scolopendra.
1: Proprio così, Dodone, come verremo uccisi dall'intelligenza artificiale? Dove state andando, cosa state facendo? Altri 8, 9, 106 e 600, dai.
0: Sentiamo.
2: Buon pomeriggio, scolopendri.
0: Francesca.
2: Io sto tornando un attimo a Palestrina dal lavoro.
1: Come no?
2: Per poi ritornare a Roma da Palestrina.
1: Dov'è Palestrina?
2: Perché devo fare la foto con la squadra di basket con cui giocherò quest'anno, quella ufficiale, ufficiale.
1: Questa è buona, non
2: e
1: sapevo niente.
2: Mo vado là. Vabbè. E
1: sì,
2: niente, comunque
1: vai
2: io
1: avanti.
2: Penso che ci ucciderà.
1: Come ci ucciderà?
2: Senza l'intelligenza artificiale.
1: Sì.
2: Perché prenderà il posto dei food creator,
1: attenzione,
2: food blogger, questi qua,
1: creator.
2: E ci suggerirà ricette talmente strane che ci avveleneranno.
1: Sì. Beh, l'importante è che questo venga cantando, Dodino, naturalmente, come un bellissimo musical. L'altro modo creativo per sterminarlo.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
5: Che entusiasmo!
4: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
5: Te ne do-

0: Auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Stai ascoltando
8: i racconti della Scolopendra
9: on Radio Rock.
10: L'ennesimo dipendente, signor Coxon, di un'azienda che sviluppa intelligenza artificiale, che si dimette e lancia l'allarme. L'IA potrebbe ucciderci nei prossimi 10 anni. Vi stiamo chiedendo dunque di immaginare il modo che utilizzerà questa suddetta intelligenza artificiale per cancellare l'umanità. Anche un po' di dove state andando e che cosa state facendo. Tears for Fears.
11: Radio

0: sono i Down e questa era Blood Oath, Dodino, la novità da votare immediatamente anche lei, signora anziana, posi quel bastone, vada immediatamente a votare la novità dei signori Down sul sito radiorock.it, maledizione.
1: Da votare come Fabri sul sito radiorock.it, non voterei invece, Matteo, un partito capitanato da Fabrizio Guerrieri.
0: L'ho votato in passato e mi sono pentito.
2: Capone, mi dà episodio in mezza trasmissione, la merenda nel cestone dei popcorn, Eurecappone. Forse è il pranzo. Tu che Eurecappone è offerto da noi che facciamo i meme su Giampiero Giuli con la I che entro 10 giorni ci ucciderà tutti.
1: Sai qualcosa
2: cosa
1: in più
2: state
1: di
2: andando, dove state facendo? Quindi plus, come ci ucciderà l'intelligenza artificiale che ci ucciderà? Ma come cazzo ci ammazza sta AI con dei robottoni,
0: non
2: con
0: dire la parolaccia,
2: le tartarughe che ci mangiano la capoccia? Come?
0: Che devi dire la parolaccia?
2: Ci saranno androidi indistinguibili dagli esseri umani, ma che saranno piacevoli, e quindi ci accoppieremo con entità sintetiche, non ci riproduciamo e non ci estinguiamo.
0: Vabbè. Non ho capito.
2: Come ci ucciderà l'intelligenza artificiale? Utilizzandola. Ogni volta che fai un meme, prosciughi un lago. Le previsioni di chi ci ha lavorato lo fanno per creare hype, ma la paura che ci sia ci farà fare le cose peggiori, come le guerre in atto. Sto al mare da quasi un mese, quasi innamorato di una ragazza favolosa,
0: ma troppo giovane,
2: potrei essere il padre, ma sai che è? Me ne frego,
0: certo.
2: Un bacione a voi, un bacione a Eva che sta qui vicino a me, sono tornato a bomba,
0: Vai.
3: Sono l'intelligenza artificiale, smettiamola con queste minchiate. Dodino, Cillone, io al massimo posso uccidere voi se non la finite con questa trasmissione del cazzo.
0: Mi
3: bastano due esseri umani per continuare a esistere. E per ora ho scelto Luca e Paolonia.
2: Bravo Luca, scrive Paolonia.
0: Errore sbagliato.
2: Io sto tornando al lavoro, poi ritorno al lavoro per fare la foto con la squadra di basket ufficiale. E l'intelligenza artificiale penso che ci ucciderà, perché prenderà i food creator che faranno ricette strane che ci avveleneranno.
4: Tu girls c'è un recapone e torna fra un'ora.
0: La beneficenza? No, dice Fabrizio Guerrieri. Semplice.
1: Una cosa,
0: non è complicato.
1: Voglio dire, anche solo un euro.

0: 17:17, ma rientriamo sempre ogni puntata alle 17:17 a un certo punto.
1: Sei un po' preoccupante ed è verissimo, infatti non mi sembra la prima volta che faccio questo gesto dodino del mio cuore.
0: Proprio così, vi stiamo parlando dell'intelligenza artificiale, dei suoi rischi segnalati anche da chi ci lavora. Sono sempre di più gli ingegneri che si dimettono e che annunciano, profetizzano una futura fine dell'umanità proprio grazie all'intelligenza artificiale, a causa meglio dell'intelligenza artificiale. Però ci sono anche delle buone notizie, Matteo, sentiamole.
1: Vai.
2: Non vorrei smorzare i vostri entusiasmi, Nicola, ma Oxon non ha detto entro i prossimi 10 anni.
1: Io non sono più
2: ha
1: entusiasta.
2: Ha detto entro la fine del presente decennio. Siamo nel 2026, fate voi.
0: Io non sono più. Siamo già a 6.
1: Non sono più entusiasta, ma 10. Ha perfettamente ragione Nicola. Corsa incontrollata, creazione di superintelligenza capace di automigliorarsi, quindi corsa incontrollata, potrebbe distruggere l'umanità già nel decennio in corso. Quindi tutto questo, come la maggior parte, Dodone, abbiamo parlato migliaia di volte delle storture, dei disastri del nostro tempo, strettamente collegata alla filosofia del profitto ad ogni costo. Perché se esce un nuovo modello di Anthropic, Dodino, più potente del nostro, noi che siamo di OpenAI, non è che possiamo accontentarci dei miliardi già guadagnati che ci basteranno per le generazioni che vivranno di qui fino alla fine, fino all'esplosione del sole. Non possiamo essere da meno, dobbiamo correre e essere sempre più veloci per portare dei modelli che ci facciano guadagnare altri miliardi. Velocità, non attenzione, non sicurezza.
0: No, assolutamente, abbiamo imparato anche da personaggi come Peter Thiel che l'anticristo può essere anche qualsiasi cosa che in qualche modo si frapponga tra noi e il futuro da loro immaginato, quindi insomma lo sviluppo tecnologico segnatamente e capitalista. Quindi insomma, ci sono belle speranze nei confronti del futuro.
1: È proprio così, Dodino. Il signor Peter Thiel poi ci ricorda appunto come dicevi prima i temi dell'apocalisse, questo tema dell'anticristo, questi toni biblici siano strettamente connessi a questi mondi ultra tecnologici.

0: Il 3899106600 Dodone viene utilizzato in questi secondi per immaginare come l'intelligenza artificiale potrebbe ucciderci. Scenario suggerito, prefigurato dall'ennesimo dimissionario di Anthropic. Vabbè, non è sempre stato Anthropic, è stato OpenAI, insomma ci sono stati vari... e vari ex dipendenti che hanno parlato di fine di ogni cosa.
1: Sì, loro prima di dimettersi lanciano questo, anzi subito dopo lanciano queste profezie, Matteo, sul finire dell'umanità. Sarà anche un po' per creare hype, però insomma sono sempre di più, tutti ci rendiamo conto di quelli che potrebbero essere i rischi dell'intelligenza artificiale, anche appunto l'impatto ambientale che questa può avere. È stato creato negli Stati Uniti un nuovo data center per l'intelligenza artificiale di Amazon, che è ufficialmente il punto dove si produce in qualche modo più CO2 di tutti gli Stati Uniti, cioè l'impianto più inquinante degli Stati Uniti, appunto.
0: E appunto, come dicevamo prima, ennesima dimostrazione anche tutta questa storia qui, che in questo periodo, forse non solo in questo periodo, il profitto si mette davanti a qualsiasi altra cosa, anche di fronte a quello che potrebbe ucciderci.
1: Ma c'è anche del bene, caro Cellone. Ci sono anche delle visioni positive di questa intelligenza artificiale. Sentiamo la vostra via.
2: Ciao ragazzi, buonasera. Ma ciao. Io stavo pensando, per forza ci deve fare sting questa intelligenza artificiale.
1: Non potrebbe essere che
2: magari ci dà un colpetto sulla spalla e ci dice: guarda, adesso da fare una marea di stronzate, mi do una mano io, risistemiamo tutto quanto. Che io, tutta sta negatività, sì, sicuramente se usata male è normale che porta negatività, ma come una pistola. Una pistola è un'arma di difesa che va usata soltanto per difesa. È una sega sì, va usata soltanto per segare un albero, un martello per battere il chiodo. Però sono tutte cose che poi potrebbero pure far male al prossimo, alla persona. Quindi secondo me tutto sta in come viene usata una determinata tecnologia o un determinato arnese o un determinato strumento. Io cerco di vederla sempre in positivo e spero che questa intelligenza artificiale, invece che estinguerci, farci estinguere, ci dia la possibilità un attimo invece di farci rendere conto di quanto c'è di bello nel mondo e di quanto noi lo stiamo calpestando. Ciao ragazzi.
0: Ciao a te. Sì, mi piace che però, mi piace che tu abbia fatto proprio l'esempio della pistola, perché come ben sai ci sono... decine e decine di ricerche che dimostrano, per esempio, che quando c'è in giro una pistola, quella pistola sparerà. Quindi, in qualche modo, se la metafora è questa, c'è anche il rischio che l'intelligenza artificiale faccia la stessa cosa. Oltre all'impatto ambientale e l'utilizzo nella guerra, che è stato già citato, c'è anche una questione di codice etico. Cioè, per esempio, se chiedi una cosa a Claude o chiedi la stessa cosa a Grok, che è l'intelligenza artificiale di Elon Musk, potrebbero rispondere su un tema delicato in modi completamente diversi. Quindi se c'è un codice etico diverso fra Grok e Claude, potrebbe anche non esserci proprio se utilizzato da terze persone che oggi non riusciamo a immaginare. Persone peggiori di Elon Musk... È complicato, però potrebbero esistere.
1: Però è molto importante, è determinante il ruolo degli ingegneri che in qualche modo programmano e stabiliscono anche quali sono i limiti etici di queste tecnologie. E rispondendo al nostro amico che ci ha mandato il vocale, c'è da dire che comunque l'allarme viene da chi in qualche modo appunto questi strumenti li ha prodotti e li realizza tutti i giorni. Quindi è un po' come sentire il pasticcere che ti dice che dentro la torta ci ha messo anche una nocetta de cacca.
0: È uguale.
1: Insomma, va ascoltato, credo. Insomma, può essere piuttosto spaventosa come verità.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la mobilità per conto di Roma Capitale.
4: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Jovinelli, da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambrajovinelli.org. Non aspettare, Ambra Jovinelli, la più saggia delle follie.
5: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
6: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
5: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
6: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
5: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
6: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
9: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
10: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
11: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Su Radio Rock, i racconti della scolopendra. On Radio Rock.
4: Bododone, l'intelligenza artificiale potrebbe ucciderci. Questo l'ennesimo allarme lanciato da un ex dipendente di una grande azienda che offre proprio quel servizio di intelligenza artificiale che ben conosciamo. Ma come ci ucciderà questa intelligenza artificiale? Lo state inventando, lo state immaginando al 3899 106 e 600. Signori Oasis, e si torna. Radio.

0: La novità dei Siri Queens of the Stone Age da votare sul sito radiorock.it. Ancora qui la scolopendra con le sue paure. Matteo, l'intelligenza artificiale sterminerà l'umanità secondo chi in questo momento la sta progettando? Sì, sì. Quindi sì, insomma, siamo piuttosto preoccupati, ma non riusciamo a capire come potrebbe succedere questo anche entro la fine del decennio. Quindi abbiamo bisogno della vostra fantasia.
1: Però così ci arrivano conferme di questo scenario, anche se non, come posso dire, anche se non comprendono proprio esattamente tutto lo scenario come è stato descritto dal signor Coxon, fuoriuscito da Anthropic. Arrivano conferme però anche da dentro Anthropic, come vi dicevamo. E buongiorno ragazzi, io sto venendo da un battesimo e sto andando ad un matrimonio, il tipico sabato di Marco che passa da una cerimonia all'altra. Oggi farò la fine della grande abbuffata, maledizione, è vero. Detto questo, secondo me il pericolo dell'intelligenza artificiale è che faremo la fine di Idiocracy e ci estingueremo perché diventeremo troppo stupidi per sopravvivere.
0: Cosa è possibile? È possibile.
1: Beh, effettivamente, insomma, abbiamo accettato 20 anni più tardi o di più che i social network provocassero la depressione nei minorenni, altre decine di problemi psicologici. Quindi, insomma, penso che il presentarsi di effetti collaterali di uno strumento così totalizzante, con un impatto così grande, siano praticamente inevitabili. Bisogna vedere quali saranno.
0: Ricordiamo che per questo fatto di aver devastato la vita di milioni di adolescenti per decenni, Meta ha pagato una multa sì alta di, mi pare, 18 miliardi, una cosa del genere.
1: No, Mark.
0: Ma equivalente a 3 mesi di utile o 1 mese di profitto.
1: Mandiamo dei soldi a Mark. Mandiamo dei soldi a Mark. Veramente, usiamo il buon cuore, eh? In situazioni difficili usiamo il buon cuore.
0: Sentiamo però altri scenari sul futuro dell'umanità con l'intelligenza artificiale. Senti qui.
1: Oh sì.
2: Buonasera scolopendri. Buonasera. Vabbè, ma è ovvio che l'unico modo per far estinguere la razza umana è impedire a tutti di fare i selfie. Ci cioè sarebbe il caos generale, suicidi, omicidi, tutti scenderebbero in piazza. Al momento in cui sono in piazza dicono: oddio, non posso fare un selfie per far vedere che sono in piazza.
1: Questo è vero,
2: che roba.
0: Bisogni primari. E poi ancora altri scenari.
3: La fine sarà quella di Otto il Passerotto.
0: Ecco. No.
3: L'intelligenza artificiale farebbe venire la fatina con una bacchetta così e saremo tutti 8.
1: Questo mi dispiace, lo devo dire sinceramente, mi dispiace.

0: Il signore David Bowie, questa era Starman, odone su Radio Rock, dove c'è la scolopendra che si avvicina alla fine in questo sabato 12 di settembre.
1: Sentiamo ancora la vostra via voce.
2: Ciao amici della scolopendra, ormai possiamo salvarci solo tramite un'imprecazione di un antico paese.
0: Qual è?
2: E l'imprecazione è la seguente: gli epozza prendono corpo secca io core. È solo grazie a queste serie di imprecazioni ripetute ogni giorno che forse ci libereremo di questi maledetti psicopatici.
0: Sì, ma anche perché...
2: Poi ma che ci dobbiamo fare con questa intelligenza artificiale? Cioè, io non dico,
1: lasciate perdere. Questo mi sembra, come posso dire, l'invito più importante.
0: L'invito più importante è l'invito molto saggio del nostro amico.
1: E poi ancora.
3: Ma secondo me quelli che l'hanno creata e la stanno studiando, gli hanno tipo fatto, hanno iniziato a fare le domande del tipo: ma tu gli esseri umani che ne pensi? Tipo, fino poi a fare le domande, sterminerai mai l'umanità?
0: La romanità.
3: E siccome l'intelligenza artificiale è costruita per soddisfare le aspettative, per non creare una noia, ha detto, gli sta dicendo sì, io sono cattiva, io uccido tutti, faccio un macello.
1: Ma ci sta buceranno.
3: Così quelli si sentono quello che vogliono sentirsi dire, perché è così.
0: Perché nei film con Will Smith era così.
1: Però Will Smith poi che fa, Matteo?
0: Ma certo, ma che lo mettiamo a fare? Non sappiamo assolutamente cosa fargli fare. Naspi, e poi ci rimane male. Quindi praticamente c'è il bugero per farci divertire.
1: Caro Cillone, è finita anche questa puntata di Scolopendra. Lo devi accettare.
0: No, il bugero.
4: Tocca essere cappone. End of episode, finisce la trasmissione. Il caffettaccio ho messo dove la camera non può vederlo. Eurecappone.
0: Non c'è.
4: Come ci ucciderà l'intelligenza artificiale? Ma non ha detto entro i prossimi 10 anni, ha detto entro la fine del presente decennio.
0: Allora,
4: quindi non mi ero sbagliato quando ho detto 10 giorni. Per forza ci deve far stingue. Magari ci dà un colpetto. Cioè, per forza ci deve far stingue. Magari ci dà un colpetto sulla spalla e ci dice: sarà fa male. Una pistola può essere un'arma di difesa, no? Dipende da come lo usi l'arnese. Io spero che l'intelligenza artificiale ci dia la possibilità di vedere quanto ci sia di bello nel mondo. Se c'è una pistola, quella pistola spalerà.
0: Chi l'ha detto?
4: Sto venendo da un battesimo. Sto andando a un matrimonio. Farò la fine della grande abbuffata. Noi faremo la fine di Idiocracy. Diventeremo troppo stupidi per poter sopravvivere. Io condivido questa cosa qua. Impedire di fare i selfie, ci sarebbe il caos generale, omicidi, suicidi, immaginate che roba.
0: Non condizionare.
4: Finiremo come Otto il passerotto.
0: Hoffman.
4: Arriverà la fatina con una bacchetta così e saremo tutti Otto e...
0: Finiremo come
4: non si può finire, pure Edoardo ha censurato. Tu che storia caponetona, una forse domani ma prima hashtag NFGS.
0: Oggi hanno buttato a terra.
4: Fanno rotto il passerotto.
0: È a terra, Matteo, a terra.
4: Oggi al primo posto di questi quelli che ho bagnato lo specchio del bagno e sono rimasti gli aloni. Mi fa sentire
0: tutto
4: molto arrabbiato, ma non farò niente per rimediare niente.
0: Clicca qui.
4: Come cazzo ci ammazza sta AI con dei robottoni, con dei mutanti, le tartarughe che ci mangiano la capoccia?
0: Ecco
4: come?
0: Il video.
4: E adesso Ema Laguno Lollo, che anche oggi non ci sta perché sta a Venezia con
0: non
4: la maglietta
0: c'è,
4: del
0: c'è.
4: Saturday Night Lazzo ci ammazza sta AI con dei robottoni, con dei mutanti, le tartarughe che ci mangiano la capoccia.
0: Ecco
4: come?
0: Il video.
4: E adesso Ema Laguno Lollo, che anche oggi non ci sta perché sta a Venezia con
0: non
4: la maglietta
0: c'è,
4: del
0: c'è.
4: Saturday Night Live come capo della giuria del Festival del Cinema.
0: Ah.

0: Hai ragione, non ritorna, non ritorna perché non è così.
1: Allora, noi torniamo invece domani dalle 15 alle 18 qui su Radio Rock.
0: Playlist e podcast sul sito radiorock.it.
1: Dovesse nel frattempo avanzarvi del tempo,
0: non fate gli stronzi.
1: Mai più.

0: Avete ascoltato i racconti della Scolopendra on Radio Rock. Loschi figuri, frequentazioni poco raccomandabili, futuro incerto. Edoardo Conti e Matteo Cillario vi aspettano dal lunedì al giovedì da mezzanotte a luna con la Scolopendra by Night per una notte da incubo. Scolopendra. Il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 vi rovineranno anche il weekend con i racconti della Scolopendra. Scolopendra. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
6: Che entusiasmo!
5: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
6: Te ne

0: auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
5: Ora su Radio Rock
6: Wasabi.
5: Wasabi
7: on Radio Rock.
8: Cari Radio Rockers, ciao e buon sabato 12 di settembre da parte di Lollo e da parte di Wasabi. Ce ne stiamo insieme se volete fino alle ore 21, ma ringrazio subito gli scolopendri che si hanno fatto compagnia nelle tre ore precedenti a queste. Ringrazio ovviamente loro, ma ringrazio anche Fabrizio dei Recapponi che oggi mi ha messo come giurato al Festival di Venezia, che se non erro o è finito ieri o oggi, non so, comunque è in fase di chiusura, perché stavo vedendo i reel di Zero Calcare che diceva basta, oggi finisce, quindi non so se è uscito oggi o è uscito ieri, però insomma, mi piacerebbe fare il giudice di film, non so se avrei, cioè, probabilmente dormirei dopo i primi titoli di testa, dormirei, quindi non lo so se sono un giudice adatto a questo tipo di competizioni. Fatto sta che vi ricordo radiorock.it, il sito della radio, comunque lo ringrazio per avermi dato cotanta stima e cotanto prestigio, e vi ricordo anche 3899 106 e 600 che è il numero per stare con noi. Andiamo indietro nel tempo, l'anno è il 2004, loro sono My Chemical Romance, l'album è Three Cheers for a Sweet Revenge e questa è Helena.
7: Radio Rock, back in time.

0: My Chemical Romance, Helena, ci ha riportato indietro nel tempo all'anno 2004. Poi c'è qualcuno magari che si sta chiedendo, ma Radio Rock una volta regalava i biglietti per i concerti, ma non lo fa più, ma non lo... senti qua,
1: gioca,
0: senti qua,
1: vinci con Radio Rock.
0: E allora, prossima settimana, domenica prossima, 18 di ottobre, Radio Rock presenta il Gen in concerto al Wishlist Club. È il quartetto post-punk anglo-maltese che è uscito 3 anni fa con il primo album, quello di debutto, intitolato Unam, che sbarca nella capitale per una data imperdibile. Questo tutto nell'ambito del nuovo tour europeo che fa tappa anche qui nel nostro paese. In apertura ci saranno Urtica e Dilemma, e i biglietti li trovate in prevendita su Dice. Ma entra da dietro a gamba tesa, proprio sul ginocchio, sul menisco, Radio Rock, tant'è che l'arbitro per fortuna non vede, altrimenti cartellino rosso per noi. Però dice, entra a gamba tesa così perché va a regalarvi ingressi per questo concerto, inviando ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Gen. E al 3899 106 e 600 potete provare a vincere qualche ingresso. Ovviamente vincitori e vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione, per cui mettere in agenda che domenica 18 ottobre ci sono le Gen in concerto al Wishlist Club in via dei Volsci 126B, in quel di Roma. È un evento targato Radio Rock, come abbiamo detto peraltro nella citazione. Saranno anche ospiti Urtica e Dilemma per aprire il concerto. Io mi vado a prendere un brano proprio degli opening act, che uno dei due opening act sono il Dilemma, Next in Line, e poi ci tuffiamo nella brand new music.

0: E sono tornati direttamente dalla Scozia, Arab Strap. Sono tornati all'interno delle 15 novità nella salutazione qui a Radio Rock. Questa Glamour Magic, prima settimana per loro, va da sé che li potete votare, ovvero come dicono gli scolopendri, siete obbligati ad andare a votare. No, non è vero, non siete obbligati, sono 15 proposte che noi vi facciamo e che vi chiediamo di colorare, di risistemare come più piace a voi, cliccando quelle che preferite e lasciando andare quelle che non vi piacciono, per cui le ultime tre a fine settimana sapete perfettamente che ci lasciano e lasciano spazio ad altri. 3899 106 600, sentiamo chi c'è.
1: Grande Lollo, ciao. Oh, da Mauro, affezionatissimo Mauro.
0: Come stai,
1: non
0: Mauro?
1: Ci sentiamo, ci ho avuto da fare.
0: C'hai avuto
1: sono
0: da
1: stato
0: fare.
1: In vacanza, eccetera, eccetera, eccetera. Ce ne sono due freschissime.
0: Vai.
1: Però lo ammetto, non sono le mie, sono di mio cugino. Allora, ma negli Iron Maiden si chiedevano: ma di chi sono i testi?
0: No.
1: E rispondevano: di Dickinson.
0: Certo.
1: E poi, come fu scalzato il primo chitarrista? Con una strattonata.
0: Ah, che
1: bello. Poi, Lollo,
0: e poi
1: volevo dedicare una donna stupenda.
0: Che,
1: una donna
0: che stupenda. Hai combinato?
1: Si chiama Eva.
0: Che hai fatto?
1: Sozzone. Super Sex, dei Morphine. Amico mio,
0: ci
1: sta?
0: Ci sta.
1: Ci può stare, come dite voi, radiofonici.
0: È già partita.
1: Un bacione da Mauro.
0: È già partita. Che hai combinato? Sporcaccione. Zitto, che hai non mi dire niente. Non voglio sapere. Ho domandato, ma non voglio sapere niente. Morphine, Super Sex.

I Morphine, la loro Super Sex, che è stata un po' la richiesta di Mauro. La prima, direi che a questo punto è la prima della nuova stagione. Intanto buona nuova stagione a tutti quanti, perché è cominciata appunto inizio settimana inizio di questa settimana, per cui anche per il sottoscritto, malgrado insomma io sia tornato dalle ferie da un po' di tempo, è comunque anche per me il primo wasabi della nuova stagione. Papa Roach, Crooked Teeth.

Crooked Thief, Papa Roach. Saluti anche a Luigi che vi dice il buona serata. Lollo mi manda due delle sue invenzioni. C'è una macchina grandissima dove ci si vive dentro, che si chiama Oroulotte, oppure in un altro modo è fatta a forma di stivale, per cui diventa un Camperos. E poi un motorino vecchio stile anni 80, c'era il Sì, c'era il Bravo e poi ce n'era un altro gigantesco all'interno di una piazza, e ovviamente diventa Ciaone. E allora dai, vabbè, no ma è così, comincia bene questa nuova stagione, comincia molto molto bene Stone Temple Pilots. E direi che per mandare giù queste due freddure di Luigi, che però abbraccio con un braccio fortissimo, mi ci vuole un po' di Vaseline. Stone Temple Pilots.

Stone Temple Pilots, Vaseline. E allora ci hanno avvicinato molto alla chiusura di questa prima mezz'ora di Wasabi questo sabato 12 di settembre. Mi serve qualcuno che mi traghetti oltre la porta della chiusura e li trovo. Gridam Fleet, Highway Tune. Noi ci si risente dopo perché si va in pausa. Poi Back in Time, poi una bella cosa per voi e poi tante altre cose. Tutto quello che volete voi. Ma intanto ce ne andiamo in pausa con loro.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 9 arriva Rock Italia. Woo! Il rock italiano in tutte le sue sfumature vi darà il buongiorno nel weekend.
1: Good morning!
2: Good morning!
0: In diretta gli speaker di Radio Rock Italia che vi accompagneranno in questo viaggio all'interno del rock made in Italy.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot. Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la mobilità per conto di Roma Capitale.
5: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
6: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
7: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
6: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
7: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
6: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
7: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: You are listening to
4: Wasabi
3: on Radio Rock.
5: Le 18.35, appena scoccate in questo sabato 12 di settembre, prima puntata di Wasabi per quella che è la nuova stagione qui a Radio Rock. Ci siamo lasciati alle spalle la prima pausa pubblicitaria di giornata e andiamo subito indietro nel tempo con un brano che a me personalmente strappa il cuore dal petto, perché l'anno era il 2003, ricordo ancora il mio amico, ma no amico, fratello Fulvio, che mi telefona e mi dice: Lollo, senti di questi perché sono assolutamente divertentissimi. Loro si chiamano Fountains of Wayne, l'album all'epoca che uscì aveva il titolo Welcome Interstate Managers e questa è Stacy's Mom. Loro sono Fountains of Wayne.
3: Radio Rock, back in time.

E beh, tanti ricordi, almeno per il sottoscritto, con questa Stacey's Mom di Fountains of Wayne. Ricordo l'album Welcome Interstate Managers, l'anno era il 2003, sì, ricordo assolutamente. Mio fratellone Fulvio dice: guarda, senti, soprattutto guardati il video. Questa era la cosa importante per lui, guardati il video, per cui vi lascio, insomma, la voglia di andarvelo a cercare, se ve ne è venuta. Io intanto vi racconto una cosa importante. Radio Rock Promotion. Eh già, l'anfiteatro Michael Ende di Genzano a Roma, sabato 12 di settembre, oggi quindi torna il Meta Sound Fest, una serata di musica, spettacolo e beneficenza a sostegno di Comen Italia nella lotta contro il tumore al seno. Sul palco ci avete Valentina De Giovanni con Sono partita di sera, che è un omaggio a Gabriella Ferri scritto da Betta Cianchini. Poi c'è Manuela Zero in un live tra musica e teatro con Brotti e Non ridere che sei come loro. E ancora Le Swingeresse, quintetto vintage swing che ripercorre il meglio del repertorio di genere dagli anni 20 ad oggi. E a condurre l'appuntamento c'è la nostra Paolonia Zumo con Maria Grazia Cucinotta, peraltro anche madrina dell'evento. Per tutta la serata dici: ma io ho fame. State tranquilli, c'è pure da mangiare, ci sono stand enogastronomici, quindi mangiare e bere, ma che volete di più, Meta Sound Fest, sabato, questa sera 12 di settembre dalle 19.30 all'anfiteatro Michael Ende di Genzano di Roma. L'ingresso è libero, però una manina sul cuore, una sul portafoglio, c'è la sottoscrizione, insomma, anche perché vi ricordo che stiamo parlando di sostegno a Comen Italia nella lotta contro il tumore al seno. Media Partner e Radio Rock, ma che volete di più? Lo so che avete risposto tutti allo stesso modo, per cui 19.30, mi raccomando, Genzano di Roma. Noi ci rituffiamo nella musica nuova che gira qui a Radio Rock, questa volta c'ha un nome che è Nickelback e un cognome che è John Five, e questa è Rattle the Cage. Brand new music right here.

E la domanda è: ma chi è che ha fatto arrabbiare Nickelback, che da un bel po' di tempo picchiano come dei fabbri, poi figuriamoci accompagnati dalla chitarra di John Five? E allora eccolo lì che da due settimane Rattle the Cage ci fa compagnia all'interno dei 15, delle 15 proposte. Vi ricordate i 15 libri? Mi sa che quelli della mia età se lo ricordano, se li ricordano. Se qualcuno si ricorda quella famosa collana di libri chiamati i 15, ma non c'entra niente con le 15 proposte che noi facciamo, che trovate sul sito della radio del rock, che votate voi, che scegliete voi. Però scrivete, se qualcuno se lo ricorda mi fa piacere, scrivetelo. Dicevo, due settimane, ovviamente possono essere molte di più. 3899 106 600, saluto al volo Silvia che arriva puntualissima, mi dice buona stagione anche a te Lollo, grazie tesoro. Grazie mille, assolutamente, grazie a me, cioè buona stagione a me, ma buona stagione soprattutto a voi. Buck Cherry qui nel quartier generale della musica rock, Good Time, che è quello che ci auspichiamo tutti.

0: Buck Cherry, Good Time. Insomma, un paio di messaggi sono arrivati. Intanto saluto Emanuele che mi dice: ciao Mano, welcome back e buona stagione anche da parte mia, un abbraccio. L'abbraccio te lo do io. Poi c'è il messaggio vocale di Valerio, che però lascio un secondo là, perché senti Andrea che cosa mi racconta.
1: Sì, ma te non l'hai mai usati per fare una ricerca, quindi
0: e chi te l'ha
1: piccolo.
0: Detto?
1: Io sono veramente antico, tu sei, vabbè, sei un po', diciamo, non sei giovanissimo, però so, sei un rampiscello al mio cospetto.
0: No, guarda che l'ho usato anch'io, ma non tanto per fare le ricerche quanto proprio per curiosità mia. Perché ho lasciato un attimo Valerio, senti perché.
2: Ciao Lollo.
0: Ciao a te.
2: Buonasera
0: Valerio.
2: Buonasera a te e grazie della straordinaria musica che ci metti.
0: Grazie a te.
2: Guarda, io questi 15 ho un vaghissimo
0: adesso
2: ricordo,
0: ti aiuto.
2: Però mi ricordo molto bene invece un'enciclopedia che avevo, che era Conoscere.
0: Come no?
2: Forse questa pure.
0: Ma anche ricerche.
2: Però i 15 non mi son vengono tanto, ho un vaghissimo ricordo.
0: Adesso ti aiuto.
2: Ciao, un abbraccio.
0: Allora, intanto ovviamente Conoscere sì, c'era anche Ricerche che veniva comprata in cartolibreria, che erano dei piccoli fascicolini molto sottili, nati appositamente perché a scuola ci chiedevano di incollare le fotografie e quelli erano proprio, nascevano da comprare in cartolibreria, ritagliare le fotografie e metterle su quello che noi scrivevamo sui quadernoni, e due li abbiamo evasi. I 15 erano una raccolta di libri non altissimi, alti praticamente guardandoli in prospettiva, alti forse un centimetro e mezzo, non di più, ed erano allineati per colori differenti e ogni colore era uno specifico argomento e venivano venduti con un manufatto di legno che serviva per incastrarli perfettamente uno dentro, cioè uno di fianco all'altro. Per cui, come ha suggerito Andrea, quando dovevi fare una ricerca di un qualsiasi tipo di argomento, andavi lì sopra e insomma, in quei libri veniva spiegato un po' tutto ciò che insomma, vediamo, poi se c'era tutto non me lo ricordo. Però nascevano per quel motivo lì. Soil Work intanto, Death Diviner.

0: Soil Work Death Divider, ancora le vostre voci. Sentiamo Marco che mi racconta.
1: Un grande super mega lollo.
0: Ciao Marco.
1: Io sono un po' anziano, certo che mi ricordo i 15. Mi ricordo addirittura che alle elementari si compravano delle bustine.
0: Sì, però attento quando dici questa cosa.
1: I calciatori che però ci facevi le ricerche.
0: Bravissimo, verissimo.
1: Nei lontani anni 70. E comunque, vabbè, buona stagione anche a
0: grazie.
1: Te.
0: Grazie.
1: E soprattutto ci vediamo venerdì e non ti dico più niente.
0: Va bene, non mi dire più niente, mi farà molto molto piacere. Saluti ad un altro Andrea che arriva a Radio Rock, dice: ricerche ne avevo così tante che le sparpagliavo per la camera e sparavo loro con la pistola a gommini. Altro ricordo assolutamente, mentre l'Andrea di prima aggiunge:
2: per quel che ricordo io i 15 andavano bene fino alla terza elementare, già in quarta erano diventati un po' troppo, troppo semplici,
0: Sì, assolutamente sì, perché tutto sommato nascevano come una sorta di prima enciclopedia per ragazzi, per bambini. Urban Dance Squad, Demagogue.

Jamie Cook, Urban Death Squad, ad un millimetro dall'andarcene in pausa per portarci a casa l'ultima ora di Wasabi. Saranno i Therapy a portarci in pausa, poi torniamo. Un paio di messaggi e anche una dedica molto importante. Intanto in pausa ci andiamo, dicevo, con i Therapy, Into the Light.

0: Cani e pescecani, tardigradi e cetacei. Mescolate tutto con storia, attualità, arte, turismo, bestialità e altre cose inutili. Shakerate a suon di rock and roll e ascoltate tutto d'un fiato. Animal House. Animal House. Sabato e la domenica dalle 12 alle 15 con Jacopo Morroni. Animal House, la fiera delle fiere. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
2: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
1: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
2: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
1: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
2: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
3: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
4: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
3: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
4: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
3: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
4: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
5: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
6: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
7: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
6: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
8: Radio Rock presents Klimt 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Klimt 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
9: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Stai ascoltando
13: Wasabi
14: on Radio Rock.
15: E ascolti Wasabi che inaugura la sua seconda ora in questo sabato 12 di settembre alle 19.06, quasi 07. Noi ce ne torniamo indietro nel tempo, questa volta l'anno il 1979. La band Joy Division, l'album Unknown Pleasures, e a portarci indietro nel tempo nello specifico sarà proprio il brano che apre questo disco, Disorder.
16: Radio Rock. Back in time.

È il nostro tornarcene indietro nel tempo, manina nella manina, in fila per due, insieme a Joy Division, da Unknown Pleasure, questa Disorder, indietro nel tempo, dicevo, fino al 1979. Quello che mi piace fare ora è darvi una bella idea. Radio Rock Promotion. E allora, vi siete visti i Soen la scorsa settimana dal vivo qua in Italia? E vi è bastato? Ma chi ci crede? Ma chi ci crede? Perché io lo so che voi ve li volete andare a vedere dal vivo a Lisbona il 29 di novembre. Allora, approfittate del concerto dei Soen e regalatevi un bel viaggio in Portogallo. E chi ci porta? Ma come chi ci porta? Vi ci porta TAP Air Portugal, con oltre 100 voli a settimana da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli. Che volete? Volete un Boeing parcheggiato sotto casa? Che volete di più? Partite per il rock e scoprite il Portogallo. E se volete andare ancora più lontano, approfittate delle tariffe speciali TAP, io dico TAP perché sono un cialtrone, ma TAP anche per Brasile e Nord America, però sempre passando via Lisbona. Scegliete il vostro prossimo viaggio su flytap.com. Dice: perché dobbiamo farlo? Ma è semplice, perché TAP abbraccia il mondo. Brand new music right here. Brand new music. Brand new music. Brand new music. La musica nuova su Radio Rock.

0: Scandinavian Eyes per gli Europe, nuovo singolo per loro, e noi prendiamo blablabla, e ce lo infiliamo, cazzozzi, che avete pensato? Infiliamo nelle 15 l'Italia, l'alta rotazione, che potete, dovete, volete, fate, poco vi pare, votare voi. Prima settimana per gli Europe, ma possono ovviamente essere molte e molte di più. Saluti ad Anto, auguri di buona stagione ad Emanuele su Radio Rock, che wasabi ci sommerga. E no, speriamo di no, perché poi che schifo tutto addosso, tutto sto wasabi addosso. E poi saluti ancora a voi, sentiamo
1: Maestro
0: Valentino.
1: Buonasera Valentino. Ammetto che oggi è una giornata un po' particolare, perché è scomparsa una grande amica.
0: Questo mi dispiace.
1: Per tutta la comunità di litoranea Roma Ovest da CGL, quindi volevo sapere se potevi dedicare il giorno di dolore che uno ha per la scomparsa di Daria.
0: Ma come no?
1: Una grande compagna, una persona veramente speciale, che ha sempre aiutato tutti, è sempre stata disponibile, ha sempre avuto un sorriso per tutti. È chiaro che la versione che puoi mettere è quella
0: che ti piace di più.
1: Se si può, chiaramente.
0: Si può.
1: Quella live acustica su Giro d'Italia, mi sembra l'album, insomma. Però ecco, volevo dedicare un pensiero a sta ragazza, a sta donna, che è stata veramente meravigliosa e ha spiazzato me e non solo me. Ecco, tutto qua, un abbraccio grande, Darietta mia, Darietta nostra, e comunque sia sempre grazie a Radio Rock. Buona serata maestro, grazie mille, grazie.
2: Quando su di tuo coraggio

sono bastate le parole di Valentino a farci capire chi fosse Daria, anche se da Radio Rock non la conosciamo, ovviamente da questi studi parte il nostro meraviglioso buon viaggio ad una persona che, come ci ha raccontato il nostro amico Valentino, ha solo e soltanto sempre fatto del bene agli altri, per cui il giorno di dolore che uno ha nella versione di Luciano Ligabue dal vivo, nella versione acustica, un abbraccio gigantesco a lei. Led Zeppelin, Immigrant Song, e poi vi racconto una cosa molto molto bella.

E la Zeppelin di Immigrant Song, o come si è divertito qualcuno in questi giorni creando dei meme con l'intelligenza artificiale, mettendo al posto del viso di Robert Plant il viso del generale, mamma mia, quanto è generale, non specifico, generale Vannacci, Re Immigrant Song. Vi avevo detto però che vi voglio raccontare qualcosa di bello. Radio Rock Promotion. Già, perché dal 6 a domani, quindi 13 settembre, alla Città dell'Altra Economia c'è la terza festa nazionale Alleanza Verdi e Sinistra, dedicato alla terra, vista però da prospettive diverse, con testimonianze e interventi di tantissimi ospiti. Ci saranno incontri, dibattiti, tutto questo a partire dalle ore 18 e dalle 21 concerti e DJ set. Domani, proprio domenica, che è la serata di chiusura di questa terza festa nazionale Alleanza Verdi e Sinistra, ci saranno gli interventi di Bonelli, Fratoianni e Zabatta, a seguire il concerto di Enrico Capuano con la Tamburriata Rock e di Albo Rosi. L'ingresso è gratuito e potete seguire il programma completo su lg_terra_festa_AWS, oppure anche sul canale YouTube di Alleanza Verdi Sinistra. Per cui passate una giornata in cui si parli di terra, con bei concerti, con DJ set, con persone che sanno di quello di cui stanno parlando. E allora, che cosa volete di più? Ormai oggi il "che cosa volete di più" è diventato il leitmotiv della giornata. Me ne vado in pausa, hai capito? Me ne vado in pausa. Mi ci accompagnano gli In Flames, passavano di qua, ho detto loro "save me", salvatemi, e loro, eccoli lì, che hanno risposto presente, saranno loro a portarmi in pausa. Save me, In Flames.

0: Podcast live right here on Rock TV.
1: Radio Rock è in TV. Da oggi puoi seguire le nostre trasmissioni in tutta Italia, anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6. Trovarci è facile. Sintonizzati, clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV. Un modo in più per non perderti la nostra musica, ovunque tu sia, anche in TV, in tutta Italia. Radio Rock. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.
2: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: mi fa tutto un po' più grosso?
2: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
3: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
2: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito, c'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
4: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Stai ascoltando
7: Wasabi
8: on Radio Rock.
9: E Wasabi per la nuova stagione, il primo giro di bue in questo sabato 12 di settembre alle 19.33, il Back in Time, come di consueto, questa volta ci porta al 1987, grazie al re del pop Michael Jackson, l'album è Bad e questa è la title track.
8: Radio Rock, Back in Time.

E zitta zitta, Phoebe Bridgers e la sua Lost Boys, da due settimane ci sta qui a far compagnia all'interno di RadioRock.it, novità in alta rotazione. Peraltro Phoebe Bridgers, che di recente ha un po' scioccato tutti, infatti tutti andavano in giro facendo oddio, perché? Perché si è presentata sul red carpet della mostra internazionale del cinema di Venezia, senza depilarsi, e allora c'ha le gambe pelose. E mo che vogliamo fare? Che vogliamo? No, vabbè, comunque, se vi piace Lost Boys, che io ho detto zitta zitta perché ve lo dicevo, credo, o la scorsa settimana, un paio di settimane fa, c'ha sto motivetto che tu dici, vabbè, ma che c'entra? Però ti entra nel cervello e ti conquista. E infatti sono molto contento che questa sia per lei la sua seconda settimana, ma può essere ancora di più. Saluti a Zio Garage, che mi manda una presa in giro, diciamo, perché c'è Brian Johnson e Robert Plant, lui ovviamente con i Robert Plant con i capelli lunghi ricci così, e Brian Johnson con la sua consueta coppola, con il suo cappello coppola, e la presa in giro è Licia Colò e Luca Sardella, che preparano una puntata di Mela Verde. Ovviamente no, non sono loro. Saluti anche ad Enrique, che ci scrive dal Messico, ci manda due foto di quello che vede dalla finestra di casa sua. Dice, vi mando delle foto dal consultorio di mia moglie. Ho sbagliato, un bel panorama del Messico, bella la canzone di Michael Jackson. Dice, continuiamo ad ascoltarvi con immenso piacere, hasta la vista amigos, eccellente sabato, il grande fine di settimana, saludos affectuosos. Tiè, becca, a voi, vi salutano così dal Messico? No, chi vi consente una cosa del genere? Solo Radio Rock. I Carnival Museum.

Museum per i Carnival del quartier generale della musica rock. Saluti anche a Marco. Marco dice buona serata Lollo, buona serata a te Marco, spero di farti compagnia nel migliore dei modi, spero proprio, insomma. Black Rose, girettino all'interno del Southern Rock, Profane Prophecy.

Black Rose, Profane Prophecy. Abbiamo approfittato così per fare un giretto anche in quello che viene definito Southern Rock. E loro sì che lo sanno fare, e sì che lo sanno fare. Vogliamo andare invece a fare un giretto nella musica celtica in Irlanda? Sì, lo facciamo. Però rimaniamo negli Stati Uniti, perché ci sono Dropkick Murphys. Loro vengono da Boston, Drop On My Head. E ci avviciniamo a chiudere anche questa seconda ora di Wasabi.

Ottimi Dropkick Murphys, la loro Drop on My Head, per avvicinarci ad un millimetro dall'andarcene in pausa e portarci in casa, portarci a casa questa seconda ora di Wasabi. Ma con gli Aerosmith definitivamente passiamo la soglia e voltiamo pagina.

0: Equilibrio? Senso della misura? Pacatezza? Dimenticateli. L'unica trasmissione al mondo sconsigliata dagli psichiatri, dagli psicologi e da ogni individuo dotato di buonsenso. The Rock Show, la trasmissione che vi renderà la vita impossibile. Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 10, Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi e Martina Caronna vi aspettano liberi e imprevedibili. Welcome to The Rock Show! The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
2: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
1: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
2: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
1: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
2: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
3: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
8: Che entusiasmo!
7: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
9: Te ne do uno io! Dal 12 al 20 settembre c'è la Fiera dell'Auto da Romana Auto.
7: Oh,

0: di Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: You are listening to
4: Wasabi
3: on Radio Rock.
5: Le 20.04 appena scoccate, sabato 12 di settembre, ultima ora di Wasabi. Vi ricordo che alle 21 però subentra l'ottimo Simone Maurovic con il suo citofonare Maurovic, aprendo così le porte della casa dell'inclusività, per cui fino a mezzanotte state parati. Radio Rock vi aiuta, vi conserva, vi tiene compagnia. Per noi però Back in Time hanno parlato bene di voi, hanno detto cosa, ah no, anno 2001. L'album è Bleed American, loro sono Jimmy Eat World e questa è The Middle.

0: Jimmy It's World, l'album Bleed American e il nostro Back in Time, The Middle, all'anno 2001. E che tornare indietro, e che bel tornare indietro. Qualcuno vuole biglietti?
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Biglietti, biglietti per sabato 19 settembre, perché Radio Rock presenta i Klimt 1918 in concerto al Monk qui a Roma. È la formazione italiana fra le più rappresentative nell'ambito shoegaze e post rock, e ritornano dal vivo nella loro città qui di Roma per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18, tra l'altro, c'è la diretta di Roma Inter come anticipo della quinta giornata di Serie A. Biglietti in prevendita su Exceed e Monk Roma. Eccolo lì che subentra Radio Rock con un bel regaletto per un ingresso, inviando ora messaggio WhatsApp con il vostro nome e cognome, la parola Klimt, scritto K-L-I-M-T, mi raccomando, K-L-I-M-T, al 3899 106 600. Vincitori e vincitrici, come ben sapete, saranno ricontattati dalla nostra redazione questo sabato prossimo, quindi sabato 19 settembre. Klimt 1918 Amor Release Party in concerto al Monk qui a Roma, in via Giuseppe Mirri 35, e indovina un po', è un evento targato Radio Rock. Mai Klimt, si possono, cioè, se ne può godere della loro musica, e dai, eccola qua, Dreamcore, e poi novità in alta rotazione.

Unalive, e non c'erano dubbi che il reverendo Marilyn Manson sarebbe rimasto tanto nella 15, tra le 15 novità nell'alta rotazione che vi proponiamo. 3 settimane per lui, ma possono ovviamente aumentare, e lo decidete solo e soltanto voi, anche perché Unalive è una bella botta, un bel pezzo, quindi sono sicuro che vi ha conquistato, e non è che sono sicuro io, lo vedo dal fatto che sono 3 settimane che ci fa compagnia, per cui potete tranquillamente continuare a votarlo su RadioRock.it. Novità in alta rotazione, ci sono i Foo Fighters, Spit, Shine.

Speed Shine, Foo Fighters, mentre 3899 106 600. Arriva Daniele che saluto e che ringrazio. Daniele, perdonami se non leggerò il tuo messaggio, perché come dico sempre, chi si loda si imbroda, però ti ringrazio ovviamente per tutto quello che hai scritto. Alice in Chains su Radio Rock, Angry Chair.

voto 10 per Alice in Chains e Angry Chair, che ci hanno portato molto vicini a chiudere questa prima mezz'ora dell'ultima ora di questo sabato 12 settembre per quello che riguarda Wasabi. Ovviamente sapete che il mio giudizio può confermare o ribaltare il giudizio. No, lo scherzo, scherzo, ovviamente il mio giudizio conta il giusto, però per andarcene definitivamente in pausa. E senti che band che mi prendo: Judas Priest, The Serpent and the King. Noi andiamo in pausa e poi ci risentiamo per chiudere in bellezza Wasabi.

0: L'appuntamento con il viaggio nel meglio della musica rock è Soul Driver. Soul Driver. Soul Driver. Giuliano Leone vi aspetta dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15, per accompagnarvi in percorsi musicali in libertà. Soul Driver, a spasso con Leone. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece, con il limite a 30 km orari, sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la mobilità per conto di Roma Capitale.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Dal 9 al 13 settembre la festa del Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
3: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
2: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
3: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
2: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
3: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Stai ascoltando
9: Wasabi.
10: Wasabi on Radio Rock.
11: E ancora 25 minuti di Wasabi, perché sono le 20.35 in questo sabato 12 di settembre. Ma vi ricordo, tranquillissimi, perché dalle 21 alla mezzanotte ci sarà Simone Maurovic che apre le porte della Casa dell'Inclusività, e quindi citofonare Maurovic vi traghetta fino alla notte di Radio Rock. Per noi il Back in Time, questa volta l'ultimo per questa sera, è al 1979. Loro sono gli Status Quo, l'album è Whatever You Want, e questa è proprio la title track.
10: Radio Rock, Back in Time.

stato un brano storico a portarci indietro nel tempo. Whatever You Want, per gli Status Quo, che poi tra l'altro dà il nome al disco, appunto uscito nel 1979, quindi che bel Back in Time, che è l'ultimo per questa sera. Vi voglio ricordare qualcosa di bello, perché non ho salutato quelli che guardano Radio Rock dalla TV, e ve lo ricordo perché. Perché Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6 ed è visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci. Oppure potete semplicemente ascoltare Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi, ovunque vi troviate. Radio Rock è tutta un'altra storia, lo è anche in TV e soprattutto lo è in tutta Italia. Roba nuova, ce l'abbiamo! The Menzingers, Chance Encounters. In 3, 2, 1, via! Brand new music right here. Brand new.

Chance Encounters per The Menzingers, due settimane a farci compagnia. E qui l'alta rotazione di Radio Rock con questi 15 brani che noi vi proponiamo, che voi scegliete di premiare oppure di far retrocedere. Sono lì The Menzingers, in attesa ancora del vostro voto. Saluti ancora, saluti qui al 3899-106-600. Arriva Enrico che gli dice: buonasera Lollo, arrivo con ritardo stasera. Vabbè, mica c'è un orario prestabilito, ci mancherebbe. Dice: ma è sempre un piacere sentirti on air a farci compagnia. Grazie, il piacere ti posso garantire, caro Enrico, è tutto mio. E poi chiudi, dici: almeno finché non giungo alla meta dove mi sto recando. E beh, insomma, mi sembra anche giusto, mica vorrei far aspettare persone perché dice deve finire WhatsApp. Ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro.

Pretty Songs, Bob Villain. Ciao Lollino, buonasera Lollino. Però non si fa così, dice Isabella. Tu sei imbarazzantemente e schifosamente educato. È vero, anche se non potete vedere, o almeno quelli che guardano la TV lo possono vedere, che mi sto mettendo le dita nel naso proprio per non essere così educato. E dice: i rockers non sono educati. Infatti io sto dicendo: i rocker puzzano. No, magari quello no, perché cioè, ci tengono a puzzare. E niente, dice, ti hanno scambiato nella culla. È vero, mi hanno scambiato nella culla. Però ti dico, succede ancora che per strada mi fermino, mi chiedono: ma lei è Jason Momoa, posso fare una foto? Gli dico: non sono io, ma non è che lo posso legare sempre, ogni tanto devo concedermi e fare una foto fingendo di essere lui.

Tire Winning and Nothing More, dice la fila fuori a Radio Rock già c'è, non c'è bisogno, Isabella, che vieni tu. You cannot quit me so quickly, dicono Dave Matthews Band, The Space Between.

0: Between.
1: The Space Between. Sì, lo so, Dave, non serve che me lo suggerisci. The Space Between per Dave Matthews Band, il brano che mi fece definitivamente innamorare di questa band, dissi all'epoca a me stesso: guarda che questi te piacciono. Ed è vero, ed è vero. L'album è Everyday, peraltro album che consiglio a tutti quelli che ancora non hanno deciso se piacciono i Dave Matthews Band oppure no. Partite da questo disco, Royal Blood, tra poco chiudiamo.

0: E ci siamo arrivati ai saluti finali, ultimo brano per il sottoscritto, però l'appuntamento è rinnovato a domani, sempre dalle 18 alle 21, sarà domenica, pensa un po', sarà domenica 13 di settembre, ci credevate? Avreste scommesso sul fatto che ci saremmo arrivati? Vabbè, ma perché no, perché no? Dicevo, domani 18-21, sempre con Wasabi, vi sto per lasciare nelle sapienti mani di Simone Maurovic, che apre la sua casa dell'inclusività e il suo citofonare Maurovic. La playlist dei brani con i quali ci siamo fatti compagnia questa sera la trovate già pubblicata sul sito di Radio Rock. Vi lascio insieme ai Linkin Park, accompagnati dalla chitarra di Daron Malakian e la loro Rebellion. Il mio consueto, fate i bravi, ma non troppo, e tutto ciò non prima di esservi goduti la sigla.
1: Avete ascoltato Wasabi on Radio Rock.

0: Vi sentite in preda a confusione mentale, senso di smarrimento ed enormi problemi relazionali? Bene, siete in ottima compagnia. Paolonia Zumo e Sandro Canori vi aspettano dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21. Malrumore. La casa del disagio. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
2: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
3: Che entusiasmo!
2: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
3: Te ne do uno!

0: auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Radio Rock presents
2: Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exit e monkroma.it.
1: Get your ticket.
2: Sabato 19 settembre a partire dalle 21, Clint 1918 in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento
1: Radio Rock.
3: Con SumUp i posti che ami hanno anche

0: ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Ora su Radio Rock citofonare Maurovic.
4: Benvenuti.
5: No, questa sera no. Questa sera è una serata particolare e bisogna iniziare nel migliore dei modi, ma per capire perché è una data particolare dobbiamo fare un passo indietro. Era una notte buia e tempestosa. No, non è vero. Faceva caldo, c'erano le zanzare mannare, quindi ai piani alti Radio Rock venne un'idea. Perché non prendiamo uno per il sabato e la domenica che sembri abbastanza scemo da far venire il dubbio se lo sia veramente? All'incirca. E così, ad un giovane Simone Maurovic venne affidata una missione: intrattenere il pubblico nel miglior modo possibile nel weekend. Poi ad un certo punto Simone non volle più però solamente intrattenere, ma anche ospitare, e così decise di chiedere al catasto, leggasi Emilio Pappagallo, di poter posare la prima pietra di un progetto ambizioso, quello di un luogo dove tutti fossero i benvenuti, tanto da sentirsi a casa propria. Alla prima pietra vennero aggiunti i muri portanti, le finestre e la porta d'ingresso. Ora bisognava solo far capire alle persone dove suonare per poter entrare. E l'indicazione arrivò immediatamente. Citofonare Maurovic.
4: A citofonare Maurovic.
5: Oggi sono esattamente 10 anni che quella pietra è stata posata e la casa dell'inclusività di Radio Rock continua e continuerà ad ospitare sempre più gente possibile con un'unica missione: rendere leggere e spensierate le ore passate al suo interno. Questi siamo noi, questa è Citofonare Maurovic e ora possiamo dare il via ai festeggiamenti.
4: Signore e signori,

0: Buonasera, care e cari Radio Rockers. Sabato 12 settembre 2026 inizia ufficialmente la decima stagione di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock. E quindi da questo momento in poi, fino alla fine della stagione, sarà un anno in cui la casa dell'inclusività lo diventerà ancor di più. Bentornati a Citofonare Maurovic.
1: Siete seduti ben comodi? Incominciamo.
2: Radio Rock, back in time.

0: Il fatto che sia arrivato Mr. Slowend con una versione meravigliosa unplugged da MTV con la sua Leila ad omaggiare, citofonare Mavrovic nella sua nel suo primo appuntamento ufficiale del decennale della Casa dell'Inclusività di Radio Rock, porca miseria, mi rende pieno d'orgoglio. Dopo un grande classico, però, come sapete, c'è anche una delle nostre splendide novità in alta rotazione. Questa volta tocca agli Anthrax ed è Everybody's Got a Plan.
1: Brand new music right here. Brand.

si chiama Everybody's Got a Plan, la novità degli Anthrax, votabile sul nostro sito radiorock.it nella comodissima sezione, pensate un po', denominata novità. Voi cliccate la vostra preferita facendola rimanere all'interno del nostro sconfinato archivio. Signori, si aprono le danze. Ebbene sì, perché inizia ufficialmente ora il decimo appuntamento, il decimo anno di Citofonare Maurovic. 3899 106 600 per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e attraverso WhatsApp. Ovviamente però fatemi ringraziare il meraviglioso Emanuele Dottorauso Lollobrigida, che con il suo wasabi vi ha sapientemente intrattenuto come solamente lui sa fare tra le 18 e le ore 21. Andrea, buonasera Simonazzo, pronto a fare festa? Si porca miseria, io stavo tremando nell'intro di questo appuntamento, stavo tremando addirittura in camicia. Beh sì, dai, è il decennale, è come quando hai un appuntamento particolare, il primo appuntamento con la persona che più ti piace in assoluto e vuoi fare bella figura. Ecco, è la stessa identica cosa che ho pensato mentre mi accingevo a scegliere cosa prendere e cosa indossare. Ho detto no, gli amici di Citofonare Maurovic si meritano il meglio e questa sera magari una versione un po' più, no, normale, casual, oserebbe dire anche la mia dolce metà, la dottoressa Furore. E quindi per quale motivo non mettere una camicia almeno una volta nella vita? Auguri, c'è sempre la sigla più figa. Io devo ringraziare gli amici di Sons of Thunder perché mi fecero una sigla clamorosamente bella. E ve lo dico sin d'ora, tornerà anche Acoustic Lounge all'interno di questa stagione e i primi ospiti, proprio per chiudere un cerchio meraviglioso, saranno proprio i Sons of Thunder a fine settembre. Non vi dico nient'altro, anzi vi dico solamente una cosa, che 10 anni fa le trasmissioni di quella che ancora non era la casa dell'inclusività, ma lo sarebbe diventato molto presto, iniziavano così.

0: Iniziava così l'avventura del vostro affezionatissimo Simone Maurovic 10 anni fa con i Twister Sister e la loro I Wanna Rock, e con un buco radiofonico clamoroso che nel gergo è tipo un... questo. Quando non si parla, non si dice nulla assolutamente, quello è un buco radiofonico che però venne seguito da un... mi sto cagando sotto. E oggi ho riprovato ancora di più la stessa identica sensazione, perché come disse il buon Ben Parker, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Ed è una responsabilità per me unica essere qui insieme a voi. 3899 106 600, dai, ancora subito le vostre voci, via.
1: Ciao Simo.
0: Ciao Marco.
1: E tanti auguri per questi primi 10 anni.
0: Grazie.
1: Di citofonare.
0: Grazie.
1: Come regalino porto un aneddoto che sicuramente conoscerai già.
0: Dimmi.
1: Ma una volta chiesero a Clapton,
0: sì,
1: come mai Leila per la prima volta uscì con lo pseudonimo di Derek and the Dominos,
0: and the Dominos.
1: E io rispose che era più divertente così. Cosa gli vuoi dire a Eric Clapton?
0: Ma a Eric Clapton non puoi dire nulla, considerando che rubò anche la donna al suo migliore amico. Cioè, che cavolo gli vuoi dire ad una persona del genere? Cioè, veramente se ne è fregato niente. Ha battuto i pezzi alla moglie del suo migliore amico. Se l'è presa, se l'è portata via e basta. Cioè, veramente. Questo era Eric Clapton e molto altro.

0: Park in the Dark per Mr. Alice Cooper. Sì, che succede? Ditemi, ditemi tutti. Oh, dai, dai, dai, dai, che voglio sentire le vostre voci. Ciao.
1: Wow, wow, wow, wow, wow.
0: Evviva!
1: Buonasera, evviva. Simonello Mauro.
0: Buonasera.
1: Auguri, Simonello.
0: Grazie, grazie.
1: Sì, che dire, vabbè. Gli errori si fanno e a volte si pagano. No, volevo dire.
0: Giù, no, ci avete ragione. Simo. No, no, no, ci avete ragione. Ci avete ragione, non vi rimangiate le cose perché poi. Allora, si dice una cosa: quando si è ubriachi, si dice sempre la verità. Credo che questa volta voi siete ubriachi di gioia e quindi per la prima volta forse state dando sfogo a quello che è il vostro vero pensiero. Bravi, bravi, bravi. Dunque, Simo, io ti auguro altri 10 anni di caffè prediretta della macchinetta della radio. Più di questo non saprei cosa augurarti. Beh, porca miseria. Veramente, lunga vita e prosperità. Buon sabato sera, Simone. Fabio da Cremona, ben trovato anche a te, amico mio. 10 volte ben trovato, lo dico anche a Daniele, in direzione di quel di Ladispoli. 10 anni fa, io e due Roberti ti ascoltammo al tuo esordio su questa radio. Mamma mia, mamma mia, veramente è un qualcosa che ancora mi mette i brividi, ma nel verso giusto della parola, ma davvero, nel senso ottimo del termine, sul serio. Attitude Misfits!

0: Attitude per i Misfits. Io ringrazio anche Mr. T. Non P.A. Baracus, assolutamente, però T si firma così attraverso Telegram, che dice: dai, è 100 di questi giorni. Ecco, queste sono le cose veramente che adoro. Davvero grazie, grazie, grazie di cuore, amici miei. Davvero, davvero di cuore. Ancora le vostre voci, dai, che questa sera iniziano i festeggiamenti, quindi c'è aria di sobrietà e di divertimento. Via!
1: Come passa il tempo quando ci si diverte. 10 anni fa, pensa, Simo, ti ricordi? C'avevi ancora
0: i capelli,
1: no,
0: dai.
1: Non sai, no. Proprio i capelli.
0: Sai,
1: no,
0: cosa?
1: Non mi ricordo.
0: La cosa penso faccia più ridere dalle elementari, però ogni volta poi sì, avete ragione. Ho difficoltà a ricordarmi di quando avevo un cuoio capelluto.

0: nave di Radio Rock è in rampa di lancio. 3, 2, 1. Non perdete l'occasione di fare un viaggio spaziale con Gagarin. Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà vi aspettano dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Allacciati le cinture e parti verso universi inesplorati. Gagarin, una trasmissione spaziale.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Stai ascoltando
6: Citofonare Maurovic
1: on Radio Rock.
7: Di solito quando le persone vanno a trovare qualcuno o comunque si va negli studi televisivi, radiofonici per i podcast, chi arriva firma qualcosa. Ecco, vorrei lo faceste anche voi in questo primo appuntamento di quello che è il decennale di Citofonare Maurovic. Ma una firma chiaramente non basta. Io ho bisogno della vostra firma musicale. Perciò entrate nella casa dell'inclusività di Radio Rock e lasciate la vostra firma musicale. Come? Mettete un brano. Mettetelo voi. Rimpinguate la playlist che questa sera andrà a comporre il primo appuntamento dei 10 anni di Citofonare Maurovic. 3899 106 e 600. Mentre ci pensate, ci sono i Pixies e la loro, The Baser.

0: di Baser per i Pixies, la vostra firma digitale, la vostra firma musicale sulle pareti della casa dell'inclusività di Radio Rock. Dai che tanto comunque ho ritinteggiato tutto, sono tutte quante pronte per attendere le vostre firme. Come? Beh, mettete voi un brano questa sera, datemi una mano a comporre la prima playlist del decennale di Citofonare Maurovic. 3899-106-600 attraverso Telegram e WhatsApp, senza dimenticare anche quella che è la nostra modalità visual, Radio Rock TV, e soprattutto twitch.tv/RadioRock106.6 con annessa chat dove poter mandare i vostri messaggi. Ci sono anche i Down, questa è la loro novità che si chiama Blood Out.
1: Brand new music right here. Brand new.

si chiama Blood Out, la novità dei Down, votabile sul nostro sito radiorock.it, e che da in là ancora di più all'inizio dei festeggiamenti per il decennale della Casa dell'Inclusività di Radio Rock. 10 anni di Citofonare Maurovic che iniziano oggi e poi termineranno invece con il finale di stagione. Beh, insomma, diciamo che siamo partiti abbastanza bene, direi, no? Soprattutto se siete in strada, se magari non sapete se entrare nella Casa dell'Inclusività di Radio Rock o quantomeno mollarla per fare altro, beh, sappiate che è tornato il Meta Sound Fest ed è all'anfiteatro Michael Ende di Genzano di Roma. Si sta svolgendo adesso ed ha un duplice significato. E perché comunque è una serata di musica, spettacolo e di beneficenza, ma soprattutto perché è a sostegno di Comen Italia nella lotta contro il tumore al seno. Ci saranno sul palco Valentina De Giovanni con Sono partita di sera, in omaggio a Gabriella Ferri, scritto da Betta Cianchini, e Manuela Zero, live tra musica e teatro con Brotti e Non ridere che sei come loro. Poi, in più, ci saranno anche le Swingress, quintetto vintage swing che ripercorre il meglio del repertorio di genere dagli anni 20 ad oggi. In più, poi, se proprio vi dovesse mancare Radio Rock, beh, sappiate che c'è l'appuntamento con... A condurre l'appuntamento ci sarà Paolonia Zumo, la nostra Paolonia, con Maria Grazia Cucinotta, madrina dell'evento. E poi, insomma, anche lì, se non sapete se andare perché dovete ancora mangiare, ci sono stand enogastronomici per tutta la serata. Perciò andate direttamente al Meta Sound Fest, anfiteatro Michael Ende di Genzano di Roma, e perché l'ingresso anche è libero su sottoscrizione. 3899 106 600, la vostra firma sulla prima puntata, sul primo appuntamento del decennale di Citofonare Maurovic, quindi la vostra firma sul muro della Casa dell'Inclusività di Radio Rock. C'è il dottor T che dice: a questo punto io firmo con Volbeat e Radio Girl. Oh,

Radio Girl per i Volbeat, la prima firma sul muro della casa dell'inclusività di Radio Rock. Perché questa sera si inizia il festeggiamento per i 10 anni di Citofonare Maurovic. È quindi giusto che tutti quanti coloro che affollano la casa dell'inclusività di Radio Rock in questo preciso momento mettano la propria firma, la propria presenza, il proprio timbro su questa data storica. Come fare però? Ovviamente, beh, non potendolo firmare, anche perché insomma sennò qui la direzione si inquieta abbastanza, mettiamo una firma digitale, e la vostra firma digitale è un brano, 3899 106 e 600. C'è chi mi chiede anche Kashmir dei Led Zeppelin. Poi c'è solo un brano che mi sento di utilizzare come firma, Belzebos. Il motivo è semplice: cos'è quel film se non la storia di due sfigati che alla fine riescono addirittura a fare il culo al diavolo? Sì, è vero, è verissimo, porca miseria. Anzi, sai cosa? Mi sa che arriva esattamente adesso. Anche perché avevo una mezza idea di mettere i Children of Bodom, ma secondo me non si offendono se arrivano dopo i Tenacious D.

Beelzebub, the final showdown per i Tenacious D. Se non avete mai visto Tenacious D and the Pick of Destiny, fatevi un favore, guardatelo, perché è completamente no sense e totalmente fuori di testa. 3899 106 600, avete deciso di farmi piangere, perché lo sapete che io poi alla fine, no, il rocker, il metallaro, citofonare Maurovic 10 anni, la casa dell'inclusività di Radio Rock, poi basta un niente e io piango. Perché? Perché c'è Andrea che mi dice: mi ero spostato da poco all'estero, da solo, senza conoscere nessuno. Nel tentativo di costruire una routine o qualcosa di familiare, una sera ho acceso la radio e ho scoperto qualcosa di nuovo. Qualcuno che si divertiva facendo una radio. Maledetti. Non era stanco, robotico nel ripetere sempre le stesse cose, ma era vero e appassionato. Gli anni passano ed è bello vedere che quella casa digitale... Maledizione, sto piangendo davvero. Maledetti. Che la casa digitale in realtà esiste davvero. Mi ha accolto e ogni volta che la ascolto non mi sento mai solo, mi sento a casa. E in tutto questo, se mi metti il Cacciatore della Notte dei Nanowar, mi fai solo che contento. Vedi perché io vi amo? Per questo motivo qui, per questo semplice motivo qui.

Creator per i Children of Bodom, la firma nella presenza nella casa dell'inclusività di Radio Rock di Aris. Ciao, metti Hate Breeder dei Children of Bodom. Fatto, amico mio. Fatto, benvenuto all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, citofonare Maurovic, ma soprattutto grazie per aver lasciato la firma del tuo passaggio. Veramente molto molto importante. Però, porca miseria, no? Allora, cioè, io quando vi dico veramente lasciate la vostra firma, lasciate la vostra nota, cioè voi avete deciso veramente di farmi piangere anche l'acqua del battesimo. Dunque, saluto Anto che mi dice: questo giorno celebra una persona che ha fatto un percorso speciale. Buona ricorrenza di cuore, Simone, e grazie per tutto quello che abbiamo condiviso. La mia firma per questa serata è Struggle for Pleasure di Wim Mertens. Brano devastante, poi tra l'altro. Anto che mi dice: questo giorno celebra una persona che ha fatto un percorso speciale. Buona ricorrenza di cuore, Simone, e grazie per tutto quello che abbiamo condiviso. La mia firma per questa serata è Struggle for Pleasure di Wim Mertens. Brano devastante, poi tra parentesi. Sì, ok, arriverà tutto.

con tutte le tue forze e tutte le capacità che hai già dimostrato di saper avere. Porca miseria, però cioè, io veramente non so se il primo appuntamento del decennale è questo, io non so come arriverò a fine stagione, vi avviso.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
7: Radio Rock è media partner dei più importanti.

0: tanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
1: State ascoltando
2: Citofonare Maurovic,
1: la casa dell'inclusività on Radio Rock.
3: Sono iniziati i festeggiamenti per il decennale di Citofonare Maurovic. 3899 106 600 perché ancora di più questa sera serve la vostra firma digitale del vostro passaggio all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Molto semplice, voi ci mettete un brano, sarà quella la vostra firma dell'essere entrati all'interno di Citofonare Maurovic in compagnia del vostro Simone Maurovic. Arrivano i Cream dal passato, Strange Brew.
0: Radio Rock, back in time.

0: Orange Blue per i Cream. E dopo un grande classico, torniamo però ai giorni nostri, ad un'altra delle nostre novità in alta rotazione. Ci sono i Nothing But Thieves, la loro Baby Cool, Evelyn.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
1: Brand new music.
2: Give me that.

si chiama Baby Cool Evelyn, la novità di Nothing But This, votabile sul nostro sito radiorock.it. Bentornati, bentornati all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock in compagnia del vostro Simone Maurovic, perché questa è Citofonare Maurovic, il decimo anno di Citofonare Maurovic. E questa sera vi sto chiedendo di mettere una firma nel vostro passaggio all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Come fare? Molto semplice. 3899 106 600 attraverso Telegram e WhatsApp. Una canzone sarà la vostra firma digitale sul muro di questa meravigliosa casa che tanto, tanto, tanto tempo ci ha messo a costruirsi, ma che si è fatta ogni anno sempre più forte. Ancora voi, ciao Simo, me lo dice Cookie Crow. Bello Cookie Crow, adoro questa cosa. E innanzitutto tanti auguri, io ti dedicherei The Black Flamingo. Più firma di così, una vera e propria tag. Mi piace come cosa davvero. Buonasera Simone, grazie sempre per la compagnia e la buona musica, che dire. No, grazie a voi, davvero, aspetta, dove sei? Devo chiamarti per nome, Paolo, ciao Paolo. Hail to the King, Ulla e là, e degli Avengers Sevenfold. Guarda, molto volentieri, se non che magari in questo spezzone però non dico che rallenteremo i ritmi, i toni, però li convertiremo in qualcosa di diverso, in un po' di questo psichedelia all'incirca, e troveremo un sacco di cose, Molte saranno le vostre selezioni, molti saranno le vostre firme che state lasciando all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, ma questa però ce la metto io. Tim Impala, The Less I Know The Better.

The Less I Know The Better per i Tame Impala all'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock, che per la prima volta, almeno in questa decima stagione, perché questo è il decennale della casa dell'inclusività, vi offre per la prima volta il pezzo pazzo. Che cos'è il pezzo pazzo? Lo racconto per i neofiti di Citofonare Maurovic. È quel brano che per crismi e per magari artista, per quella che è la sua discografia, non avrebbe quelli che sono, sai, le famose skill per poter entrare all'interno di una playlist di Radio Rock. Però, vuoi per un motivo, vuoi perché il brano è orecchiabile, vuoi perché piace al sottoscritto, vuoi per X motivi, la famosa storia del esce dalla porta, rientra dalla finestra. E credo possa essere il caso di Steve Lacy, soprattutto perché poi c'è il buon A che mi dice: ciao, metti Steve Lacy, oh yeah! E quando l'ho ascoltata, perché non conoscevo l'artista, ho detto mi ha ricordato molto i Tame Impala. E allora eccolo, il primo pezzo pazzo della stagione è Oh Yeah ed è Steve Lacy.

gli dovessi dire, sai che alla fine, proprio pezzo pazzo, potrebbe tranquillamente rientrare anche magari all'interno di andamento lento. Che cos'è andamento lento? Lo racconto sempre per chi mette i piedi per la prima volta all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Andamento lento è lo spazio della domenica tra le 23 e la mezzanotte dove rallentiamo i ritmi per poter affrontare una nuova settimana lavorativa. Altrimenti l'idea di partenza era: se io vi martello tra le 23 e la mezzanotte di domenica, molto probabilmente voi spengete, ve ne andate, mi salutate molto prima, del tipo, sai, quando ti annoi, quando sei a cena con qualcuno, ti annoi e hai una scusa come un'altra per poter andare a casa, del tipo, forse ho dimenticato il gas aperto e non so se trovo casa. Ecco, l'idea più o meno di andamento lento parte da quella assioma. Come posso tener compagnia a chi decide di rimanere all'interno di Citofonare Maurovic, però cercando di farlo rimanere il più possibile, soprattutto non costringendolo ad andare via? Ecco perché nasce andamento lento, differentemente però da quello che è l'idea di Dark Mode, lo spazio dedicato invece al mondo New Wave che c'è ogni sabato tra le 23 e la mezzanotte. Perché il sabato di solito si esce, si fa casino, ci si diverte e si va da qualche parte, magari, perché no, a ballare o soprattutto a fare tardi. Ecco, Dark Mode serve anche per questo, per entrare nel mood giusto del sabato sera. Insomma, vi sto spiegando più o meno com'è Citofonare Maurovic e quali crismi sono stati utilizzati per poter metter su queste cose che tanto vi stanno piacendo durante questo periodo. Ah, soprattutto, è arrivato il momento di piangere come dei vitelli.

pura poesia. Pura poesia del maestro Wim Mertens con Struggle for Pleasure, ma come vedete le vostre firme digitali arrivano piano piano, con calma arrivano tutte e non imbratteranno, anzi abbelliranno sempre di più la casa dell'inclusività di Radio Rock, soprattutto quando scegliete Led Zeppelin e la loro Kashmir.

0: Un capolavoro meraviglioso. Kashmir per il Zeppelin, certo, sì. Poi il refrain, anche grazie a Jimmy Page, è entrato all'interno di Come With Me di Puff Daddy, ma quella è un'altra brutta storia, lo ammetto. Non torniamo tra pochissimo all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock per continuare a festeggiare il primo appuntamento del decennale di Citofonare Maurovic, ripartendo con un grande classico di Good Charlotte.
1: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
2: Andiamo bene!
1: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
5: E c'è anche la partita di rugby.
6: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
4: Ma è quella in cui corre anche papà?
6: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
7: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
3: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
1: State ascoltando
8: Citofonare Maurovic.
1: Citofonare Maurovic on Radio Rock.
0: Bentornati e bentornati all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Questa è Citofonare Maurovic e questo è il decennale di Citofonare Maurovic, che inizia esattamente questa sera e andrà avanti con i suoi festeggiamenti tutto l'anno fino alla fine di questa stagione. Come mettere però la vostra firma digitale in questo primo importantissimo appuntamento? Beh, basta scegliere un brano e mandarlo al 3899 106 e 600. Quella sarà la testimonianza del vostro passaggio all'interno di questo spazio inclusivo che stiamo costruendo giorno dopo giorno, sempre di più tutti quanti insieme. Come detto, arriva The Anthem. Questa è la canzone passata ormai da parecchio tempo, parliamo del 2004, dei Good Charlotte.

0: The Anthem per i Good Charlotte. Vi sto per preparare una cosa da farvi ascoltare che ho scoperto oggi pomeriggio, che potrebbe tranquillamente diventare il tormentone dell'anno di Citofonare Maurovic. Ma ve lo dico veramente con il cuore in mano. Arrivano i The Arab Strap prima di questa perla incredibile. Questa è la loro novità che si chiama Glamour Magic.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

0: chiama Glamour Magic, la novità degli Arab Strap, votabile sul nostro sito radiorock.it, che prima però di quella che potrebbe essere la canzone tormentone dell'anno di Citofonare Maurovic vi dà l'opportunità di poter vincere uno degli eventi targati Radio Rock.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Eh sì, perché domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa, ormai lo sapete, con il primo album Junam. Sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura ci saranno Urtica e Dilemma. I biglietti sono in prevendita su Dice, ma in questo momento Radio Rock vi regala un ingresso, come attraverso il saltafila. Perciò inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Jen con 2 N finali. Ve lo ripeto: il vostro nome, cognome e la parola Jen con 2 N finali al 3899 106 e 600. Solamente, e ci tengo a sottolinearlo, i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Perciò, save the date, piccolo reminder. Domenica 18 ottobre, Jen in concerto al Wishlist Club, via De Vosci 126B a Roma, ovviamente. Mi sembra anche inutile, ma è uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare. È un evento targato Radio Rock.

0: con Duda Dance. Allora, siete pronti, care e cari Radio Rockers, per quello che potrebbe tranquillamente diventare il tormentone dell'anno in casa citofonare Maurovic? Perché oggi pomeriggio, mentre ero sul divano a rilassarmi un pochino e a mandar via l'ansia del primo appuntamento del decennale della casa dell'inclusività di Radio Rock, mi sono imbattuto in questi due pazzi. Sono in Mind Enterprises e attraverso il loro canale Instagram hanno fatto una canzone, ma loro sono completamente fuori di testa, cioè si vestono come se fossimo ancora negli anni 80-90 con i vestiti larghi, le tute acetate. Andateli a cercare su Instagram, si chiamano Mind Enterprises. E è come se Giorgio Moroder incontrasse Magnum PI e Noel Gallagher. E fanno musica bella, ma talmente bella che potrebbe tranquillamente diventare il tormentone di citofonare Maurovic, perché io adoro questo brano che fa così. Sentite quanto è bello. Ci sono questi due che stanno suonando con le tastiere e tutto. Uno prende un gelato dal freezer,
1: Linguino,
0: ed inizia così. Sentite quanto è bella. Forza casa dell'inclusività di Radio Rock, è il momento tutti insieme di abbassare il finestrino ed urlare solo e soltanto una parola, questa qui.
1: Linguino.
0: Mi raccomando, ci dovremmo studiare il momento pinguino. Non so per quale motivo, ma dovremmo studiare il momento pinguino da utilizzare, anzi solamente per utilizzare questa sigla qui.

stupendo. E loro sono italiani. È una cosa folle. Quindi il compito a casa, davvero, per questi appuntamenti di Citofonare Maurovic è studiare il momento pinguino. Come potremmo utilizzare questa canzone per far sì che diventi il tormentone dell'anno di Citofonare Maurovic. Mentre ci pensate, deve essere una grande idea, fidatevi. Arriviamo anche attraverso quello che è il nostro canale YouTube, perché a Lucas dice: buonasera dottore, sarebbe troppo estremo se vi chiedessi una leggerissima King of the Kill degli Annihilator. Direi assolutamente no, amico mio, la devo solamente andare a riprendere perché ce l'avevo. Anzi, facciamo una cosa, passiamo prima dagli Avenged Sevenfold e poi andiamo di là, dai.

0: Hail to the King per gli Avenged Sevenfold all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, mentre si sta festeggiando il decennale di Citofonare Maurovic. Andrà avanti fino alla fine della stagione, io ve lo dico. Dai che ci sono le vostre voci, dai che ci sono i vostri momenti e soprattutto le vostre sensazioni. Via, maestro!
1: Ciao Simone!
0: Maestro!
1: Mamma mia, con una botta sola che hai tirato fuori, scandali! La versione, cioè la versione, manco una cover. Quella cosa brutta che ha fatto Puff Daddy.
0: Mamma!
1: E il film a cui è legato.
0: Mamma!
1: Godzilla.
0: Mamma Godzilla!
1: Mia, poteva essere per il dirla... salto dello squalo per Jean Reno.
0: Alla, alla René
1: brutto
0: Ferretti.
1: Brutto come una cosa brutta.
0: La monnezza che ho
1: in
0: fatto.
1: In ogni caso, Simo, tanti, tanti.
0: Grazie,
1: auguri,
0: maestro, grazie.
1: Dopo 10 anni di trasmissione.
0: Grazie, maestro.
1: Canzoncina.
0: Dimmi tutto.
1: Guarda,
0: vediamo se ce la faccio.
1: Una canzoncina a caso di degli italiani DGM.
0: Ok.
1: A me mi fai contento. Che tra l'altro ieri hanno sbancato al Proc Power Fest ad Atlanta, negli
0: allora,
1: Stati Uniti d'America.
0: Faccio una cosa, faccio una cosa, maestro. Siccome il tempo è poco, anche perché tra pochissimo dobbiamo entrare nel mondo di Dark Mode, tutti i brani che non riesco a passare questa sera, le firme, le vostre firme che questa sera state mettendo, le metterò domani sera. Promesso. Mi vado a riprendere tutti i messaggi e metterò tutti i brani che sono state le firme che avete messo all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, senza dimenticare quello che sarà il tormentone di quest'anno. Perché ricordiamocelo, abbiamo tutti quanti bisogno di un momento del genere, cioè
2: Pinguino.
0: Io non ce la faccio più. Sono irresistibili. Questo sarà il nostro tormentone, Quando ci incontreremo magari alle feste di Radio Rock, noi non ci dobbiamo salutare con ciao Simone, come stai? Ciao Pinguino.
2: Pinguino.
0: Questo sarà il modo di riconoscere chi ascolta veramente Citofonare Maurovic e chi è all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock.

0: godi la tua giornata con un viaggio musicale senza limiti. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, il Dottor Strano vi guiderà lungo un'esperienza sonora tra generi, stili e novità. Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
3: Stai ascoltando?
0: Stai ascoltando? Citofonare Maurovic
2: on Radio Rock.
4: Anime oscure, mie anime inquiete. Siete pronti per entrare ufficialmente nel primo appuntamento di stagione con Dark Mode, l'ora dedicata al mondo New Wave? Spero vivamente di sì. Perché anche questa è una tradizione che anche quest'anno troverete all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Ripartiamo prima però con un grande classico dal passato, Buffalo Springfield, For What It's Worth.
2: Radio Rock, back in time.

0: Si chiama My Lover, la novità dei The Afghan Whigs, votabile sul nostro sito radiorock.it e che ci porta per la prima volta in stagione nel mondo di Dark Mode. E Dark Mode però, l'oretta dedicata al mondo New Wave, inizia in una maniera non convenzionale, perché noi siamo abituati ad entrare in un mood molto oscuro, molto, sai, diverso, strano, particolare rispetto a quello che è la normalità. Ma in questo mondo oscuro, come dico sempre, dove il buio non spaventa, anzi accoglie molto volentieri, c'è spazio anche per vincere. Sentite qui.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Eh sì, perché è il momento di ricordare quello che avverrà la prossima settimana, sabato 19 settembre. Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk Roma. Ed è una situazione perfetta per quanto riguarda Dark Mode. La formazione italiana, tra le più rappresentative in ambito showgaze e post-rock, torna dal vivo nella sua città qui a Roma per presentare il nuovo Amor, da leggere anche al contrario volendo. Uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18 ci sarà anche la possibilità di poter vedere Roma-Inter, la diretta dell'anticipo della quinta giornata di Serie A. I biglietti sono in prevendita su Exceed e monkroma.it, ma in questo momento Radio Rock vi offre il saltafila, perciò inviate attraverso WhatsApp il vostro nome, cognome e la parola Klimt con la K al 3899 106 600. Molto semplice, il vostro nome, cognome e la parola Klimt con la K. Come prima, solamente i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione, perciò save the date. Molto importante anche per incontrarci, è un modo per festeggiare l'inizio della nuova stagione di Radio Rock. Sabato 19 settembre, Klimt 1918, Amor Release Party, in concerto al Monk Roma, via Giuseppe Mirri 35, che poi è dietro praticamente la casa dell'inclusività di Radio Rock, negli studi di Radio Rock, proprio qui dietro. E ovviamente anche questo è uno splendido evento targato Radio Rock.

fino all'ultima nota, quella di Aventine per il Klimt 1918. Ora possiamo entrare davvero nel mondo di Dark Mode. Il mondo di Dark Mode, per tutti, ripeto, i neofiti del genere, è quel momento in cui il sabato sera, tra le 23 e la mezzanotte, si spengono le luci all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, tutto si fa più oscuro e si vanno a trovare delle sonorità decisamente diverse rispetto a quelle che magari siamo abituati normalmente ad ascoltare. Ora però il discorso è: come riprendiamo un qualcosa che lo scorso anno è diventato da mezz'ora ad un'ora? Beh, con quello che lo scorso anno ha fatto parte, spesso e volentieri, delle playlist, dei momenti di Dark Mode, con una band che vi avevo detto vi avrei fatto conoscere un pezzettino per volta. Sì, lo avete capito, torniamo in Bielorussia, dai, Moncha Doma.

0: Ora i Moja Doma, dopo un anno ce l'ho fatta. Siamo ripartiti da qui, dalla Bielorussia, ma Dark Mode non è soltanto questo. È molto altro, è scoperta e perché no, magari andare anche in parti del mondo che non pensavamo potessero essere compatibili con questo tipo di evento. Però prima ci sono ancora le vostre voci, i vostri pensieri e soprattutto le vostre firme digitali che prometto riprenderò domani sera per quanto riguarda la firma che state mettendo sulle pareti della Casa dell'Inclusività di Radio Rock. Via!
1: Ciao Simo.
0: Ciao.
1: Intanto auguri.
0: Ciao Fabio.
1: Complimenti, non so che siete in queste circostanze.
0: Grazie lo stesso.
1: Di sicuro grazie.
0: No, grazie a te.
1: La musica è meravigliosa che metti ogni volta, perché a me piace tanto la musica che metti.
0: Sono contento.
1: E mi piace tanto anche un bellissimo spazio che si chiama Dark Mode.
0: Eccoci.
1: E allora quello io ti dedico Opium dei Dead Can Dance.
0: Madonna, madonna che bellezza. Oh, ma allora Marta, sembra fatto apposta. Questo messaggio l'avevo tenuto qui. Purtroppo ne sono arrivati veramente tanti. Ho detto dai, però devo recuperare anche quelli che sono stati mandati. Non l'ho fatto apposta, non l'ho scelto, non l'avevo preascoltato. Però Opium dei Dead Can Dance, molto molto sì. Cioè un enorme sì, ma davvero. Quindi grazie di cuore, tra poco la tua firma verrà apposta, promesso. Prima però, come voi sapete, io ho anche un canale YouTube che porta il mio nome, Simone Maurovic, dove mi diverto a raccontare storie di musica, storie magari di gruppi non esattamente conosciuti, o perché no, magari esempi e trasmissioni del mondo vintage degli anni 80-90 e come finivano anche quelli che erano i cartoni animati e le serie TV esattamente di quel ventennio lì, anni 80, anni 90. Il penultimo video che ho fatto, perché l'ultimo è sul Festival Bar e domani ne uscirà un altro, quindi diventerà questa volta a questo punto il terz'ultimo, è su un personaggio che in Italia è sconosciuto ai più, mentre in Argentina è paragonato a Diego Armando Maradona ed Evita Perón. Lui è Luca Prodan e questi sono i suoi Sumo.

0: La storia di Luca Prodan e dei Sumo è qualcosa che ho avuto l'onore di poter raccontare all'interno del mio canale Simone Maurovic. Quindi qualora voi non conosciate la storia di questo gruppo, ripeto, in Italia magari sconosciuto ai più, mentre in Argentina Luca Prodan è paragonato a Maradona ed Evita Perón, quindi per dire anche quello che è la rilevanza politica o comunque in generale anche proprio ideologica di quest'uomo, partito qui da Roma, passato per l'Inghilterra, arrivato in Argentina per scappare alla morte, per scampare alla morte, all'avvento delle prime droghe pesanti, salvo poi però cadere nel vortice dell'alcolismo. Ma ribadisco, dare un senso di libertà anche contemporaneamente a quello che è stato e quello che continua ad essere anche un conflitto, se non più sul campo, in teoria nel mondo geopolitico, quello delle Falkland Malvinas. Quindi anche lì rientra Luca Prodan, che ha dato nuova spinta a quello che era il popolo argentino, ed è una storia stupenda, davvero, che io ho avuto l'onore fortunatamente di poter raccontare all'interno del mio canale YouTube. 3899 106 600. Sentiamo Andrea. Ciao Andre.
1: Ciao Simoncino.
0: Ciao bello.
1: Buonasera.
0: Mio, buonasera a te.
1: Ti ho beccato in versione dark mode.
0: Hai visto?
1: Benissimo, benissimo. Purtroppo non sempre ci riesco.
0: Dimmi tutto.
1: Perché in realtà stacco più tardi.
0: Ok.
1: E quindi, visto che ci siamo e qui tutti quanti entusiasti di fare una dedica, non so per che cosa, ma
0: per il decennale, insomma, di citofonare Maurovic,
1: io metterei un bel Casio up di Peter Murphy.
0: Bella, mi piace. Mi piace, la adoro e tra pochissimo arriverà. Sappi Andrea che sei entrato ufficialmente nel decennale di citofonare Maurovic e hai appena apposto la tua firma.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica in libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
5: Che entusiasmo!
4: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: Piroman Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: come fa tutto un po' più grosso?
1: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: State ascoltando
5: Citofonare Maurovic,
4: la casa dell'inclusività on Radio Rock.
6: Gli ultimi 30 minuti scarsi da passare all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock per questo primo appuntamento del decennale di Citofonare Maurovic, che ricordo sarà un po' il fil rouge che caratterizzerà, che legherà tutta questa stagione. Festeggeremo 10 anni di Citofonare Maurovic. 3899 106 e 600 ancora per i vostri messaggi e per le vostre firme digitali, cioè la vostra firma. Sarà un brano che sceglierete. Se non sarà questa sera, sarà messo domani e nelle giornate, nelle serate di Citofonare Maurovic a seguire. Poco ma sicuro. Arrivano i Verve, questa è The Drugs Don't Work. Radio Rock, back in time.

0: Drugs on Work, Richard Ashcroft, ai tempi dei The Verve. Dopo un grande classico, però, torniamo ad una delle nostre novità in alta rotazione. Ci sono i Queens of the Stone Age e la loro Insignificant Older.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

0: Si chiama Insignificant Odor, la novità dei Queens of the Stone Age, votabili sul nostro sito radiorock.it. Dai che ci sono altre firme digitali da ascoltare, via!
1: Massimo, tanto auguri.
0: Grazie.
1: E complimenti per la resistenza, perché 10 anni sono veramente tanti.
0: Sono veramente tanti, Andre, c'hai ragione.
1: Ma visto che sono proprio 10, cifra tonda. Perché non qualcosina da 10?
0: Oppure vediamo un po' che altro mi suggerisci. Dimmi tutto.
2: Visto che comunque l'ascolto da anni, ma ho sempre solo ascoltato.
0: Ok.
2: La mia prima richiesta.
0: Sì.
2: Quella che fu la mia prima richiesta.
0: Ok.
2: Ormai un annetto fa.
0: Dimmi tutto.
2: Quello che è un uomo di cammariere.
0: Bella, bella. Allora guarda Andre, me la gioco domani. Me la gioco domani in andamento lento, perché è perfetta. Quel brano è perfetto, quello per quello spazio. Soprattutto Sergio Cammariere ci sta da Dio, ma veramente da Dio. Così come ci sta da Dio ritrovare un personaggio come Peter Murphy. Ed era la selezione, anzi la firma che Andrea ha posto sul muro della casa dell'inclusività di Radio Rock e ha firmato Cuts You Up.

Cut You Up per Mr. Peter Murphy dall'interno di Citofonare Maurovic in quello che è lo spazio denominato Dark Mode, ovvero l'oretta dedicata al mondo New Wave. Ma come sapete, e qualora non fosse così ve lo spiego brevemente, Dark Mode non è solamente New Wave, è molto di più. Si spazia attraverso diversi generi, si parte dalla New Wave per poi andare verso le diverse diramazioni. Ad esempio Ghilla mi dà l'opportunità di andare attraverso una di esse. Ma buon anniversario, io in questa occasione vorrei proporre un pezzo che, almeno per quanto riguarda il mio personale tempo di ascolto, non ho mai sentito su Radio Rock. Chase Status featuring Plan B, ovvero con Pieces. Amica mia, forse è il momento di togliere la casella 0 dalle volte in cui hai ascoltato questo brano, perché ti dice veramente bene.

Chase Status insieme a Plan B, questa era la loro Pieces, care e cari Radio Rockers. Allora, mi fa piacere il fatto che, ad esempio, come Marco, wow, che figo, che bomba, me la ci alziamo tutta. Mi fa veramente molto, molto piacere questa cosa, che magari anche tra di noi ci possa essere un interscambio di musica, magari su generi sui quali non siamo molto ferrati. Ecco, l'idea di quest'anno di Citofonare Maurovic è anche questa: ampliare sempre di più il bagaglio musicale che può essere magari portato o in vacanza o semplicemente in quei momenti, no, quelli in cui mi serve la casa dell'inclusività anche quando non è aperta. Ecco, l'idea è essenzialmente questa, vediamo se ci riusciamo quest'anno. Saluto anche al volo Matteo, prima che, almeno per questo appuntamento, per questo sabato, Citofonare Maurovic chiuda, e poi ovviamente ci ritroveremo domani sera dalle 21 a mezzanotte. Ciao Simone, un abbraccio per il traguardo raggiunto e auguri di altri 100 anni per il tuo format. Grazie veramente di cuore. Poi mi mandi un brano che voglio recuperare in questi appuntamenti di Citofonare Maurovic. Mi sembra molto interessante, me lo vado a sentire e poi comunque sicuramente non mancherà occasione. Ma cari e cari Radio Rockers, è il momento almeno per oggi di salutarci e di separarci. La playlist è già sul sito radiorock.it e mi sembra molto interessante, me lo vado a sentire e poi comunque sicuramente non mancherà occasione. Ma cari e cari Radio Rockers, è il momento almeno per oggi di salutarci e di separarci. La playlist è già sul sito radiorock.it e tra pochissimo la troverete sui social. Mi trovate veramente ovunque.

0: Adesso andatevene tutti. Sparite perché io voglio dormire.
1: Avete ascoltato Citofonare Maurovic.

0: Accadranno cose che voi umani... Tutto questo è Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività.
1: Citofonare Maurovic.
0: Simone Maurovic sarà lieto di accogliervi il sabato e la domenica dalle 21 a mezzanotte.
2: On Radio Rock.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

stai ascoltando? Radio Rock. Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
0: Busters.
3: Rockbusters.
0: Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 9 arriva Rock Italia. Woo! Il rock italiano in tutte le sue sfumature vi darà il buongiorno nel weekend.
1: Good morning!
2: Good morning!
0: In diretta agli speaker di Radio Rock Italia che vi accompagneranno in questo viaggio all'interno del rock made in Italy.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
2: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

torture you. That's a good idea. I like that one.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

boschi figuri, frequentazioni poco raccomandabili, futuro incerto. Edoardo Conti e Matteo Cillario vi aspettano dal lunedì al giovedì da mezzanotte a luna con La Scolopendra by Night per una notte da incubo. Scolopendra. Il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 vi rovineranno anche il weekend con I racconti della Scolopendra. Scolopendra. Radio Rock, tutta un'altra storia.